Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Yes, yes.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Kiss Kiss.

0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Pippo, io sicurissima. Va bene, perché la mattina, per esempio, tu fino a questo momento avevi parlato con qualcuno?
1: No, con nessuno stamattina.
0: Con nessuno. Infatti, poi hai preso un po' di freddino.
1: Ho preso un po' di freddo.
0: Lei è un bambinone che non si copre, al primo freddo si ammala.
1: Bene, allora preparatevi a chiamarci allo 081 546 1212. Vedo se riesco a schiarire un po' la voce, mi è venuto mal di gola.
0: Devi fare due gargarismi,
1: due
0: va
1: gargarismi,
0: bene?
1: Va bene.
0: Quindi preparatevi, perché tra pochissimo apriamo il nostro centralino e vi faremo fare un urlo liberatorio. Vi spieghiamo tutto tra un po'.

0: Allora, i nostri amici adesso cominciano già a telefonarci, ma potete anche inviarci il vocale se volete, eh? Quindi chiamatelo 081 546 1212 in diretta e parlate con noi. Ma andate solo il vocale, dovete urlare al telefono.
1: Dovete urlare. Allora, urlare noi facciamo come a Chicago. Allora, Pippo, facciamo come a Chicago. Okay. È nato questo club dove ogni domenica i residenti, ma anche persone, insomma, stranieri, cioè turisti, si radunano in un punto preciso ed urlano.
0: Urlano.
1: Ho letto testimonianze di persone che erano lì in vacanza che sono andate a urlare ne hanno parlato come l'esperienza più bella della loro vita.
0: Liberatoria.
1: Se hai una frustrazione, urli. Se hai una
0: Peppino è frustrato,
1: urli.
0: Per esempio, Peppino, tu sai che hai tante frustrazioni, scendi giù e vieni a urlare.
1: Puoi urlare anche da lì senza scendere giù, non ti preoccupare.
0: Ti libera dalle frustrazioni. Ecco qua. Quindi, non è frustrato, è frustrato, che è diverso.
1: Questa è la frusta invece.
0: Esatto, questa è la frusta. Va bene, chiamiamo al telefono
1: 081 546 1212. Il vostro urlo liberatorio. Stamattina abbiamo deciso di partire così.
0: Sì.
1: Allora, Francesco è caduto, ma Francesco il nostro centralino pullula.
0: Attenzione, perché il nostro centralino pullula allo 081 546 1212. Tutti ha voglia di urlare. Sentiamo l'urlo liberatorio di prima mattina. Tipo urla, chiamate. Ah! Che ne so.
1: Ah!
0: Bravissima Adriana,
1: ma non mi viene.
0: Ah!
1: Ah! Tipo così. Potrebbe
2: essere.
0: Chi è?
2: Io. E dai!
0: Pensavi fossi Picca. Io, vero?
1: Pensavo fossi tu. Io Dì parlavo, ma pensavo fossi tu. Vabbè, allora mandateci WhatsApp vocali, va bene lo stesso, perché il nostro centralino è praticamente in tilt.
0: È un po' in tilt, intanto arrivano tanti vocali di urlatori.
1: Oh, quindi
0: già
1: gli
0: mandando...
1: urlatori, quelli che vogliono liberarsi da qualche stress, da qualche ansia, quelli che vogliono semplicemente sfogarsi, urlate al 347-490-0042, però fatelo subito. Mandateci una nota vocale, facile. Il vostro urlo personale, ok?
0: L'urlo personale, quello che vi viene meglio stamattina, il primo mattino, insomma, potete anche... Se siete in casa, svegliare la famiglia con l'urlo che fate su Radio Kiss Kiss. Come vi siete svegliati stamattina? No, mio marito ha chiamato Radio Kiss Kiss e ha urlato. Astrid, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, sei pronta a fare l'urlo liberatorio? Vai, sì, urla.
3: Ah!
1: T'ha liberato,
0: brava,
1: sì?
0: Brava, Astrid. Bravissima, un po' è liberata.
1: Kiss Kiss a te, ciao Astrid.
0: Ciao
1: 081 546 1212. Francesco, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Francesco,
1: ciao.
0: Sei pronto?
4: Prontissimo.
0: Vai.
4: Ciao, ciao, grazie a voi.
0: Francesco, devi urlare.
1: Ma devi urlare, Francesco.
0: Hai capito? Cazzo, capito, Francesco. Andiamo avanti. Allora,
1: lo vuoi fare l'urlo? Diamogli una possibilità.
0: No, no, è morto.
1: Andato.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Vabbè,
0: pronto?
1: Tutto a posto.
0: Abbiamo 081 546 1212. Intasato. Pronto?
1: Tutti
0: allora,
1: gli urlatori.
0: Sei pronto? Sì, buongiorno.
1: Ciao Nicola.
0: Nicola.
3: Mi senti?
1: Sì,
0: vai, vai, urla Nicola.
3: Wow,
0: bello.
1: Questo era
0: grazie.
1: Un urlo.
3: Allora, io voglio sapere, Diana, perché oggi sei ben vestita, troppo pesante e ieri leggera?
1: No, no, ma perché oggi fa freddo?
3: Hai fatto bene. Sì, fa fatto il contrario oggi.
0: A Napoli c'è una giornata molto calda.
1: Ah,
0: diciamo.
1: Quindi c'è questa osservazione così
0: molto fredda,
1: intensa.
0: Scusa, volevo dire.
1: No, fa molto freddo qui stamattina.
0: Stamattina c'è vento. C'è vento. Sì, sì, sì, sì, sì. Prego.
1: È un urlo?
5: Kiss kiss a tutti.
1: Okay.
0: Allora io e Peppino abbiamo già cominciato a guardare le prime cose natalizie. Stamattina fa freddo.
1: Dai, no, però non ci accorciamo il tempo,
0: vai.
1: Su via.
5: Buongiorno, kiss kiss.
0: Ah! Bravo!
1: Bene!
0: Così si fa!
1: Ah!
0: Bravi!
1: Okay.
0: Sì, dai!
1: Tarzan.
0: Queste sono urla via WhatsApp, bravi!
2: Ah!
0: Senti come urlano! Adriana, ti volevo dire che io sono fatto di carne e la mia carne urla.
1: Bimbo,
5: buongiorno,
1: sei fatto
5: Bimbo,
1: di carne,
5: buongiorno.
1: Intuito.
0: Adriana!
1: Oh,
0: bravo,
1: bene,
0: così.
1: Buongiorno.
0: Dai, urlate, liberatevi.
6: Ciao, io sto andando a scuola.
1: Amore, buona scuola.
0: 021, dai, sì, sentiamo anche gli amici al telefono. Questi sono WhatsApp.
2: Voglio dormire!
0: Bravo!
2: Voglio dormire!
0: Sì!
1: Vedi?
0: Chi abbiamo al telefono?
1: Raffaele! Raffaele, non ti sentiamo
0: non
1: bene,
0: ti
1: purtroppo.
0: Sentiamo
1: secondo me sei in viaggio.
0: Non sentiamo niente.
7: Buongiorno ragazzi.
1: Andiamo, mi sto esaurendo. Andiamo da Alessandro.
0: Alessandro, ci sei? È caduto. Vabbè, sentiamo il WhatsApp 347 490 0042. Ma guarda quanti stanno urlando via WhatsApp, incredibile.
1: Dai, sentiamoli.
0: Grazie a tutti voi.
1: Li sentiamo tra poco, facciamo un altro giro.
0: Messaggi urlati, grazie mille.
1: Adesso andiamo sotto la doccia.
0: Andiamo sotto la doccia.
8: Le canzoni sotto la doccia.
9: Bene. È passato tanto tempo, vivere è come perdere tempo, vivere.
1: Che bella questa canzone. Allora, grazie a tutti quelli che stanno urlando. L'idea ci è venuta perché abbiamo letto questa notizia che sta facendo il giro della rete, per cui a Chicago ci sarebbe questo Screen Club, cioè dove ci si riunisce la domenica per andare a urlare.
0: Ti posso dire che non mi aspettavo questo riscontro di gente che ha voglia di urlare il primo mattino. Io non ci avrei sta voglia, però gli ascoltatori hanno dimostrato di averne. Guarda quanti WhatsApp audio stanno arrivando.
1: Dai, continuate a urlare via WhatsApp.
0: Ma mandateli WhatsApp audio 347 490 0042. Urlate quello che volete, noi dopo vi sentiamo, grazie.
8: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Mamma mia che bello sto pezzo, stupendo. Dopo aver ascoltato Vasco Rossi bisogna urlare di gioia. Sentiamo gli ascoltatori che urlano.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano. Ciao.
0: Che belli. Bravi, così si fa.
2: Il club degli urlatori.
3: Radio Kiss Kiss, porco!
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
1: Come le andà?
2: Ciao esauriti, yeah. Che siete?
0: Che belli che siete! Dai! Esagerati,
1: okay. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Oh! Esagerati.
4: Buongiorno Lanzi e Marica.
2: Un bacio. Ma grazie.
0: Ma vai, ma siete fantastici. Basta! Grazie. Vai così.
2: Assicuro che era un urlo.
0: Ma che bello!
1: Di Adriana oggi è perfetto.
5: Kiss kiss a tutti, Luigi da Sarno, prendo in prestito l'urlo di mio cognato.
0: Vai!
2: Sì.
5: Allora.
0: Allora.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
6: Buongiorno.
0: Mamma mia ragazzi, ma quale esaurimento è forte.
7: Buongiorno Pippo e Adriana.
2: Buongiorno.
7: Io sono in macchina. Sono Lucia dalla provincia di Varese.
0: Vai Lucia.
2: Ciao. Hai capito Lucia?
0: Hai capito Lucia?
7: Brava. Kiss kiss a tutti.
2: Ciao, ciao kiss, kiss, kiss a te.
8: Però domani facciamo la risata, eh?
0: Eh sì.
2: Sì, ci ha dato un'idea.
0: No, vabbè, sono fantastici. Grazie. Certo, abbiamo ascoltatori che stanno messi peggio di noi, Adriana. Mamma mia.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono in macchina con mia figlia a Ginevra. Oggi il nostro urlo liberatorio è...
2: Vai!
9: Kiss kiss a tutti!
0: Allora,
2: potremmo
0: stare...
2: Questo club ci è piaciuto, questo degli
0: sì,
2: urlatori.
0: Potremmo stare qui tre ore a sentire solo urla dei nostri ascoltatori. Questo è bellissimo e vuol dire noi abbiamo fatto, si chiama call to action, noi vi chiamiamo ad agire in un modo e voi lo fate, è bellissimo. Io non l'avrei mai fatto, voi l'avete fatto, è bellissimo, fantastico.
2: Dai, però più lo senti e più, e ti, più viene ti viene voglia di farlo, perché poi in qualche modo è stato dimostrato che ha un beneficio, è liberatorio. E oggi parliamo anche di quei piccoli lussi quotidiani, Pippo. Noi cerchiamo sempre di stare bene, di stare meglio. Per esempio stanotte mi sono svegliata alle 2.
0: Sì.
2: Pensavo fossero già le 5 e invece mi sono resa conto che avevo altre 3 ore di sonno. Quello è un piccolo piacere della vita, per dire.
0: Piccolo piacere della vita mio?
2: Sì, vai.
0: Stanotte mi sono svegliato,
2: sì.
0: Anche io mi sono ricordato che il nostro amico che è venuto alla mia festa, Vincenzo De Lucia, mi ha regalato una scatola di nudi. Di un'azienda famosa napoletana che fa cioccolato.
2: Sì.
0: Mi sono svegliato, sono andato in cucina, ho aperto la scatola.
2: Potevi portarne qualcuno
0: qua? Penso
2: di
0: averne mangiati tipo 5. Di una bontà.
2: Ne hai ancora?
0: Ho la scatola piena ancora.
2: E non li porta.
0: Ma non ci pensate.
2: Domani mattina a colazione col caffè
0: manco,
2: noi vogliamo i nudi.
0: Ma manco se mi pagate.
2: Vogliamo i cioccolatini nudi.
0: No, un abbraccio a Vincenzo e Lucia che ringrazio tantissimo, mi ha colpito proprio, bellissimo.
2: Un abbraccio a Vincenzo.
0: Mi ha fatto tanti regali, tra cui anche questo.
2: Complimenti a lui per tutto. Poi per esempio tornare a casa per le donne, sfilarsi il reggiseno, Pippo. Non sai che senso di liberazione. Altra cosa, le scarpe. Torni a casa oppure sei in un posto e togli le scarpe.
0: Sì,
2: quella è un'altra cosa bellissima.
0: Io appena arrivo a casa sento proprio l'esigenza di togliere le scarpe, togliere i pantaloni lunghi, anche d'inverno. Mi devo liberare.
2: Soprattutto quando fa caldo però, sì, i pantaloni lunghi. Per esempio, tornare a casa, hai fame, trovare già il piatto a tavola.
9: Brava.
2: Tutto pronto, magari anche il tuo pranzetto preferito.
0: Finalmente
2: è un lusso.
0: Finisce il programma, posso mettere le dita nel naso.
2: Oppure fare.
0: Quello è un lusso.
2: Oppure fare la manicure.
0: Sì, sì.
2: Senza nessun attrezzo.
0: Che è questa cosa? No, sto scherzando, non è che. Cioè, però se uno sta lì distratto, magari mettere le dita nel naso lo può fare. Qua ricevere... davanti alle telecamere lo possiamo fare.
2: Ricevere una telefonata che aspettavi da tempo. Insomma, vogliamo un attimo
0: togliere i tacchi. Adriana, tu che fai il programma sui tacchi. Infatti, Adriana, la vedete così. Poi quando scende dai tacchi.
2: Ma deve dire questa cosa.
0: Quando scende da questa pedana, scende dai tacchi, dico Adriana.
2: Facciamo una prova, ragazzi. Voglio togliere un attimo i tacchi. Un attimo
0: sì,
2: solo.
0: Sì, un attimo.
2: Non mi inquadrare, devo togliere i tacchi, Peppino, Domelia.
0: Per farmi capire, no?
2: Un attimo. Voglio togliere un attimo i tacchi, un attimo
0: sì,
2: solo.
0: Sì, sì, un attimo.
2: Non mi inquadrare, devo togliere i tacchi, Peppino, Domelia.
0: Per farmi capire, no? Un attimo solo, Adriana, togli i tacchi.
2: Aspetta,
0: non la inquadrare.

0: Questo.
1: In cui sentite tipo
0: in pace con la vita,
1: una cosa,
0: sì.
1: La doccia dopo una sudata clamorosa,
0: sì.
1: Ti apri quell'acqua, ti metti lì sotto, per meraviglia.
0: 347 490 0042, anche la musica è sempre un grande piacere, un grande

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Chi

0: questi piccoli piaceri di cui stiamo parlando sono quelli che spesso provi, ma che nessuno sa che li stai provando. E mentre i piaceri grossi, no? Tipo che ne so, che sei in vacanza in un luogo bello, tu li condividi anche con gli altri, magari facendo delle foto. I piccoli piaceri della vita, della quotidianità, non sono quelli che in genere si condividono.
1: Li chiamiamo anche lussi, ma perché sono dettagli che fanno molto bene al nostro corpo, alla nostra mente, a tutto, ci danno dei benefici.
0: Adana, tu lo sai che sono i dettagli che fanno la differenza.
1: I dettagli.
0: Sì, sì. Abbiamo Simona,
1: buongiorno.
0: Simona,
1: ciao.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Da una città molto lontana da cui vi stiamo parlando, ovvero Napoli,
2: Napoli.
0: È vero?
2: Sì, esatto.
0: Ciao Simona, benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Allora Simona, che
2: grazie.
0: Lussi quotidiani ti concedi ogni tanto? Non sono proprio
2: allora,
0: quotidiani.
2: Il mio non è quotidiano, però il mio lusso è mettermi in macchina il 22 dicembre andando a scuola, io insegno alla primaria. Mm-hmm. E sapere che il giorno dopo iniziano le vacanze di Natale.
0: Cioè quel momento in cui sali in macchina e sai che è l'ultimo giorno prima delle vacanze di Natale.
2: C'è traffico, non si capisce niente in città, non si cammina,
0: bello,
2: io
0: però.
2: Ricordo, non fa niente.
0: Capisco perfettamente.
1: Quindi tu solo al pensiero di quel giorno stai bene, è vero?
2: Sì. Sì, ti mette proprio gioia.
1: Ti mette gioia.
2: Natalizia, noi a scuola mettiamo le canzoni l'ultimo giorno, quindi è un bel momento anche da vivere proprio con i bambini.
1: Dai, poi tu vivi i bambini che sono in una fascia di età particolare, hai tanto da apprendere anche da loro.
2: Per me Babbo Natale esiste ancora.
0: Anche per me.
1: No, Babbo Natale esiste,
0: anche
1: certo
0: per me,
1: che
0: certo
1: esiste.
0: Che esiste.
1: Ci mancherebbe.
2: Ovvio.
0: Ovvio. Senti
1: va
0: Simona, invece nella tua quotidianità, oggi per esempio, quale sarà il tuo lusso di questa giornata? Ci sarà un momento che vai al bar a fare una bella colazione da sola?
2: Il mio lusso giornaliero, il fatto che mia mamma mi prepara la caffettiera ogni sera, così la trovo la mattina pronta.
1: Vedi, quello è un
0: che
1: lusso,
0: cosa
1: è un piacere.
2: Questo è un lusso giornaliero perché non devo a occhi chiusi montare la moka.
0: Ah, quindi tu vai in cucina, accendi solo il gas.
1: È già tutto pronto.
2: Esatto, mi metti anche già lo zucchero nella tazzina.
1: Dai, posso fare un applauso tazzina. A questa mamma, a tutte
0: bella
1: le mamme.
0: Bella questa
1: che
0: mamma.
1: Non smettono mai di esserlo, si prendono cura dei figli sempre.
2: Sì, è vero.
0: Questo è un bellissimo lusso, ma vuoi mettere?
1: Ma
0: trovi la caffettiera già sistemata, lì devi solo accendere, poi cominci a sentire
2: vero.
0: L'odore. La moca, giustamente, vero?
2: Sì, la moca.
0: La moca. Brava,
2: io
0: brava.
2: Solo moca.
0: Napoletana non può non usare la moca e soprattutto godere dell'odore del caffè nella casa di primo mattino, giusto?
2: Vero.
0: Brava, sì,
1: non
0: no.
1: Ti sei lasciata corrompere dalla modernità delle cialde.
0: O
1: no?
0: Delle capsule.
1: Delle capsule.
0: Esatto.
1: No, io ce l'ho.
0: Eccola.
1: Sabato mattina io detesto svegliarmi nel weekend e non avere il caffè. Avevo finito cialde e capsule e non sono riuscita a fare la moca. Non
0: allora,
1: mi scocciavo.
0: Posso dire? Ma
1: scocciavo,
0: anche allora, io ho le capsule, Simona, ma anche le capsule fanno l'odore del caffè in
1: sì,
0: casa.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì.
0: Assolutamente sì. Il sapore è un altro, sì,
2: beh,
0: sì, sì.
1: Non lo so, però ormai ci siamo abituati.
0: Sì, adesso, adesso amiamo perché quello. Allora, le capsule cialde ricordano più quello del bar. Invece
1: sì.
0: La moca ricorda casa, è
2: sì.
0: Vero, la verità.
2: Vero,
1: poi dipende
2: da famiglia,
1: dipende
2: famiglia.
1: Dall'acqua
0: sì, sì,
1: che
0: sì.
1: Metti, dalla montagnella di caffè che metti. Cioè, quindi
2: esatto.
1: dipende tutto da questo.
0: Simona, grazie.
2: Sì. Grazie a voi.
0: È stato
1: dai,
0: un piacere,
1: chissà
0: te. Grazie.
3: Buongiorno Lippo e buongiorno Adriana.
0: Ciao.
3: Il piccolo piacere della vita che mi concedo periodicamente è un massaggio total body di un'ora dalla mia estetista.
0: Mamma
3: impagabile.
0: Mia. Ce ogni
1: l'ho
0: giorno.
1: Oggi. Pippo oggi.
0: Lei ogni giorno.
1: Ogni giorno.
0: Sì, massaggio di
1: tu
0: un'ora ogni giorno.
1: Tu sei veramente troppo chic.
0: Che figa, brava.
4: Tornare a casa, sdraiarsi sul divano con mio marito e la gatta che arriva si mette in mezzo a noi, fa le fusa
0: mamma
4: e tocchi
0: mia.
4: La pancina morbida.
0: Ricordiamo
4: che,
0: anche Adriana ha una gatta. Che
1: ne ho due.
0: Non parla ma dice sì.
1: Ne ho due.
0: La sua gatta è ancora qui. Non parla ma dice sì.
1: Sì, sì, sempre sì. Ci mancherebbe.
0: Volgarità.
1: Allora c'è Rihanna con Pond and Replay. Bella.

0: e vinci.
1: E attenzione!
2: Siamo pronti, Pippo, di nuovo!
1: Sì, siamo pronti perché anche oggi c'è il regalo, la t-shirt celebrativa della festa di Radio Kiss Kiss dei 50 anni. Quest'anno Radio Kiss Kiss compie 50 anni, da 50 anni con voi, quindi a caso scegliamo qualcuno di coloro che hanno interagito con noi finora, hanno urlato, hanno già parlato dei piaceri della vita.
2: Rispondi e vinci, non a caso si chiama così il nostro gioco, per cui in diretta tra pochissimo vi chiameremo una sola persona scelta a caso tra tutti quelli che già hanno mandato messaggi vocali o messaggi di testo a noi, e la risposta deve essere assolutamente, non facciamo sconti, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, qualunque sia la vostra età, ok?
1: Va bene, grazie mille. Adesso
2: quindi
1: stiamo chiamando,
2: siamo per chiamare
1: il fortunato o la fortunata che sono estratti a caso dal nostro computerone gestito da Pica, ma poi capire se Pica non fa delle sono marachelle col computerone. Vediamo chi risponde.
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, come ti chiami?
3: Giovanna, da Napoli.
1: Che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Bene!
1: Sì! Sì, brava!
2: Avrai prestissimo la t-shirt di Radio Kiss Kiss, sei contenta?
3: Fantastico, tanto.
1: Ma brava, bene. Grazie mille, complimenti Giovanna. Grazie,
2: stai sempre con noi e kiss kiss a te.
1: Ciao.
3: Kiss kiss a tutti.
2: Ciao ciao.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Adighi den Peggy Goo su Radio Kiss Kiss, buongiorno.
1: Che bella questa canzone, ci piace molto.
0: Vediamo allora. Che a Napoli è Peggy Goo.
1: Sì.
0: No, per essere chiari, Peggy Goo in Italia, Peggy Goo a Napoli.
1: Paese che vai a 100 che trovi.
0: Almeno per Ugo Speculato è Peggy Goo. Prego.
1: Sì.
0: Sì.
1: Allora siamo pronti per l'oroscopetro, segno a caso, cioè a caso, nel senso a sorpresa, non ve l'abbiamo detto prima, vai.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Il problema è che negli ultimi tempi addirittura
1: dai,
0: una base
1: no,
0: comica.
1: Fica, ma non è una
0: base
1: comica.
0: Non è una gag, ragazzi.
1: Allora, Pippo, posso dire?
0: Sì.
1: C'è troppa concorrenza.
0: C'è troppa concorrenza, ma
1: è
0: tu
1: difficile.
0: Però tu stai aumentando il tuo team lavorativo in modo esponenziale.
1: Sì. Allora, ieri sera eravamo in 103.
0: Dove avete fatto la riunione? 3103. Allo stadio?
1: 3103.
0: Vediamo questi 103 cosa hanno prodotto.
1: E ci siamo riuniti tutti per uno dei segni più ammaglianti
0: dell'oroscopo,
1: dello zodiaco, che
0: sì,
1: è lo scorpione,
0: sì.
1: Allora parliamo dello scorpione, che sono i sovrani del mistero e dell'intraprendenza. Allora, cari amici guidati da Marte e da Plutone, questa settimana il vostro radar per le bugie è tarato al millimetro.
0: Sì, sì, volevo dire che anche Pica è tarato, eh. Attenzione, andiamo avanti.
1: In generale, senza
0: sì,
1: niente. Basta uno sguardo e avete già capito se chi avete di fronte vi sta dicendo la verità o una favola. Loro ce l'hanno questo talento. Sul lavoro andate dritti al sodo senza perdere tempo in chiacchiere, soprattutto questa settimana. In amore invece volete passione vera, pelle e lealtà assoluta.
0: Pelle?
1: Sì, sì.
0: Vogliono pelle?
1: Eh sì. O palle, non si sa. Non l'abbiamo capito. È una questione di bocca. No, gli scorpioni sono pallonari.
0: Sì,
1: cioè, esatto. Gli scorpioni tendono a dire un sacco di bugie.
0: A dire un sacco di palle.
1: Oh, e quindi, però vogliono la pelle e loro danno le palle, le bugie.
0: Ma da chi è scorpione?
1: No,
0: è scorpione. No, vabbè, non pensavo a questa cosa.
1: Lui dopo 30 anni ancora non ha capito i segni di... Domani lo interroghiamo. Domani a sorpresa interroghiamo Pippo sui nostri segni zodiacali.
0: Ne ricordo manco uno. Vai.
1: Allora, affinità della settimana, intesa top con il Cancro, sintonia emotiva e protezione a livelli altissimi. Giannini è scorpione.
0: Ah, vedi? Pallista.
1: Flop con l'Acquario, troppo distacco per i vostri standard. Diamo un punteggio alto, 9 per l'acutezza, ma un 3 per la pazienza con chi vi fa perdere tempo. Implacabili.
4: Ma zero proprio.
0: Ah, non lo so. Allora,
1: questi sono gli scorpioncini.
0: Per favore, scorpione all'ascolto, io vi chiedo un piccolo sacrificio, mandatemi solo un sì o un no.
1: Dai.
0: Adriana ci ha azzeccato? Sì o no?
1: Allora,
0: 347-490-0042.
1: Linda
0: WhatsAppino,
1: scrive
0: sì o no?
1: Sì o no se vi siete ritrovati oppure no. Linda scrive: tutto giusto, brava Adriana, solo una cosa, le bugie mai. Lei non è una scorpioncina che dice bugie. Però io so che lo scorpione è uno dei segni più bugiardelli, diciamo, dello
0: vedi?
1: Zodiaco. Ok,
0: allora
1: va bene.
0: No. Adesso faccio la media. Va bene, vai, andiamo
1: va
0: avanti.
1: Bene, grazie come sempre a tutti. L'oroscopetro torna domani, puntuale.
2: Oroscopetro.
3: Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: Posini.
1: Adriana,
0: grandissima,
1: tu hai ragione.
2: Allora, Adriana,
3: allora, io ti schizzo, ho 12 anni. Sono Scorpione, ascendente Scorpione.
2: Era.
3: E direi tutto confermato.
0: Sì.
3: E pazienza zero.
2: E sei un po' bugiardello.
0: Allora, Adriana, hai avuto il 51% dei voti, sì, contro il 49% dei no. Sei salva col tuo
2: oroscopo. Sono salva, torna
0: per
2: anche
0: il
2: domani.
0: Rotto della cuffia. Fammi vedere la cuffia.
2: Eccola qua.
0: È rotta, sì.
2: A posto.
0: Okay, vai.
2: Dopo l'ISCO, un Message in a Battle dal 1900.

0: Police con una canzone che è storia. Message in a Battle era il 1989.
1: 79.
0: Allora, chiedo scusa, ma abbiamo avuto una discussione di Adriano, perché Adriano non è d'accordo col modulo che Mancini vuol provare, il 4-3-3, non le piace?
1: No,
0: che
1: non mi piace.
0: Lo proporresti tu?
1: Io sono, lo sai, io sono una fan della numerologia, 3-5-2.
0: Sì. Tu il 3-5-2?
1: Certo.
0: Sì, sì. Che sarebbe 3, cosa?
1: 3-5-2, sommali, 5-6-7-8-9-10.
0: Vedi, ma pure 4-3-3 sono 10.
1: Poi scomponendolo diventa 1, vabbè Pippo ti devo un attimo.
0: No, ma 3 cosa, 3 cosa, 5 cosa, 2 cosa.
1: Te lo spiego tra poco,
0: non
1: Pippo.
0: Lo so.
1: Allora, il tra poco è già passato,
0: sì,
1: cambiamo argomento. Allora, buongiorno, noi siamo rigorosamente in diretta, sono le 8.01, in diretta anche in TV al canale 158 del Digitale Terrestre.
0: Ad Umberto Aprea, la nostra redazione.
1: È un saluto come sempre
0: a
1: Umberto Aprea
0: e
1: Antonio Mercurio che invece ci ha aggiornato l'attualità alle 7. Stamattina vogliamo parlare anche dei sosia, perché è cosa nota, un po' tutti noi sappiamo che dovremmo avere almeno 7 sosia al mondo.
0: Sai chi è il mio sosia?
1: Chi è?
0: Somigliamo tantissimo.
1: Ma sì,
0: ce
1: ne sono un paio.
0: Il papà di Marianna, di Big Mama.
1: Non ci ho fatto mai caso.
0: Sì. Mi somiglia. Sì, quando
1: devo
0: ho la barba mi
1: somigliamo.
0: Infatti, Marianna ha detto: secondo me siete tutti i miei zii, tu e i tuoi fratelli. Perché
1: vabbè, tu
0: ci
1: i tuoi
0: fatto una foto con lei, siamo tutti un po' uguali.
1: Ma sai che non ci ho fatto caso?
0: È vero.
1: Poi hai ovviamente i tuoi fratelli, ma non fa testo, ma sono tutti i tuoi sosia, a parte
0: uguali.
1: Gianni.
0: Sì, più o meno sì.
1: Poi c'è Luca Bete che salutiamo e ringraziamo pure lui, abbastanza sosia, anche con la voce.
0: Però Luca è magro. Magrissimo.
1: Diviso più o meno vi somigliate. La foto segnaletica di una donna arrestata in Minnesota è diventata virale dopo che sui social è stata notata la sua incredibile somiglianza con Jennifer Lopez.
0: Ah, vero.
1: Poi è stata pubblicata. Ma si possono pubblicare le foto
0: segnaletiche?
1: Ho visto quell'immagine
0: a metà, impressionante.
1: Hai visto? L'immagine a metà ed è proprio la sosia, con un po' di trucco ovviamente, la signora è proprio uguale a Jennifer Lopez.
0: Adriana dice che di lei non ci può essere una sosia al mondo perché lei è la più bella del mondo.
1: No, quando
0: ma che vuoi?
1: Aveva anche i capelli
0: cosa
1: uguali,
0: c'entra sto balletto?
1: Aveva i cerchi, gli orecchini.
0: Ma cosa c'entra sto balletto? Che vuoi?
1: È J-Lo.
0: Ma che è il balletto di J-Lo, non è il tuo. Ma la potete fermare, sì, per favore?
1: J-Lo è la regina incontrastata.
0: Quante G? 8?
1: 4 pure.
0: La puoi mettere, per favore?
1: A questa di J-Lo.
0: Anna Chiara mi ha detto in cuffia, ma volete mettere il mio culo? Ma che c'entra?
1: Magari
0: ragazzi,
1: potrebbe essere.
0: Ma stiamo facendo una gara chi è più bello.
1: No.
0: Stiamo parlando di sosia.
1: Allora, chi somigliate? Cioè, avete un personaggio famoso o a cui vi ispirate? Quindi
0: Anna
1: quando
0: Chiara
1: vi ispirate
0: dice
1: a qualcuno.
0: Il deretano come quello di Cardi B. Ma appena detto questo è
1: di Cardi B. O della Kardashian.
0: O della Kardashian.
1: Anche no, troppo grande quello della Kardashian, effettivamente.
0: Cardi B era a Milano ieri per la Milano Fashion Week.
1: Sì, adesso ne vedremo delle belle.
0: Sì, ha sfilato per Donatella, Versace.
1: Certo. Allora, avete una sosia, un sosia? L'avete individuato voi, ve l'hanno detto. A me capita spesso che, per esempio, pure su Instagram i nostri ascoltatori mi mandino delle foto di persone
0: che secondo loro sarebbero dei tuoi sosia.
1: Esatto, cioè me ne mandano tantissimo.
0: Ma a me mandano sempre dei cessi abominevoli, dico questo secondo me è il tuo sosia. Ma come cacchio
1: però
0: mi permettete?
1: Però quando dicono l'accortezza tu sei la versione bella.
0: Ah no, a me non lo dico.
1: Ah, non te lo dico?
0: No, è uguale a te. Esattamente. Vabbè, grazie.
1: Allora, il vostro sosia, a chi somigliate? 347-490-0042.
0: Cioè, avete trovato mai qualcuno che vi somiglia? Io sì, li trovo, quelli che mi somigliano tanto.
1: Sì, a volte sì.
0: Anche
1: oppure qualcuno vi ha mandato qualche foto.
0: A volte mi mandano delle foto e io dico, ma sembro io veramente? Cioè, è impressionante. Cioè, faccio fatica a capirlo, devo allargare la foto per capire che non sono io.
1: Vedi? Ok, no, io mi chiedevo rispetto alla foto che è diventata virale della signora arrestata in Minnesota. Sicuramente l'avrà vista anche Jennifer Lopez. Una foto che ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo sarà stata vista anche da Jennifer Lopez. Chissà che idea si è fatta, se realmente pensa che questa donna sia una sua sosia.
0: Una sua sosia reale, che potrebbe usare quando va nei luoghi dove non vuole farsi, diciamo, riconoscere, non ha voglia di farsi foto, ma andare avanti.
1: Ah, è molto carino il signor. Somiglia a Giuseppe D'Amelia.
0: Chi è?
1: Ci stanno mandando un sacco di foto, è vero?
0: Sì. Allora, 347-490-0042, ognuno ha almeno un sosia nel mondo. Se l'avete trovato,
1: ritrovate. Ma veramente dovrebbero essere sette, secondo
0: sosia,
1: diciamo.
0: Sì,
1: però, boh,
0: però chissà, uno proprio uguale, cioè, sì, del mondo. Allora datevi da fare, vi sentiamo dopo, vi ascoltiamo anche i vostri messaggi vocali.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: È amore impossibile quello che mi chiedi, sentire ciò che tu solo senti,
1: mamma,
3: vedere ciò che vedi.
0: Era il 2004 già di questa canzone, mamma quanto tempo è passato.
1: Questa è una canzone meravigliosa, è poesia ed è un pezzo di grande successo dei Tiro Mancino. Su Radio Kiss Kiss si chiama Amore Impossibile.

0: Possibile, bellissima canzone che abbiamo riascoltato qui a Radio Kiss Kiss. Attenzione, perché nel Pippo Pelo Show ci sono tanti ascoltatori che pensano di somigliare a qualcuno o pensano di aver trovato il proprio sosia. Prego.
1: Sentiamo. A me hanno sempre detto il cantante dei Simply Red in passato. Attualmente, sì, perché vabbè, ho i capelli brizzolati, qualcuno mi ha detto Tacconi.
2: Oppure De Laurentiis.
0: De Laurentiis e Tacconi, scusa, De Laurentiis e Tacconi cosa hanno in comune?
2: Il brizzolato. È brizzolato.
0: Vabbè, ma Mick Hucknall no, è rosso. Con loro due non c'entra proprio nulla.
2: Ha fatto tre nomi.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
3: Sì, quando sono piccola dicono di essere uguale a Michelle Hunziker e io aggiungo magari.
2: Mandaci una foto, vogliamo vedere.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao, buongiorno.
4: Sono Assunta da Martina Franca. Mi hanno sempre detto che assomiglio a Demi Moore, anche se io sinceramente non mi vedo per niente. Un bacio.
0: Non sei Demi Moore? Peccato, mannaggia, mi piace tanto Demi Moore.
2: Sì, poi a volte gli altri ci vedono delle somiglianze che magari noi non riusciamo a rintracciare. Allora, abbiamo qualcuno al telefono, però il mio computer non si è aggiornato.
0: Anche il mio non si è aggiornato,
2: quindi pronto,
0: ci dite chi abbiamo, magari
5: ciao.
0: Parliamo.
2: Ciao,
0: buongiorno, come ti chiami?
5: Ciao, buongiorno, ciao Alessandro.
0: Ciao, benvenuto.
5: Buongiorno, grazie.
0: Alessandro, allora di dove sei?
5: Di Milano.
0: Di Milano.
5: Balanzate.
0: Ok, allora a chi somiglia Alessandro?
5: Ma dicono che assomiglia a Gabbani, ma...
2: Ah sì?
5: Voi cosa dite? Vi ho mandato la foto.
0: Io l'ho vista, sì, confermo.
2: Aspetta che vado a vedere.
0: Assomiglia a Gabbani, l'ho vista.
2: E questa cosa ti fa piacere? Immagino di sì.
5: Mi fa molto piacere, non ho avuto mai l'occasione di incontrarlo dal vivo.
0: Ma se Francesco Gabbani ti chiedesse di andare a fare il suo sosia, perché che ne so, per salutare...
2: È vero! Bambini,
0: lo faresti?
5: Subito.
2: Ho visto la foto.

0: Non ho capito.
1: Occidentali.
0: Scusa.
1: Oh, ho detto, secondo me siete anche coetanei, cioè più o meno l'età è.
0: L'età, sì, forse lui è un anno più grande di me.
1: Vedi, però siamo lì. Aspetta,
2: ce l'abbiamo?
1: Che
2: abbiamo la somiglianza. Aspetta,
1: che c'è?
2: Per gli amici che ci guardano in TV, ma sei veramente uguale.
1: No, no, gli somigli tantissimo.
2: No,
0: ti stanno. Specializzazione.
2: Sì, ti stanno guardando anche sul canale 158. Sei identico a Gabbani.
1: Sì, sì.
0: Grazie.
2: No, no, no, non ho parole.
0: Grazie per questa pubblicizzazione.
2: Questa pubblicità.
1: Quindi immaginiamo che la cosa ti faccia davvero molto piacere.
0: Ma sì, ma molto molto piacere, ovviamente.
2: È
0: un grande, io poi sono un fan suo di delle sue canzoni.
1: E noi che lo conosciamo
2: veramente, non è che sei Francesco veramente?
0: Beh, dicono che
1: anche la voce,
0: cioè le movente e la parlata come lui, ma
1: è vero, anche quando parli.
2: È vero, un po'
1: più
2: sì.
1: O meno, la timbre cavocale.
2: Sì,
1: noi
2: sì.
1: Che l'abbiamo conosciuto più e più volte, possiamo dirti che è davvero una persona molto simpatica, molto a modo.
2: E poi lui è toscano, ecco. Diciamo
0: toscano,
2: lombardo, per cui non siete della stessa regione. Va bene.
0: Un grande,
2: un abbraccio grande, kiss kiss a te.
1: Ciao Alessandro.
2: Ciao Alessandro, grazie.
0: È stato un piacere, grazie, buona giornata.
1: Anche per noi, kiss kiss a te, baci baci.
0: Alla prossima, se
1: ciao,
0: riuscite
1: ciao.
0: A farmi incontrare Gabbani sarei felice.
2: Saresti felice,
1: va bene,
2: perfetto,
1: va bene.
2: grazie mille.
1: Ciao, ciao.
0: Un abbraccio, grazie.
3: Io quando vedo Michele Morrone lo scambio sempre per Pippo Pelo.
2: Sì, vabbè.
1: Sì. Magari.
4: Buongiorno e kiss kiss a tutti, io sono Patrizia da Como.
2: Ciao Patrizia.
1: Ciao Patrizia.
4: A me spesso è stato detto che assomiglio a Serena Grandi.
2: Serena Grandi.
4: Non so se per comunque per il viso, non per il resto, però per il viso.
2: Per il
4: forse
2: viso.
4: Anche un po'
2: il seno, il davanti,
4: però
2: abbondante.
4: Penso per il viso.
2: Serena Grandi ha un seno che fa provincia.
1: Sì,
2: infatti
1: sì, sì.
2: Peppino abitava lì in provincia di Seno di Serena Grande.
5: Giorno di schiss a tutti.
2: La residenza là.
5: Molto spesso mi dicono di assomigliare a Luciano Spalletti, ma
1: Spalletti.
5: Guardando bene insomma le foto, in effetti sì, è
2: in
5: vero,
2: effetti,
5: riconosco
2: sì.
5: Anch'io che ci assomigliamo un po'.
2: Kiss
5: a tutti.
2: Va bene,
1: ciao,
2: grazie,
1: kiss a te, un bacio.
2: Kiss a te, continuate a dirci a chi assomigliate, magari ci mandate anche una foto così vi vediamo. 347 490 00 42, questo è il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss ogni giorno dalle 7 alle 9, grazie.
6: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss.

0: Chi schissa te che sei in dolce attesa e non fai altro che immaginare come sarà da grande.
1: Da grande, da grande.
0: Chi schissa te che diventerai mamma e con le cuffie sul pancione lo abitui da subito alla musica più bella.
1: Più bella.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: baby. I'm a fireball.
1: Ah! E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Get Up and Dance nel primo giorno di autunno con il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Everybody get up and dance, la Petrosoin, so get up and dance.
1: Allora, siamo pronti a regalarvi i gadget di Radio Kiss Kiss.
0: Allora, ieri ho incontrato, devo dire sì. una cosa. Ho incontrato una signora, sono andata a un evento di design. Ho incontrato una signora. Sì, una signora che mi ha detto: io sono una concittadina di Adriana, che è della tua città, di Pagani.
1: E
0: mi ha detto che tu l'ha detto davanti a delle persone, io gli ho risposto malissimo per difenderti.
1: Ma perché adesso lo stai dicendo in diretta e non me l'hai detto in privato?
0: No, perché mi è venuto in mente adesso.
1: Bravo.
0: Ha detto, no, perché tanto so, che non è vero, perché io ti ho difesa.
1: Cosa dice la signora?
0: Lei ha detto, Adriana mi fa morire troppo forte. Pensa che nel supermercato, ci incontriamo spesso nel supermercato, Adriana alza la voce, parla ad alta voce per farsi riconoscere. Perché vuole che la gente la riconosca. Dico,
1: che
0: signora,
1: cazzata.
0: Ma lei sta dicendo una cazzata.
1: Mi dici chi è la signora, come si chiama?
0: Ti giuro, ho detto, signora, ma lei sta dicendo una cavolata. Ma non credo proprio, sta parlando di un'altra persona. Non penso...
1: Io che detesto, diciamo, andare a fare la spesa al supermercato. Addirittura ci vado con gli occhiali. Ma non perché sono diva, nessuno.
0: Alza la voce per farsi riconoscere. Dico,
1: signora,
0: ma sta scherzando.
1: Come si chiama la signora?
0: Mi pare Lina, credo.
1: Elina?
0: Lina.
1: Ah, Lina?
0: Mi pare Lina.
1: Ah, ti pare Lina.
0: Sì.
1: Lina, ma cosa dici? Via, non mi voglio arrabbiare.
0: Signore, la Petro alza
1: mi
0: la
1: sono
0: voce.
1: Arrabbiata, non mi voglio arrabbiare.
0: No, mi sono arrabbiato io, non sto scherzando. Ti le ho risposto malissimo, mi sono girato e me ne sono andato. Che dico, ma questa come si permette? L'altro davanti ad altra gente.
1: Cioè, che poi diciamo, ora ai tempi della TV, ai tempi dei social,
0: cagate allucinate.
1: Ai tempi della TV, ai tempi dei social, non c'è manco bisogno di alzare la voce per farsi riconoscere. La gente ti riconosce.
2: Ma come si permette, sta signora? Scusa.
1: Bravo,
0: ecco, questa
1: Pica,
0: è la mamma di Adriana che subito ha detto la sua. Allora, attenzione, perché a proposito di voci, di persone che alzano la voce, poi adesso
1: no, sta cosa mi fa troppo
0: la
1: ridere.
0: Signora ha detto questa cosa, ma che stai scemo. Allora vai Adriana, adesso bisogna riconoscere la voce di un personaggio.
1: Sì,
0: vai.
1: A proposito di voi, lei pure mi hanno detto sinceramente che quando va al supermercato o va in giro
0: alza
1: la voce per farsi riconoscere. Sentiamo.
2: Devi preparare la cucina.
0: Non è lei, è questa la voce.
3: We're planning our wedding and it keeps getting interrupted.
0: Allora io manco, me l'hanno detto chi è, ma io manco se mi davi tipo un miliardo di euro, con tutta la buona volontà avrei capito che trattasi di questa persona.
1: Io forse l'unica che avrei riconosciuto.
0: Perché è una persona di cui la voce originale non l'ho mai sentita.
1: Sì.
0: Risentiamo un attimo.
1: Sentiamo.
3: We're planning our wedding and it keeps getting interrupted.
0: Allora,
1: però chi è fan la riconosce,
0: 347 490 0042. Se vuoi vincere il pacco gadget di Radio Kiss Kiss devi riconoscere la voce di questa signora. Sentiamo. Non è lei.
3: We're planning our wedding
0: questa
3: and it keeps getting interrupted.
0: Ok, allora chi indovina questa voce vince il pacco gadget di Radio Kiss Kiss. Scatenatevi al 347 490 0042. Vedo che stanno già arrivando.
1: Mandateci
0: risposte,
1: vocali, mi raccomando.
0: Ma quante già?
1: Non vi abbiamo dato nessun indizio. Sappiamo ovviamente che è una donna e che sicuramente non è italiana.
0: Che
1: questo
0: è italiana,
1: ve lo possiamo dire.
0: Esattamente.
1: Okay?
0: Sì.
1: Poi non aggiungiamo altri dettagli perché secondo me potrebbe essere anche abbastanza facile per voi o magari per chi la segue. Ecco, non diciamo altro.
0: Io niente, mai sentito.
1: Pica si sta arrabbiando col PC, col telefono, con Anna Chiara, non lo so perché abbiamo una mole infinita di messaggi
0: con
1: che...
0: Anna Chiara, ce l'ha con Anna Chiara,
1: che arrivano ma che non riescono.
0: Vai, sentiamo.
4: Ciao Radio Kiss Kiss,
0: ciao.
4: Sono Elena da Padova, ma
1: ciao,
4: questa
1: Elena.
4: È Anna Montana.
0: Non è Anna,
4: meglio
0: Anna.
4: Miley Cyrus.
0: Quindi primo tentativo sbagliato, fallito. Però non è tanto lontana come personaggio.
5: Sì, sono Maura da Torino. Io negli anni ho sempre cambiato sosia. Ho iniziato con Madonna. No, prima Lorella Cuccarini, poi
0: Madonna. Si sta parlando di sosia.
1: Sì, la salutiamo.
0: La ringraziamo. Non ha sosia.
6: Buongiorno, a me hanno sempre detto che somiglia.
0: Questi sono amici che stanno mandando messaggi sui social, diciamo, su quelli a cui somiglia. Ragazzi, Pica
7: e Tilt. Buongiorno.
0: Abbiamo perso Pica.
7: Di me dicono che assomiglia alla cantante Lisa.
0: Ecco, vedi, sì. Pica
1: A posto.
0: Pica, niente, si è giocato il cervello.
1: Sì, perché stavamo parlando di social, ora che fa il gioco.
8: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, Rihanna?
0: Non è Rihanna.
1: No, non è Rihanna.
9: Ciao, Radio Kiss Kiss, sono Gloria da Corbetta. Secondo me... Kim Kardashian.
0: Non è Kim Kardashian?
1: No.
10: Miley Cyrus.
0: Non è Miley Cyrus, però non sei tanto proprio lontano lontano.
1: Ma sai che secondo me
0: la
1: somiglia
0: zona del
1: tanto
0: mondo
1: alla
0: potrebbe
1: voce...
0: essere quella.
1: Sì, ma
0: sì.
1: Somiglia alla voce di Miley Cyrus. Comunque non è Miley Cyrus. Poi sentiamo ancora.
11: Buongiorno, Roberta da Monza. È Cardi B?
0: Non è Cardi
1: là,
0: B.
1: Là, addirittura.
0: Hai visto che siete cretini?
12: Ciao,
0: andiamo avanti.
12: Secondo
0: va.
12: Me è Madonna.
0: Mamma. Allora.
1: Non è Madonna.
0: Non
1: no.
0: È
1: we're,
0: Madonna.
3: We're
0: no,
3: planning
0: no, no.
3: our wedding and it keeps getting interrupted.
0: Chi è questa? Allora.
13: Ciao Pippo, ciao Adriana. Quella ciao. Voce di Miley Cyrus?
0: No. No.
1: Sentiamo ancora.
14: Stavo Maria e Francesca da Napoli. Secondo noi è Nicki Minaj.
0: Nicki Minaj,
1: ma
0: no.
1: Vi state sbizzarrendo con questi nomi, Cardi B, no. Nicki Minaj, siete veramente
0: diciamo
1: molto
0: sbagliati. È un bel deretano. Quella...
15: Jennifer Lopez.
0: Non è male.
1: Bel deretano nel senso non delle proporzioni
0: no,
1: di Nicki Minaj.
0: Di Cardi B, però bel deretano. No, a me piace il deretano.
15: Buongiorno, Katia da Milano, Jennifer ciao. Lopez.
0: Non è
1: no,
0: Jennifer
1: no,
0: Lopez.
1: No.
0: Ah, vai.
16: Ciao, Radio Kiss, per me Selena Gomez.
1: Non è Selena Gomez.
0: No, no, no, no, no.
17: Ciao, sono Michele da Pomigliano d'Arco. Secondo me Billie Eilish.
0: Billie
1: no,
0: Eilish.
1: No, non è Billie
18: Buongiorno,
1: Eilish.
18: Buongiorno Radio Kiss, Tommaso da Sorrento, Katy Perry.
0: Katy Perry no, non è Katy Perry.
1: Allora, io la amo e la adoro. Ed è un'attrice.
0: È un'attrice.
1: Ultimamente però si è data ad altro tipo di business.
0: Ah, ok.
1: Cioè, va quindi bene. Ha recitato, ha recitato ultimamente proprio.
0: Ha vinto
1: posso
0: anche
1: dire
0: qualche
1: no.
0: Oscar l'attrice?
1: Sai che questo non lo so, però lei è nata proprio con una serie TV per ragazzini che io guardavo sempre.
0: Tipo Anna Montana, diciamo, perciò ho detto non è tanto lontana.
1: Quindi
0: allora 347 490 0042. Lo volete o no questo pacco gadget? Noi ve lo vogliamo regalare. Se lo volete, indovinate di chi è quella voce.
19: Allora, buongiorno, secondo me è Ariana Grande.
1: No, non è Ariana
0: non
1: Grande.
0: Non è Ariana Grande.
1: Non è lei.
0: Vai, attenzione.
1: Poi.
0: Abbiamo forse, diciamo, qualcuno che...
20: Buongiorno, sono Stefania da Taranto. Secondo me è Shakira. Ciao,
0: non è Shakira.
1: No, non è Shakira.
0: Forse sul deretano
21: ciao,
0: abbiamo
21: buongiorno,
0: deviato.
21: Buongiorno, sono Silvia da Roma e no. Questa è Ariana Grande.
0: No. L'attrice di cui stiamo parlando perché è un'attrice.
1: Però peccato, allora abbiamo la certezza no. Che io lo immaginavo, però non avevo la certezza assoluta, non ha mai vinto un Oscar.
0: Non ha mai vinto un
1: no,
0: Oscar.
1: No, no, però ultimamente si è dedicata poco alla carriera d'attrice.
0: Vai.
22: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Vincenzo da Roseto degli Abruzzi. Secondo me è Tones and I, la cantante
1: no,
22: italiana.
1: No, Tones and I no. Ha un cognome italiano, io la adoro, molto spesso mi dicono e sono molto contenta di assomigliarle un pochino.
0: Addirittura, no?
1: Sì.
22: Buongiorno, qui avete capito. Kiss, è Lady Gaga?
1: Non no, è Lady Gaga.
0: Ha un cognome
23: ciao,
0: italiano,
23: Kiss,
0: sì.
23: Kiss, sempre Anna da Padova, è la Sweeney?
1: No,
0: no, no, no, no, no.
1: È lei?
24: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me è Zendaya.
1: Non, non è Zendaya, no?
24: Buongiorno, secondo me è Zendaya.
0: No, no, no, no, Pica è Zendaya.
25: Ciao Radio Kiss Kiss, Giuseppe Zendaya. Della provincia di Taranto. Secondo me è Jessica Alba.
1: È Jessica
0: sì,
1: Alba!
0: È Jessica Alba!
1: La bellezza bello! Assoluta, la più bella del mondo.
0: Bella Jessica Alba.
1: Bella, figa, brava, toro.
0: E ricordiamo che sì, qui c'è della Zendaya, ma
1: tanto sei cretino. Comunque bravo l'ascoltatore, rintracciamolo perché
0: scusate, Zendaya.
1: Mary Taiga.
0: Zendarella.
1: Dai, bello sto pezzo.
26: Ma come si può mai questa signora?

0: Perché parlare d'amore è una proprio una bella canzone di Saif che abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss. Adriana, Vincenzo Somma, che è un mio caro amico, oggi sì. compie 43 anni.
1: Dai, facciamogli gli auguri.
0: Facciamogli tanti auguri.
1: Tanti auguri,
0: tanti
1: Vincenzo.
0: Auguri. Augurissimo, buon compleanno.
1: Allora, a grande sorpresa scopriamo, e questa cosa ci ha fatto molto riflettere perché non lo immaginavamo, che Napoli è tra le cinque città italiane in cui si trascorre meno tempo a tavola.
0: Hai visto?
1: Cioè, trascorriamo in media...
0: Io amo.
1: Sì, ma ami quando? Nel weekend?
0: No, amo stare poco tempo a tavola.
1: Anch'io. Io a volte mangio in piedi,
0: Allora, durata della mia pazienza a tavola un'ora, proprio tanta roba, non ce
1: ma
0: la faccio.
1: Ma quando sei in compagnia, tipo nel weekend?
0: Un'ora nel weekend. Durante la settimana 20 minuti?
1: 20 minuti?
0: 15 minuti.
1: Anche se sei da solo?
0: Sì, 15-20 minuti.
1: Sì, allora molto più di me. Io mangio in maniera molto veloce, proprio perché non amo stare a tavola, soprattutto quando sono da sola.
0: Sì. No, quindi siamo proprio campani, noi manteniamo la confermiamo.
1: Vedi? Confermiamo, però poi siamo portati a pensare che, per esempio, al sud di questo paese si trascorre molto più tempo a tavola. Per esempio in Puglia, un'altra regione dove si trascorrerebbe tanto tempo
0: allora,
1: a tavola.
0: Allora, una volta nel periodo natalizio sono stato a cena a Copenaghen, a casa di amici danesi, erano tipo una ventina di danesi, io l'unico italiano insieme a un mio amico, e ci siamo seduti a tavola tipo verso le 16:30, era già buio lì, 16:30, ci siamo alzati dalla tavola alle 3 del mattino.
1: Cosa loro avete fatto, scusate?
0: Mangiato e bevuto. Per loro bevono tantissimo e mangiano tantissimo.
1: Sì, vabbè, quello è vero.
0: 100.000 portate, tutte agrodolci, orribili tra l'altro. Ho questo ricordo allucinante.
1: Mamma mia.
0: Odio, non mi piace stare a tavola tanto tempo.
1: Restando diciamo in Italia, tra le città dove si mangia più velocemente, troviamo Milano, vabbè, potevamo un po' immaginarlo per via della vita frenetica che si fa lì, e anche Torino, con media attorno ai 25-28 minuti per il pranzo nei giorni lavorativi. Ovviamente non teniamo conto del weekend, magari uno si riunisce con amici, con parenti, si trascorre molto più tempo. Però la sorpresa è vedere come città del sud entrino tra le prime 5 in classifica.
0: In classifica tra quelle in cui si sta meno tempo a tavola.
1: Eh sì. E molto spesso si parla anche di cibo consumato in piedi.
0: Ecco, allora possiamo chiedere agli italiani quanto dura il vostro pranzo mediamente, anche quello del sabato e della domenica, cioè quanto tempo rimanete seduti a tavola,
1: se amate proprio stare a tavola, trascorrere del tempo lì a tavola seduti.
0: Beh, io so che c'è gente che ama stare tanto tempo. Sentiamo.
2: Buongiorno Pippo,
1: buongiorno
2: Diana. Ma dalla classifica è stata esclusa tutte le festività, Pasqua, Natale, perché cioè personalmente mi siedo alle 3 e ci alziamo alle 7.
1: Vabbè,
2: perché
1: sì,
2: è una sorta di battesimo perenne.
1: È stata fatta una media nei giorni lavorativi soprattutto.
0: Poi qui
3: buongiorno,
0: si pranza tardi.
3: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Pippo, già sei fortunato che passi 15-20 minuti a tavola. Io mi scoccio, quindi la mia media è tra i 3 e i 5 minuti.
0: I 3 e i 5 minuti.
3: A volte faccio anche in piedi, come Adriana.
0: Non va bene.
1: Allora,
0: Non sono fortunato.
1: Non va bene.
0: Mi scoccia.
1: Stranamente Emilia Romagna e Toscana sono le regioni in cui si mangia senza fretta.
0: Hai visto?
1: E si trascorre più tempo a tavola.
0: A me mi scoccia.
1: Quindi allora, mi scoccia.
0: 347 490 0042, WhatsApp audio per l'argomento del quanto tempo siete a tavola, rimanete a tavola in genere anche il sabato e la domenica.
1: Poi ovviamente più del 60% degli italiani ammette di stare a tavola col cellulare, con lo smartphone. Arrivano i Coldplay, bello sto pezzo.

0: Adriana, mi vedi felice?
1: Pippo,
0: ho
1: sì.
0: Ho la busta.
1: La vuoi dare una anche a me? Ne vuoi dare una anche a me di busta?
0: È bella busta ho avuto.
1: Quando vedi le buste non c'è vero chi. Scusate, l'ho detto a lingua madre.
0: Ah, sono molto felice adesso che ho avuto
1: molto,
0: la busta.
1: Molto, molto te. Dopo possiamo anche noi conoscere il contenuto?
0: No.
1: Non possiamo sapere.
0: No.
1: Allora, siamo andati un po' in giro per l'Italia a chiedere quanto tempo in realtà state a tavola, sia durante la settimana che nel weekend, da soli o accompagnati. Sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
2: Io, essendo single, sinceramente a tavolo tra pranzo e cena ci passo forse 20 minuti.
1: 20 minuti in tutto.
0: Tutti.
1: Sì, poi se non chiacchieri con qualcuno effettivamente si riduce il tempo. Sentiamo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, Sabrina da Brescia. Io sto mediamente a tavola forse 5 minuti, perché avendo una bambina di 2 anni do da mangiare a lei, io intanto sto in piedi, inizio a mangiare qualcosa, poi quando mi siedo sono 5 minuti.
0: 5 minuti.
3: La domenica arriviamo a mezz'ora. Non di più, perché
1: non di più.
3: Bisogna alzarsi tutti per giocare con lei.
0: Ah, vedi?
1: Okay,
0: ah,
1: sì,
0: c'è un motivo di tecnico proprio,
4: Due orette minimo in Calabria.
0: Due orette.
5: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io sono del sud Puglia, Lecce. In settimana il pranzo è veloce, la cena però è un po' più tranquilla, non vediamo l'ora di riunirci tutti insieme e raccontarci magari la giornata.
0: Che
5: ma
0: bello.
5: La domenica o il sabato un'ora e mezza il pranzo insieme ai nonni, ai zii, cugini, non può mancare.
1: È una famiglia molto tradizionalista, perché insomma non accade poi a tutte le famiglie pure la domenica di stare per esempio a tavola due
0: cugini,
1: ore. Cugini,
0: un po' difficile.
1: Sì.
6: Ciao ragazzi, allora se facciamo il pranzo nessun problema, io sto anche fino alla cena,
0: Mi
6: piace stare con amici alla tavola.
0: La lunga proprio,
6: Da soli invece con mia moglie niente di che, una roba
1: niente
6: tranquilla.
1: Di che, veloce.
0: No, ma a me è un fatto proprio tecnico, fisico, non ce la faccio a star seduto a tavola per tutto
1: quello.
0: Tanto tempo. Mi devo alzare devo andarmi a stravaccare sul divano. Proprio perché
1: tranne che in occasioni diciamo particolari, ti invita qualcuno a casa, sei a cena a casa tua con altri amici,
0: è una tortura,
1: allora lì è diverso.
0: È una tortura.
7: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
7: Filippo da Palermo. Io a tavola ci starei ore, però
1: ore.
7: Mia moglie e i miei figli mi fanno alzare presto, perché sennò divento quanto un porcellino. Una buona giornata a tutti.
1: Perché lui sta per mangiare continuamente.
0: Sì.
1: Poi c'è chi per esempio ha la fretta, l'ansia, non posso mai dimenticare mia zia tuttora, se dovessi andare a pranzo a casa sua, cioè non hai neanche finito di mangiare, lei ti deve togliere il piatto perché lo deve lavare.
0: Ha lavato già tu.
1: Lo deve lavare.
0: Che ansia,
1: quindi questa,
0: mamma mia.
1: Cioè
0: ma
1: tu mangi con l'ansia.
0: Ti
1: perché
0: il piatto davanti.
1: Sì, sì. Stavo cominciando anch'io a fare la stessa cosa.
8: Buongiorno Adriana, Andrea da San Martino.
1: Ciao Andrea.
8: Avellino. Io odio stare seduto per molto tempo a tavole.
0: Uguale.
8: Prova evidente, domenica praticamente un matrimonio. Non sono riuscito a stare seduto un attimo.
0: Io sono uguale a te, uguale proprio.
9: Ciao Radio Kiss Kiss, Simona da Milano.
1: Ciao Simona.
9: Io sono la classica persona che sta a tavola 2 secondi e mezzo e la cosa che odia mio marito è che quando ho finito di mangiare io inizio a sparecchiare e lui sta ancora mangiando, quindi gli tolgo tipo forchette, cose, e
1: vedi,
9: lui odia questa cosa.
0: No,
9: ma è più forte di me,
1: perché pensiamo già al dopo che abbiamo da fare, dobbiamo correre, scappare in un altro posto. Dai, è stato bello anche oggi, abbiamo condiviso insieme pure questo mercoledì equinozio d'autunno
0: e poi avete visto solo mezza

0: 5, buon giovedì mattina, 24 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Grazie al nostro regista.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti, ci siete svegli di buon mattino, reduci dal turno di notte, pronti a farvi sentire, dai, che stamattina proprio a gogo, poi cerchiamo di regalare la maglietta subito, sì, andiamo veloci.
1: Che significa
0: dai,
1: gogo?
0: Dai.

0: tuoi. Animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, pure insieme a noi. Animo, animo.
1: Stai bene, Leti? Sì, stai
2: benissimo.
1: Bene. Buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno.
1: Tutto a posto, dai.
2: Sì, diciamo di sì.
1: Senti,
2: grazie.
1: Senti che accoglienza stamattina. Allora, ricordiamo il numero di telefono per i vocali.
2: Certo.
1: Pronto, pronti che vi sentiamo a go-go, come dicevo prima.
2: A go-go, ecco, il numero a go-go, 347-490-0042. A go-go però,
1: Non ti piace go-go, dai. Iniziamo con Miley Cyrus.
2: Let's go.
1: Bye.

0: Pasper Sweats, la canzone di Miley Cyrus, la prima sentita insieme, buongiorno e
1: animo.
0: Dai mattinieri, ce la possiamo fare stamattina? Sì. Oggi è. Scusa, giovedì?
1: Sì, a quanto pare sì, oggi è giovedì.
0: Capito, giovedì si gira il vino, senti.
2: Buongiorno mattinieri, sto scendendo giù in campagna a girare il vino, perché se no diventa aceto.
0: Capito?
1: A girare, immagino devono girare le botti, come funziona?
0: No, che ne so, gira, mescolano il mosto tutto.
1: Dici?
0: Sì. Chiediamo.
1: Non è che girano solo sotto sopra, no?
0: Non saprei, però bello, mi piace questa cosa di girare il vino, se lo fa aceto. Io ho la Leti che se non la ungo diventa aceto pure lei, acida, capito? Va unta sta ragazza.
1: Ecco, e ungi, no?
0: Ungi, nel senso
1: oggi
0: che bisogna...
1: ieri non hai unto, che, ungi.
0: Come ti devo ungere, scusa? Con le mani sporche di cazzo, dopo che so, ho cambiato uno pneumatico, capito? Vabbè. Allora, buongiorno mattinieri, pronti perché vogliamo sentirvi a raffica. Primo pensiero del giorno, poi tra tutti voi che mi scrivete, insomma, chiameremo qualcuno e chiederemo: ma tu che radio ascolti? Se rispondete Radio Kiss Kiss da 50 anni, vi aggiudicate la maglietta celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss, anche se ci ascoltate da meno anni, ma la risposta è questa, insomma, mi raccomando, ci raccomandiamo. Vuoi ricordare il numero?
1: La certo, 347 490 0042.
0: E allora, come nostra abitudine, apriamo con le prime pagine, i giornali in edicola questa mattina. Iniziamo, insomma, i temi sono quelli delle ultime ore, ovviamente i più discussi, non so se avete letto i giornali online oppure avete curiosato un po' sui social. Le notizie di queste ore sono il vertice dell'ONU e le varie dichiarazioni che arrivano da questo vertice. C'è il bilaterale poi Stati Uniti-Cina, con Trump e Xi Jinping che si incontrano, e poi l'altro tema riguarda per esempio questa cosa che qualcuno dice si attendeva da tempo, altri dicono sarà un disastro, l'ok al ritorno al nucleare deciso ieri dal governo. Chiaramente, io lo dico sempre, cioè i giornali scrivono già sì definitivo sul nucleare, le prime centrali nel 2033, insomma ci vogliono anni per posare la prima pietra. E quindi vero è anche che si cercherà di recuperare anche le centrali che l'Italia già vive e che ha dismesso dopo il referendum, cos'era, dell'84, per ricordare bene l'anno. Comunque il Corriere apre proprio con questo titolo in taglio basso: il sì definitivo sul nucleare, prime centrali nel 2033, al Senato via libera al DDL delega, Pichetto Fratin parla di giorno storico. Sempre sul Corriere della Sera: guerre e accuse sul palco ONU, Trump invita Putin al G20, allarme per un elicottero russo intanto che sorvola la Polonia. Pezeschian, il presidente iraniano, mostra i bimbi vittime dei raid sull'Iran, i delegati americani se ne vanno. Xi intanto all'incontro con Donald Trump. Sulla prima della Repubblica i temi sono questi: scuola, anche si torna a parlare di scuola, i paletti del Colle. Oggi in Consiglio dei Ministri arriva il decreto, no? Di cui abbiamo tanto parlato anche ieri, sul 30% di stranieri in classe esclusi dal provvedimento, i nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale però chiede la garanzia di istituti non lontani da casa, la CEI, preservare la coesione sociale. Dal governo dicono: proprio per quello lo facciamo, per far appunto diventare parte della comunità gli stranieri che non parlano la lingua. Il problema è legato a chi non parla la lingua italiana. La Stampa di Torino: Zelensky all'ONU, fermate Putin, il paziente zero, nessuno tranne lui vuole la guerra. E poi qua la scuola di Genova, dove 24 paesi convivono in classe oltre le diversità. Poi imprese, energia, università, il piano per spendere gli ultimi 24 miliardi del PNRR. Il Messaggero di Roma apre con scuola: oggi c'è il decreto, il governo apre anche alle richieste del Colle, il tetto agli studenti stranieri, alunni spostati solo in istituti contigui e freno alle multe. Su anche qui ritorno al nucleare, sulla prima del Messaggero, il via libera del Parlamento, fra l'altro ieri è arrivato il via libera del Senato, quello della Camera già c'era stato. Poi il Giornale: bentornato nucleare, c'è il via libera definitivo, le prime centrali di nuova generazione pronte fra 7 anni, Meloni dice più sicurezza per le famiglie e imprese, finalmente l'Italia supera 40 anni di no ideologici. E anche qua tetto degli stranieri a scuola, ma la CEI tifa per l'Islam. Il Resto del Carlino: ONU, l'Iran attacca Trump, i delegati americani se ne vanno. E ancora la Verità: le classi speciali di Mattarella, il governo tira dritto sul decreto, al lavoro pure gli uffici del Colle. E poi corsa della stampa e del campo largo a giustificare la circolare con cui il capo dello Stato da ministro definiva gli stranieri a scuola un problema. E quando Mattarella era ministro e non presidente della Repubblica, decise per questo tetto di 5 stranieri, non c'erano gli stranieri che ci sono oggi in Italia come numero, diciamo, no? Il Sole 24 Ore: nucleare via libera al ritorno in Italia e una legge per il futuro energetico dell'Italia, ora decreti attuativi. L'intervista al ministro Pichetto Fratin. Su Libero: forza meno tasse, Salvini: serve una manovra coraggiosa, Giorgetti: riduzione dell'IRPEF al ceto medio e abolizione strutturale del bollo. Questi il c'è anche l'ok al taglio del canone Rai. Questi sono gli obiettivi da presentare nella legge di bilancio di fine anno. Sapete che c'è la legge di bilancio che viene fatta per l'anno successivo. Riusciranno i nostri eroi a tagliare, innanzitutto a rendere strutturale il taglio del bollo, e poi taglieranno anche il canone Rai. Sarebbe, insomma,
1: quello sarebbe meraviglioso.
0: Sarebbe meraviglioso, veramente. Vai. Lo sport, la Gazzetta dello Sport: il Milan vuole Rabiot fino al 2030, diavolo per sempre. Taglio alto, poi si scrive della Formula 1, mondiale arrivo sabato a Baku, Antonelli prepara l'allungo. Sul Corriere dello Sport: grazie Juve, italiano esclusivo in Turchia, è già popolarissimo, punti di forza le sue Besiktas, due scarti bianconeri su tutti, Vlahovic. Poi l'Italia scopre Zoma domani con il Belgio, l'esordio bis di Mancini, con tanti giovani e qualche conferma come per esempio Donnarumma tra i pali, Barella a centrocampo, Di Marco, insomma lo zoccolo duro della nazionale, i giovani, anzi poi sono il punto di forza con tanti esordi che vedremo. Va bene, queste notizie principali, tra poco tocca a voi, fatevi sentire al nostro numero
1: 347 490 0042.
3: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati...

0: Potente va radio.
1: I mattinieri.
2: Ciao Max, ciao Leti. Allora, io vivo vicino a una di queste centrali nucleari dismesse a Caorso. È uno scandalo perché dagli anni 90 a oggi ci lavorano dentro ancora centinaia di persone per disattivarla, mantenerla in sicurezza. Cioè, siamo proprio stupidi perché potevamo sfruttarle queste centrali e ci sono costati milioni, milioni, miliardi sia a farle che adesso a gestirle, perché ancora ci lavorano.
3: Certo.
2: E adesso, le rifanno.
3: Dai, capito.
2: Giusto così, perché dobbiamo continuare a comprare altrimenti l'energia, però che spreco di denaro, e ne avevamo 4 in Italia ferme.
3: Beh, sai, ma noi venivamo dal disastro di Chernobyl, insomma, fatto sta che quella cosa ci condizionò parecchio per la scelta dell'abolizione al nucleare, no? Quando fu fatto il referendum, quindi... quell'evento tragico pesò tantissimo. Vi sentiamo con i vostri primi pensieri del giorno, c'è di tutto.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady, Marco, sempre lui, pensione 86.
3: Marco.
4: Oggi si rientra dal lavoro, aspettiamo che la bestia ritorna dalla palestra e ci andiamo a fare un bel giro con la Vespa Special Key.
5: Buongiorno mattinieri. Ciao Max, ciao la Lady. Qua Riccardo, direzione Pescara. Animo, animo! No,
6: vai. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Qua a Brescia, 13 gradi. E sto andando ad aprire insieme alla mia collega al bar. E animo, animo, sperando che la macchina che perde olio non mi abbandoni fino ad oggi pomeriggio che c'è il meccanico.
3: Ah, ecco, prima o poi finirà quest'olio. Attenzione, controlla la temperatura.
5: Buongiorno, chi sei? Qua è Carioca 74, oh. Truck driver.
3: Grande Carioca.
5: Sto percorrendo la direzione adriatica verso le Marche, la mia sede. Ieri abbiamo fatto la Puglia, ci siamo svegliati alle 4:25 dall'area di servizio Le Fantine
3: molto bene.
7: Buongiorno,
3: pronto.
7: Mattinieri, sto scendendo giù in campagna a girare il vino.
3: Capito,
7: perché
3: Ale,
7: se no diventa aceto.
3: Laretti, sei diventata aceto tu?
8: No,
3: perché che dà? Vai.
9: Mattinieri, buongiorno. Pasquale da Sassano, camionista, tutta direzione Foggia.
3: Dai, animo.
10: Buongiorno Max, buongiorno.
9: Tutta direzione Foggia.
3: Dai,
9: animo.
10: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Max, ma

0: Ciao!
1: Ma come ferie? Sono finite le ferie, dove vai?
0: Buongiorno mattinieri, Marco da Lari, provincia di Frosinone.
1: Marco!
0: Niente, inizia la nuova giornata lavorativa e animo, animo!
1: Vai, vai, Tommy, come stai?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Tommy di Crazy Radio, direzione Piedimonte Matese, Capotreno. Oh. Kiss kiss a tutti e animo, animo!
1: Buongiorno Marcello!
3: Mattinieri, buongiorno! Marcello da Cinisi, operatore ecologico!
4: Ciao!
3: Bellissima canzone di Scorpio sui vecchi tempi!
1: Animo, prima.
4: Animo! Animo!
5: Allora, ciao Carmine da Taranto, volevo dire a Marco Bestione 76. Come fa a mettere la naffa dal camion e a camminare? Qui in Puglia c'è un blocco dappertutto.
1: Hanno bloccato allora.
5: Quindi
1: vedi?
5: Ci dobbiamo unire perché dobbiamo vincere noi.
1: Ragazzi, fateci sapere se c'è questo blocco in corso. Dai il numero a Leti, grazie.
4: Certo, 347-490-0042.
1: Vabbè, hai trovato qualcosa?
4: No.
1: Non ha trovato niente la Leti, ragazzi. Cerchiamo ancora, dai, poi cerchiamo le conferme anche da voi.
4: Sì, sì.
1: Vi aspettiamo, buongiorno a tutti. Noi e voi insieme siamo i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss. Molto bene.

0: che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss. Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento

0: lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza. Yes, yes.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Yes, yes.
3: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri.
5: Più Coop Voce. Kiss Kiss.

0: v Radio Kiss Kiss. My body isn't ready.
1: Rispondi e vinci.
2: Siamo pronti? Vai subito, subito. Chiamiamo qualcuno tra di voi. Vediamo se risponde correttamente. Chi chiamiamo, la Leti?
3: Mimmo.
2: Mimmo, ti stiamo chiamando. Mimmo, Mimmo. Pronto? Sì, pronto.
3: Mimmo.
2: Ciao.
4: Ciao, Leti.
2: No, aspetta.
4: Buongiorno.
2: Fai finta che non ci conosci, aspetta.
4: No,
2: non ci conosci, aspetta, aspetta.
4: Mi conosco da 50 anni.
2: E allora, caro Mimmo, sei pronto? Ti facciamo una domanda. Ma tu che radio ascolti?
4: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni soltanto.
3: Bravissimo Mimmo!
2: Complimenti, ti aggiudichi solo per questa risposta corretta. Niente male. E ora t-shirt celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss. Grazie per essere il nostro fedele ascoltatore. Ti abbiamo chiamato mentre fai cosa? Sei al lavoro?
4: Sto andando, ho appena finito di girare il vino e io lavoro da Stellantis, sto andando a lavorare.
2: Ah, senti, stai girando il vino, spiega, quindi hai girato la botte proprio?
3: Ha girato la
4: no,
3: botte.
4: Ho girato il vino sotto sopra, come ha detto lei.
3: Sotto sopra.
4: Ma perché se no diventa ceto.
2: Ma quello in bottiglia o nella botte, com'era?
4: Nella botte.
3: Ah, vedi?
4: È stato appena schiacciato l'uva.
2: Capito.
4: Se non la giri, quello di sopra prende aria e prende lo spunto, si dice.
2: Ecco, ogni quanto si fa sta girata? Ogni giorno?
4: Si deve girare categoricamente due volte al giorno.
2: Mi interessa.
4: Perché se no, sì, è così, se no diventa ceto.
2: No, mi interessa, ma è un video che è fatto per te o lo vendi?
4: Per me, te, casa mia.
2: Bello, molto bello, va bene. Oh, fallo con la maglia celebrativa di Kiss Kiss, mandaci una foto quando ti arriva. Grazie, un saluto.
3: Ciao Mimmo.
4: Buon lavoro.
3: Grazie, ciao.
4: Ciao.
1: Rispondi e vinci.

0: È pronta la Leti?
1: Prontissima.
0: Tocca a te, prego.
2: Vai.
3: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
1: Speriamo.
0: Le notizie di secondo piano, quelle che ti sei perso. Questo è il sottotitolo. Le trova per noi la Leti. Buongiorno. Cosa hai trovato?
1: Tre notizie.
0: Vuoi darmi qualche indizio?
1: No.
0: Per carità. Si lavora troppo
1: stare. No, è certo.
0: Vabbè, rubiamoci lo stipendio qua,
1: Ma te lo rubberai te lo stipendio? Vai, possiamo iniziare.
0: Allora, parliamo di lavoro che sembra conti meno nella nostra vita, ma siamo più legati però alle aziende, no? Secondo appunto una ricerca, sembra un po' una contraddizione, sì. Ed è proprio questo il bello della notizia, una ricerca internazionale realizzata da Ipsos ha coinvolto 11.000 lavoratori 14 paesi, Italia compresa. E allora emergono da questa ricerca tre paradossi. Il lavoro occupa una posizione meno centrale nella vita di tutti noi, ma cresce il legame però con l'azienda. Nonostante che ne so, le preoccupazioni, no? Le preoccupazioni economiche, molti sono disposti a lasciare un posto che non interessa più, e l'intelligenza artificiale genera nel complesso più entusiasmo che paura. Tradotto, forse non vogliamo lavorare meno, vogliamo che il lavoro occupi, diciamo, il posto giusto nella nostra vita.
1: Certo.
0: E quindi mi interessa sentire questo aspetto. È vero che siamo
1: forse più
0: legati,
1: per i giovani, mi sa, questa cosa. Che dici?
0: Ci affezioniamo anche alle aziende. Sì, ovviamente, sì. Se stiamo bene, se stiamo male, no.
1: Ovvio. Insomma,
0: io, per esempio, sono affezionato all'azienda Kiss Kiss, devo dire la verità, molto. Perché ho avuto altre chiamate, qualcuno dice, perché non te ne sei andato, mannaggia. Però,
1: ma infatti, perché non te ne sei andato? Io ancora ci sono ancora di fronte.
0: Sono affezionata a Kiss Kiss, non ce la faccio, capito? Però era per dire, capisco un po' questa sensazione, sì, che viene fuori se stai bene in un posto. Anche perché poi, come si dice, sai quello che lasci ma non sai quello che trovi.
1: È
0: no?
1: Vero.
0: Quando cambi, a volte dici, ma insomma, alla fine non sto poi così male, qua sto benissimo, non dico per me in generale, no?
1: Sì, sì.
0: Allora, poi, leggiori, questa bella iniziativa, ci sono un sacco di notizie, diciamo, di secondo piano legate alla scuola. Questa è una notizia così che mi fa star bene, mi fa pensare bene. Dal 5 ottobre 1750 bambini di quarta e quinta elementare appartenenti a 87 classi milanesi faranno lezioni a bordo di un tram storico.
1: Che bella.
0: Durante il viaggio attraverseranno luoghi come il Castello Sforzesco, la Scala, il Bosco Verticale, Monumentale. Poi svolgeranno attività su educazione finanziaria, educazione civica e sostenibilità mentre sono in tram e guardano tutto, capito? Cioè, io ti parlo di quelle cose della tua città, ma le guardi anche mentre le studi.
1: Questa è una bellissima iniziativa, è meravigliosa.
0: Portare la scuola fuori dalla scuola, e insomma, non è una novità, lo fanno spesso le scuole con le visite guidate, ma farlo per le lezioni deve essere una cosa molto carina.
1: Magari la facessero anche a Roma, bella questa cosa.
0: Sì, a Roma, in tutte le
1: Roma,
0: città.
1: Tutta la città. Beh, io essendo romana. No, essendo romana,
0: saresti sul tram anche tu?
1: Sì,
0: attaccati al tram,
1: mia.
0: La Leti, vai. Attaccati al tram.
1: Ma poi ti devo dare una capocciata stamattina.
0: Allora, la fiera che si occupa di bricolage a Milano, sì, stanno emergendo tecnologie domestiche molto meno fantascientifiche, più concrete. Ci sono contenitori per il pranzo autoriscaldati, barriere che si espandono automaticamente in caso di allagamento della casa, illuminazione intelligente e sempre più domotica la casa con pannelli solari portatili, nuovi sistemi per la sicurezza domestica e sempre più, appunto, come dicevamo, domotica, cioè la casa che si controlla con comandi vocali o gestuali,
1: gestuali,
0: no?
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: quelli
1: sì,
0: gestuali, sì, sì, no, sì. Mi piace il mercato italiano del fai da te casa e giardino, vale circa 17 miliardi secondo Teleborsa. Punto divertente, quando da ragazzi immaginavamo la casa del futuro, pensavamo al robot maggiordomo, che ne so, invece alla fine il futuro potrebbe essere semplicemente la schiscetta che si scalda da sola, sì, e fa qualcosa che evita che ti si allaghi, per esempio, l'altro attrezzo, il garage. Mi piace.
1: Mi piace schiscetta.
0: La schiscetta, la, come che la chiama?
1: Sì,
0: sportina.
1: Io non l'ho mai chiamato schiscetta.
0: Il recipiente da viaggio, la sportina.
1: La sportina, sì.
0: Mettiamo una canzone nuova e poi torniamo a sentire le vostre storie, le vostre opinioni. Kintsugi, Elisa.

dalle 7 alle 9 c'è il Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo

0: www.filemi.it.
1: Kiss, kiss.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
0: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Kiss, kiss.

0: da Modena, oggi sono un po' in ritardo, quindi ho iniziato ad ascoltarvi adesso, però vi mando il mio buongiorno dalla mia macchina dicendo che mi sono alzata con la voce di Max e la Leti nel mio sogno che mi facevano vincere la maglietta, quindi non la vincerò mai, però ero molto contenta. Niente, buona giornata a tutti, animo.
1: Questa è strategia, strategia per dire guarda che il sogno si realizza, così chiamiamo lei, capito? È una furbata, è stata furba.
2: È stata furba, però non rinunciare a questo tuo sogno.
1: Addirittura. Cioè. Buongiorno a tutti, siamo i mattinieri, ricordate questa radio Kiss Kiss, Maura si è arrivata tardi, abbiamo appena da poco regalato la maglietta celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss, ma tanto le regaliamo tutta la giornata, lo faremo anche domani, tutti i giorni, insomma continuate a seguirci, basta inviare messaggi di testo vocali per raccontarci, insomma per far parte del programma innanzitutto, e poi magari potreste ricevere la nostra chiamata, perché estraiamo a sorte, a caso, uno dei tanti messaggi arrivati e le richiamiamo, e se risponde ascolto Kiss Kiss da
2: 50 anni,
1: ecco, quindi si aggiudica la maglietta di Radio Kiss Kiss, la maglia celebrativa dei 50 anni. Buongiorno.
3: Speriamo che bloccano davvero tutta l'Italia. Per una volta ogni tanto siamo uniti. Animo! Animo!
1: Allora, noi stiamo verificando, è vero che online in rete sono circolate delle locandine, che oggi ci sarebbero state delle agitazioni o stop di alcuni tratti autostradali, ma non c'è uno sciopero ufficiale. No. Però insomma cerchiamo di informarci ancora meglio. Sì. Grazie.
4: Sono Piero da Reggio Emilia, andando a lavorare, volevo condividere questo mio pensiero con voi inerente all'aumento del diesel. Io sono convinto, sono passato prima una colonnina con 2,37 euro, sono convinto del fatto che si facesse uno sciopero, purtroppo non si può fare, ma se fosse fattibile, l'intera Italia per una settimana non usa più l'automobile. Sono convinto che i prezzi del diesel si abbasserebbero di tantissimo per far riprendere le persone a spendere.
5: Vorrei dire a tutti questi italiani che pretendono che noi con i mezzi pesanti ci fermiamo, di fermare anche loro le auto, e non che devono aspettare noi che ci fermiamo per avere vantaggi sul gasolio, si fermassero anche loro.
1: Fermiamo l'Italia, dico.
6: Benedetto Strada Mazzara, sì, vado a fare la chiusura a Ibiza.
1: Non se ne va Ibiza.
7: Buongiorno mattinieri, buongiorno Kiss, Kiss a tutti. Niente, volevo semplicemente augurare una buona giornata a tutti.
3: Avete, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Chi ha l'ascoltatore di prima, Max, quel vino se lo può bere solo lui.
1: E perché?
3: Lo facciamo uno da qualità, no? Che ogni giorno, due giorni, lo devi girare ogni due volte al giorno. Da dove dovete?
1: Va bene, scusa, perché no? Dai, va bene. Allora, tra poco vi sentiamo. Era un assaggio, ok? Un assaggio dei vostri messaggi. Punto di vista sui fatti in attualità. Abbiamo un sacco di titoli anche sui quali coinvolgervi. E tra poco scopriamo anche i segni più fortunati di oggi.
8: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: È il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
1: Il momento più atteso è quando c'è la lei, la Liti. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Pieni di rinnovato entusiasmo. Allora, oggi giovedì 24 di settembre, state ascoltando i mattinieri, questa radio Kiss Kiss, è il momento del nostro oroscopo. I tre segni più fortunati di oggi. Terza posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno del leone, smaltita la stanchezza, oggi un transito benevolo stimolerà i contatti e vi porterà una proposta inaspettata da una persona che non sentivate da tempo.
1: Al secondo posto quale segno troviamo?
2: Il segno dei gemelli. La fine della quadratura solare vi toglierà un peso dal petto, regalando una lucidità mentale tagliente per chiudere un accordo finanziario molto vantaggioso.
1: Ragazzi, c'è stata la quadratura solare.
2: Certo.
1: Sapevo che potesse accadere. Va bene, prima posizione quale segno?
2: Per il segno del cancro, i transiti d'acqua sbloccheranno un'eccellente fluidità emotiva, rendendovi capaci di risolvere un vecchio malinteso familiare.
1: Va bene, allora facciamo.
2: Tu hai un transito d'acqua?
1: No, c'ho il malinteso familiare, però poi te lo dico.
2: Vai.
1: Da risolvere. Il riepilogo: i segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del leone, in seconda posizione il segno dei gemelli e in prima posizione il segno del cancro.
0: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
1: Oggi, giovedì, soprattutto 24 di settembre, in questa data, chi ricordiamo e cosa celebriamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno. San Pacifico. Beata Vergine Maria della Mercede e San Gerardo. Mi piace il nome Gerardo. Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1948 nasce ufficialmente Honda Motor Company.
1: Ecco.
2: Honda Soichiro fonda in Giappone l'azienda destinata a diventare uno dei maggiori produttori mondiali di motociclette e automobili.
1: Tra l'altro ci sono diverse storie su signor Honda.
2: Sì.
1: Non è tanto per parlare del brand, ma lui insomma, c'erano problemi quando gli venne l'idea, proprio con i carburanti, no, come abbiamo oggi. Oggi sono troppo cari, prima non si trovavano, e allora lui vedeva tutte queste biciclette dismesse, i motori, e pensò di mettere un motore su una bicicletta, e da lì nacquero le prime
2: gli elementi geniali,
1: le prime moto, appunto. Vabbè, poi
2: nel 1961 si tiene la prima marcia della pace Perugia-Assisi. Il 24 settembre del 1959 va in onda per la prima volta lo Zecchino d'Oro.
1: Quando parli di Zecchino d'Oro mi viene in mente sempre lui.
3: Ma sai dov'è l'Islanda?
4: È molto lontano l'Islanda, è vicino a Padova.
1: Sono più adorabile.
2: Meraviglioso.
1: Poi,
2: sì. Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1896 Francis Scott Fitzgerald, annoverato tra i maggiori narratori statunitensi del Novecento. Auguri a Marco Tardelli, l'ex calciatore della nazionale della Juventus, compie 72 anni.
1: Celebra il suo gol con la nazionale, la sua esultanza nei mondiali, la finale dei mondiali 1982 che l'Italia vinse in Spagna contro la Germania. Poi
2: concludiamo con la storia della musica, una delle canzoni più famose dedicate a questo mese, e dentro c'è proprio una data precisa, la notte del 21 settembre. Il coautore Ellie Willis chiese più volte a Maurice White perché proprio il 21 settembre. Pensava ci fosse un significato particolare. La risposta in sostanza fu: suonava bene.
1: Sì, era musicale.
2: A volte dietro una canzone immortale non serve una storia complicata, serve la parola giusta al posto giusto. Earth, Wind and Fire, settembre.

0: bellissima.
1: Questa era anche una delle canzoni che faceva dalla colonna sonora al film Quasi Amici, no?
0: Sì, è
1: dove
0: vero.
1: Dove lui che accompagnava un uomo in sedia a rotelle, poi ci diventa amico, e, insomma, e a un certo punto era stufo di stare lì. C'è una scena del film molto bella dove la persona che accompagnava in sedia a rotelle sentiva musica classica e
0: a
1: un certo
0: punto
1: perché
0: era il suo compleanno,
1: questa canzone,
0: quindi hanno fatto,
1: no?
0: Dopo 3 ore di musica classica con l'orchestra che
1: quest'anno
0: a un certo punto
1: questa,
0: sì.
1: Disco music, vai, perfetto, sì. Va bene, mettiamo adesso dal 1995 su Radio Kiss Kiss Super Grand.

0: Valenti, ti è venuta voglia di partecipare ad un'asta online o di fare un'assicurazione, che ne so. Questa
1: è
0: la colonna sonora di uno spot, mi ricordo. Mi è venuta voglia di fare una polizza assicurativa, non so perché. La pubblicità mi condiziona. Dai, ripartiamo. Ah, oh, mamma mia, come ci condiziona la TV in generale.
1: Ma non mi parlare di pubblicità, che ho in testa una in questi giorni mannaggia.
0: Va bene, buon giovedì mattina. Qual è quella Girappa?
1: Quella lì.
0: Girappa, un vecchio spot.
1: Mamma mia, degli anni 90.
0: Allora, 6 minuti di questo giovedì 24 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e un grazie alla regia.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Allora, abbiamo un sacco di fatti d'attualità da commentare insieme questa mattina. Preparatevi, perché vi chiamiamo come sempre a dire la vostra. La vostra opinione, il vostro punto di vista. Tra poco ripartiamo dalle agenzie, ma ricordate il numero per essere i nostri opinionisti concreti, cioè dovete esternare, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo dalla musica più bella di Kiss Kiss, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: dunque Flamenco Paranoia nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo
0: dai mattinieri, 6:04:05 in questo momento, il giovedì mattina. Noi e voi, oggi gnocchi, ci dice Alessandra.
2: Vabbè, sì.
0: Da Roma, buongiorno, giovedì gnocchi.
2: Sì, mi risulta.
0: Ma tu hai tolto tutti i carboidrati, mi stai dicendo.
2: Però sai che gli gnocchi sono patate, però.
0: Vabbè, però c'è la farina, sai, insomma. Li mangio se li prepariamo.
2: No, io no, comunque. E non te li preparo. Già ieri ti ho fatto il ragù.
0: Ah, che carina che sei, va bene. Grazie, ragazzi. Buongiorno, giovedì 24 di settembre. Allora, le ultime notizie, pronti? Sì. Perché poi vogliamo i vostri commenti, il vostro punto di vista. Il governo sceglie la strada del decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri, vietare il burka e il niqab. Lo spiega il ministro Valditara, ministro dell'istruzione, precisando che la novità partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena approdati in Italia. Saranno previste deroghe e fondi. Questi fondi, insomma, partono da 14 milioni di euro per il potenziamento dell'italiano, proprio per aiutare i ragazzi che non parlano una parola di italiano ad integrarsi meglio in classe. Questo è quanto dice il governo. Intanto il ministro dell'economia Giorgetti lancia la manovra nel question time. Ieri l'ha fatto alla Camera. Ha detto la priorità per la prossima manovra di bilancio è il taglio delle tasse per il ceto medio, redditi intorno a 50-60 mila euro l'anno, cosiddetto ceto medio, parliamo di redditi lordi, è il principale contribuente, cioè è la fascia di reddito che porta maggior gettito fiscale nelle casse dello Stato, maggiore entrate, perché è il numero più importante di persone, che dichiarano perlomeno, e mentre i più ricchi sono molto meno, anche se hanno una tassazione più alta, mentre sotto ci sono le no tax area, cioè la parte che non paga tasse o quelle che ne pagano molto poche, quindi i principali contribuenti stanno proprio nella cosiddetta fascia media, ceto medio. Taglio del bollo strutturale poi previsto appunto sempre la manovra di bilancio, l'ha detto Giorgetti, quindi quello che dicevamo fino a ieri vale solo per il 2027 è stato confermato da Giorgetti ieri al question time, diventerà strutturale. E poi si lavora anche la flat tax in generale per gli aumenti di stipendio dei giovani, le altre misure insomma sono queste misure certe, dicono dal governo. E l'Italia va verso il ritorno al nucleare, ieri passaggio storico, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega firmato da Pichetto Fratin dal ministro che su questo disegno di legge ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali nucleari chiuse oppure farne di nuove. Dopo il referendum dell'87, ricorderete, furono chiuse, anche se, come ricordava un ascoltatore che vive vicino alla centrale dismessa, in realtà per smaltire le scorie radioattive ci vogliono decenni e quindi ci sono ancora tante persone che lavorano, soldi sprecati, diceva un ascoltatore, a questo punto li facevamo lavorare lo stesso. Vabbè, comunque si dovrebbe ripartire. Certo, dai oggi l'ok al nucleare, ci vogliono 20 anni per far funzionare una centrale nuova. Torna la carta dedicata a te con una nuova edizione destinata a oltre 1.100.000 nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per questo biennio 26-27 e può raggiungere 1000 euro per nucleo familiare. I primi 500 euro, controllate la rete, controlla, saranno accreditati il 4 novembre. Va bene, poi arriva il maltempo, l'autunno porta con sé, iniziato ieri l'autunno di fatto, arrivano correnti, aria fresca e quindi conseguente calo delle temperature. C'è un'allerta meteo, Calabria e Sicilia sono interessati per rischio idraulico e idrogeologico. Poi venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata, quella di domani, dunque da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità. Poi sta per partire l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Il CT deve affrontare subito il match domani sera, sono 4 partite in 2 settimane, la prima è venerdì col Belgio e poi ieri la pallavolo, invece l'Italia è uscita ai quarti, passa la Finlandia, l'Italia perde 3-2 al tie break dunque ed esce dagli europei di pallavolo. Sei triste?
2: Molto, molto triste.
0: Allora,
2: mi dispiace,
0: però,
2: è ovvio.
0: Apriamo le linee a tutti i nostri ascoltatori.
2: Sì.
0: Da questo momento, vocali, ci dite sui fatti d'attualità quello che vi fa incavolare, vi fa stare meglio, di più. Allora, l'economia che cresce, leggevamo i dati.
2: Sì.
0: L'economia cresce, ma perché lo stipendio stipendio compro sempre meno.
2: Certo.
0: L'OCSE ha alzato le stime di crescita dell'Italia, ma segnala che i salari reali sono ancora pari o inferiori ai livelli precedenti alla pandemia. Taglio delle tasse al ceto medio, dicevamo,
2: sì.
0: Ma chi è oggi il ceto medio? E quindi vi chiediamo anche il punto di vista, insomma,
2: sì.
0: Come va dalle vostre parti con lo stipendio. i tassisti che chiedono aiuto per il pieno, questo già ieri veramente qualcuno si arrabbiava. C'è lo sciopero dei bus, ha ragione chi protesta o chi rischia di arrivare tardi al lavoro. Altri scioperi sono annunciati di 24 ore, fra l'altro alcuni ci segnalavano un possibile sciopero dei camionisti in queste ore. Aggiornateci se ne avete notizie, perché non abbiamo notizie ufficiali in questo senso.
2: No, non ci sono.
0: Ma guarda quanti titoli abbiamo, ne abbiamo diversi. Per esempio, quello sulle centrali nucleari è inevitabile, no?
2: Certo.
0: Centrali vicino a casa nostra, sì, se vi permettono bollette più basse, no. Siamo di quelli che dicono sempre no, perché non vogliamo neanche le pale eoliche vicino casa, neanche quelle.
2: Comunque ce l'abbiamo vicino a casa, le centrali nucleari.
0: Dove ce l'hai?
2: Francia. Abbiamo capito, comunque se succede qualche cosa succede anche a noi.
0: Va bene, insomma, tutti questi temi. Cos'è che vi sta a cuore? Sempre il caro benzina. Vi sentiamo a raffica tra poco nei mattinieri di radio.

0: Ma è stato fatto?
1: E colpi scelto meglio. Questo governo non ha fatto niente in 4 anni di vuoto, vuoto, vuoto, vuoto. Niente di costruttivo, se non...
2: Sei fermato. Vabbè, pronto.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Beppe dalla provincia di Salerno.
4: Ciao.
3: In Italia abbiamo tanti problemi, però quello che mi sta più a cuore è il caro carburante. Viaggiando tutti i giorni per lavoro, è duro arrivare a fine mese.
2: Yeah,
5: buongiorno, Radio Kiss.
4: Ciao.
5: Buongiorno a tutti, Pierpaolo da Cavalli di Feni. Dunque, io lavoro nel trasporto pubblico, mi guido gli autobus. E vi dico che anche a sentire gli utenti, parlare un poco da gente e sulla mia pelle, dico che ormai non, con gli stipendi c'è meglio, praticamente non esiste più.
2: Pronto?
6: Buongiorno mattinieri.
4: Ciao.
6: A me quello che fa incavolare di brutto che noi diciamo nel corso degli anni le abbiamo avute le opportunità di cambiare qualcosa per far sì che oggi non ci trovavamo così in mezzo a, passatemi il termine, alla merda. Capito? Cioè, tipo, guarda, tanto per ricordarci il nucleare, referendum del nucleare, l'ultimo passo da uno dei più vecchi a uno degli ultimi, il referendum sul sì e no per la separazione delle carriere.
2: Pronto?
7: Buongiorno, mattiniere Radio Kiss.
4: Ciao.
7: A me fa incazzare proprio lo Stato, salve l'arma e basta, tutte le leggi e le norme che fa. Ciao ragazzi, buon lavoro.
2: Vabbè, lo Stato sono pagati per fare leggi e norme. Pronto?
8: Buongiorno. Ciao Max, ciao Lady. Alfredo da Empoli, autotrasportatore. Per quanto riguarda la questione del caro gasolio, secondo me questo sciopero dobbiamo fare tutta l'Italia, non solo gli autotrasportatori. Tutte le attività, nemmeno i dottori, gli infermieri all'ospedale si devono recare al lavoro. Nemmeno i prof a scuola, tutti, negozi chiusi, tutto fermo. Forse si risolve qualcosa. Buona giornata a tutti.
9: Buongiorno,
8: animo, animo.
9: Animo. Tutte queste notizie che hai dato, Max, vorrebbe una giornata per parlare.
2: Vai,
9: allora, per quanto riguarda lo sciopero, sono un camionista.
4: Sì.
9: Si sta parlando, si sta organizzando di fare una protesta, non uno sciopero. Che partirà dalla Calabria e sicuramente dalla Sicilia.
2: Pronto, buongiorno.
10: Buongiorno ragazzi.
4: Ciao.
10: Daniele da Taranto. A questo punto, al posto di dire animo, animo, si dovrebbe dire panico.
2: Panico, panico. Vai, pronto. Chi è? Ma che sta
11: buongiorno fare? Max, buongiorno Lady.
4: Ciao.
11: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Kiss Kiss. A me la cosa che mi fa più rabbrividire, sentire, è la campagna elettorale che si fa, dove si conoscono tutti i problemi, ma la soluzione è sempre la stessa, impoverire sempre più poveri.
2: Pronto?
12: Buongiorno ragazzi.
4: Ciao.
12: È il secondo giorno che il mio segno dei gemelli è tra i primi in classifica,
2: ma non va bene, non va bene, dice.
13: La Leti, ti sei dimenticata il Sagittario da una settimana.
2: Vai.
4: Ma non me lo sono dimenticato io.
13: Leti, invece di scioperare per il caro gasolio, si sciopera per la plastica.
2: Vabbè.
14: Amico mio autista, io vi apprezzo tantissimo perché fate un lavoro molto duro,
2: sia
14: mentalmente sia perché siete lontani dalla famiglia. Voi
13: buongiorno Kiss Kiss a tutti.
2: Senti.
13: Vorrei fare un saluto speciale a Mario e Paolo.
2: Vabbè, che c'entra, scusa.
14: Ciao mattiniere, buongiorno Carlo da Versa. Ma
2: dire,
14: secondo
2: Carlo?
14: Me non serve uno sciopero nazionale, qui serve uno sciopero europeo. L'unico modo per fermarci è fermarci tutti.
2: Vabbè, pronto.
15: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Francesco da Corigliano Calabro, magazziniere.
4: Ciao.
15: Di farmacia.
2: Che dici?
15: Io nella farmacia dove lavoro mi occupo degli acquisti e devo dire che sono molto preoccupato perché tutte le aziende di baby food, quelle che si occupano insomma di prodotti per l'infanzia, parlo di alimenti, hanno comunicato in questa settimana che ci saranno aumenti, addirittura alcuni del 12%.
2: Pure sul baby food,
16: buongiorno Max, buongiorno Leti, Danilo dalla Mezzaterme. Io ho sentito ieri un messaggio che dicevano di una manifestazione, ma non di un blocco.
2: Ok, dai.
17: Buongiorno Marco D'Austuni. Ciao. Io ormai da una settimana ho parcheggiato la macchina e mi muovo solo con i mezzi.
2: Capito?
18: Buongiorno Kiss Kiss, sono Fabio e chiamo da Monza Brianza.
2: Che dici Fabio?
18: Ma quanto è aumentata sta benzina?
2: È aumentata tanto, ragazzi.
18: Ma puttana che ne faccio, vabbè, 80 km al giorno.
2: Consuma, consuma.
19: Buongiorno Max, buongiorno Lady, buongiorno mattinieri. Finalmente un po' d'aria fresca. Vabbè. E visto con questo caro carburante che c'è,
2: gioiamo dalle piccole cose,
19: un po' di energia elettrica. Animo, animo,
4: animo.
19: Stefano da Baffredonia.
2: Ciao ragazzi, siete meravigliosi, vi sentiamo ancora tra poco.
20: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss a te, che vai totalmente nel pallone quando devi pensare a un regalo di compleanno. Kiss a te, che hai visto quanto costa quel videogioco che vuole tuo figlio. E cosa non si fa per amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Euro.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Kiss, kiss.

Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: Mattinieri.
1: Devo fare una domanda, ma come mai il telegiornale non parla di quello che sta succedendo in Francia per il gasolio? Come mai? Te la faccio a te sta domanda.
2: Chiamiamo giornalisti, dai.
3: Buongiorno Max, buongiorno Letti, Dale, da Casa Pustolengo. Io sono incazzato per il semplice motivo che le persone attualmente sul mercato, che io faccio il mestiere dell'ambulante, non hanno più la possibilità di comprarsi anche una maglia.
2: Ma ragazzi, ma siete sicuri addirittura? Cioè veramente, pronto?
4: Io sono d'accordo con lo sciopero, ma non parlasse chi ha lo stipendio fisso o chi ha il culetto al caldo.
2: E chi deve scioperare?
4: Perché loro non cambia niente, sono gli autonomi che ci rimetterebbero soprattutto. Buona giornata a tutti.
5: Buona giornata.
4: Comunque, uno o due giorni tutti quanti.
2: Capito, lui propone uno sciopero, tutti fermiamoci per il caro energia, per il caro gasolio, caro carburanti. Insomma, un po' di ricette ci state dando stamattina, però mi sembra di capire che siete tutti un po' arrabbiati perché abbiamo messo la benzina stamattina e ancora cara, ma non solo quello.
6: E no alla TAP, e no al nucleare, e no alle raffinerie, e no a niente. La sinistra non serve a niente. Eppure io sono mancino, guarda un po'.
2: Capito,
7: sì, il caro carburante ci sta ammazzando tutti, per l'amor di Dio. Però se prendiamo la macchina per fare il giro dell'isolato, per andare al tabacchino e prendere sigarette e poi tornare a casa, penso che se camminiamo a piedi è meglio, no?
2: Tutti a piedi, ragazzi, a piedi. Vai, pronto.
8: Buongiorno ragazzi, Flavio da Roma. Da italiani vi dico che per fermarci dovrebbe rivenire forse o quasi sicuramente un'altra pandemia.
2: Addirittura facciamo gli scongiuri.
9: No, speriamo che fin di quando ci sarà il piatto pronto a tavola, e fin quando ci saranno i lavoratori a nero, lo sciopero non ci sarà mai. Che i lavoratori a nero diranno sempre: io come devo campare la giornata.
10: Ma quale manifestazione? Ma non serve a nulla in Italia. In Italia non serve a nulla. Da lunedì a venerdì è guerra contro tutti e tutti, sabato e domenica. Ciao belli.
5: Ciao.
11: Ma almeno ci facessero scaricare l'IVA dalla benzina, dalle bollette di luce e gas, sui redditi.
2: Allora, l'IVA, io ricordo, finanzia un sacco di spesa pubblica, magari la togliessero questa la fastidiosa IVA, però lui giustamente credo si riferisca all'extra gettito IVA, no? Perché chiaramente aumenta la benzina, aumenta l'IVA in percentuale, quell'extra che ti entra dovrebbe essere scaricato, e credo che sia uno dei provvedimenti che dovrebbe partire ad ottobre. Pronto?
12: Ciao Max, ciao Leti,
5: ciao.
12: Salvo da Palermo. A me la cosa che mi fa incazzare di più è che è vero che ci sono i problemi, il caro carburante, ma mancano i controlli. Non ci sono controlli, la gente ne approfitta, e questo è il problema vero, perché oltre ai problemi dobbiamo subire pure le ingiurie di questi problemi.
2: Che non l'ho capita questa, però va bene, vai.
13: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Invece di dare tutti questi bonus, perché non danno un lavoro alle persone e uno stipendio dignitoso come
2: il secondo,
13: negli altri paesi europei?
2: Allora, direi che insomma il lavoro, i dati sul lavoro sono molto incoraggianti perché l'occupazione è cresciuta. Il problema è il peso dello stipendio, l'importanza dello stipendio, che insomma ha un potere meno evidente, meno forte degli anni passati, no? Cioè con uno stipendio oggi non riesci per esempio a pagare agevolmente un affitto, un mutuo e magari vivere pagando il resto delle spese e vivere dignitosamente. Quello è il problema che resta. E il caro energia è uno dei problemi più grandi. Avete sentito che è stato approvato, è stato dato l'ok per le centrali nucleari che possono essere rifatte, sistemate, quindi vi abbiamo sentito, risistemate con le vecchie, con le dismesse,
5: certo,
2: no? E allora come andrà a finire? Ne parliamo ancora tra poco nei mattinieri.
0: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati Matt

0: Lisa, I Can't Wait nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Milena da Torino ci scrive: ragazzi, ma perché non parliamo di scuola, sì, ma di questi studenti che stanno gradendo gli insegnanti? Mia figlia è un'insegnante, pensate, ogni giorno paura per lei. Sì, gli ultimi fatti di cronaca avete sentito, no? Per esempio, sì. Ieri è stato sventato un'aggressione a un docente che, secondo la notizia, era stata pianificata da un minore. Il confronto, ecco, su questo tema importante, ci scrive lei: è normale che oggi un insegnante deve spaventarsi che ti picchiano o i genitori?
1: No, non è normale.
0: O che i ragazzini si organizzano istigati online, insomma, cercano di fare delle stragi in diretta social. È una cosa preoccupante, vero, quella avvenuta nelle ultime ore, al di là dell'accoltellamento venuto in una scuola di Roma, poi altri casi di questo tipo. Ieri, lo ricordiamo, leggevo da Lanza, la polizia, i carabinieri hanno intercettato un ragazzino che su Instagram, un 14enne praticamente, si stava organizzando, era riuscito a introdurre il coltello nella scuola, l'ha nascosto, ma prima che portasse a termine il suo piano, guidato da non si sa chi sui social, è stato fermato dai carabinieri. Impressionante quello che sta accadendo in questo senso. Vigiliamo di più sui nostri figli. Grazie a chi ci sollecita su questo argomento, però torniamo sugli altri temi d'attualità. Se volete scriverci, darci, raccontarci un po' del vostro stato d'animo, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Canzone nuova, Annalisa e Madame, Amica.

0: Capito, finisce così. Annalisa Comadamani, mattinieri di Kiss Kiss. Allora, sono tanti i temi che vi stanno a cuore stamattina, e inutile dirlo, poi quando ti esprimi, no, da un punto di vista all'altro, c'è sempre chi ama metterti un'etichetta, da comunista, fascista, a di nuovo renziano. Mi hanno dato, lo sai perché ogni tanto mi danno il renziano? Ho detto, ho letto, ragazzi, quando
1: danno della qualunque,
0: quando si leggono dei dati, cioè, a parte sono dati ufficiali, quindi non è che è una mia opinione, è un numero, quindi io leggo quel dato, legge un ascoltatore, diceva c'è disoccupazione, no, proprio sull'occupazione i dati sono più positivi, poi che il peso del guadagno sia meno importante non c'è dubbio, cioè del potere d'acquisto degli stipendi, no, che sia basso, non c'è dubbio, ma i dati sull'occupazione non sono mai stati buoni da decenni come in questo periodo. Certo, abbiamo fatto sempre peggio degli altri, quindi siamo un po' meno peggio, in passato stavamo messi malissimo, per esempio con l'occupazione giovanile, che continua ad essere preoccupante, ma non è più come negli anni passati. I dati sull'occupazione parlano chiaro. Poi ripeto, il potere d'acquisto invece è crollato, chiaramente per il caro energia, su tutto, il caro benzina, caro petrolio, che si ripercuote poi su tutti i beni di prima necessità, perché per esempio vengono trasportati su gomme, quindi il costo del trasporto pesa tantissimo, e non solo dei prodotti, il costo del trasporto pesa tantissimo anche sull'energia. Leggete in bolletta, vi è arrivata la bolletta, no, di luglio ed agosto,
1: ma
0: a parte che abbiamo tenuto,
1: si è arrivata a tutti,
0: abbiamo tenuto in condizioni attori accesi tutta l'estate per le temperature altissime, e se poi vai a leggere tra le spese più fisse e più importanti c'è il trasporto dell'energia, perché non abbiamo appunto energia nostra e quindi siamo costretti a comprarla, per portarla qui c'è un costo, no? Che paghi la rete elettrica affinché ti arrivi qui l'energia, così come il gas che viene trasportato con le navi, quello là liquido, per poi essere convertito allo stato gassoso. Insomma, queste sono le notizie che state più commentando, vi sentiamo ancora tra poco, se volete insomma raccontateci del vostro stato d'animo questa mattina, giovedì mattina, questo è il numero
1: 347 490 0042.
2: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata,
3: animo, animo,
2: i mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Kiss, kiss.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da €16,400 oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Kiss, kiss.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Kiss, kiss.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Kiss, kiss.
9: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di €15 prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
2: La musica più bella suona solo

0: assurdo sto programma. Fa paura. È pericolosissimo.
1: Mattinieri.
2: Questi con gli altri paesi, con gli altri paesi, con gli altri paesi. O io sono stato negli altri paesi, cioè lo stipendio è più alto, ma le spese sono più alte. Cioè, alla fine arrivavo a fine mese e non avevo una lira come ci arrivo adesso.
3: Capito?
4: Sì.
5: Buongiorno ragazzi.
4: Ciao.
5: Marica da Bari. Io al giorno mi faccio 150 chilometri.
4: Mamma mia.
5: La benzina costa, costa, costa. Cioè, ormai il mio stipendio è per andare a lavorare. Basta.
6: Ciao Max, ciao Laleti, ma è un gran bene che vogliono riaprire le centrali nucleari, così magari la smettiamo di comprare l'elettricità dalla Francia e tutto il resto dagli altri, così i soldi ci rimangono in casa, anzi magari riusciamo anche a venderla.
7: Basta mettere il 15% di tasse sulle multinazionali, sugli utili delle multinazionali che pagano l'1,6% se ci va bene.
3: Capito? Tassare gli extra profitti, cosa da Unione Sovietica, dice qualcuno. Vai.
8: Buongiorno Kiss.
4: Ciao.
8: Secondo me a scuola bisogna mettere metal detector, come quello negli
4: in America.
8: Aeroporti.
4: Anche in America.
8: Così chiunque provi a portarsi dietro un'arma
3: viene scoperto.
9: Il problema grande della nostra nazione di oggi, non di ieri, e che non tiriamo fuori le balls.
10: Per risolvere veramente il problema del caro energia bisognerebbe fare interrompere immediatamente tutte le guerre che stanno in giro per il mondo.
3: Sarebbe bellissimo.
10: Questa specie di guerra mondiale
3: ibrida, no?
11: Con tutti contratti precari, come quello di mio genero, che dopo un anno hanno mandato a casa con un figlio a carico.
3: Il lavoro aumenta per
11: monoreddito. Sì. Questa è l'occupazione che è aumentata, caro Max.
3: Vabbè, però.
12: Scusate, è un'ignoranza.
3: Sì.
12: Ma se produciamo noi l'energia e le altre fonti, ma non avremo sempre delle spese?
3: Quali spese?
12: La produce, per chi va a lavorare in questi centri.
3: Certo, ci sono le spese per chi va a lavorare, la spesa della rete, la spesa di gestione. Fra l'altro le centrali che abbiamo dismesso, quelle nucleari, le stiamo ancora pagando, c'è ancora gente che gestisce, perché chiaramente le barre per diventare esauste ci vogliono decenni e decenni, quindi ce le abbiamo già queste spese. La questione è che poi guadagni tanto di più nel far risparmiare gli italiani, nel far risparmiare appunto nel vendere l'energia che produci in più. Vai.
13: Le cose migliorano, ma è notizia di ieri che si andrà in pensione sempre più tardi. Non lo so.
3: È notizia di ieri che si andrà in pensione a 67 anni, ma in realtà sarà sempre peggio. Non è una novità, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, no? Ricorderete, in realtà si calcola 71-72 anni, sarà sempre di più così. Un sacco di messaggi di testo, vai.
4: Ma quale occupazione? Sono aumentate le persone che non vanno in pensione, rimangono ancora in servizio nonostante abbiano raggiunto il massimo contributivo e li calcolano nuovi occupati. Armando.
3: No, raga, i dati sull'occupazione sono seri, sono importanti, sono numeri reali. Al di là di chi è rimasto, la cosa più importante è che ci sono tanti giovani occupati in più. Ma avete visto quanti concorsi e quante persone stanno prendendo nei concorsi pubblici? Indeterminato, non solo quelli temporanei. Vai.
4: Volevo fare solo un appunto sulla questione dell'occupazione. I dati sono incoraggianti solo perché la gente che cerca lavoro è molto meno rispetto agli anni scorsi. Lui è Francesco.
3: Certo, pure perché sono meno giovani, perché, insomma, ricordiamo che noi siamo anche a culle vuote, quindi
4: sì.
3: Quello è un altro problema, cioè abbiamo sempre meno giovani, da qua anche il problema della pensione secondo gli analisti. Poi qualcuno dirà ma che palle con sta storia, che la storia che in pratica, essendoci più pensionati, sono meno lavoratori, il sistema così crash. Però è la realtà, ragazzi, è la realtà. Il sistema pensionistico attuale purtroppo ci vedrà sempre di più al lavoro, proprio perché non possiamo andare in pensione. Poi i pensionati tra poco saranno tanti, ma tanti, ma tanti di più rispetto ai lavoratori. Ricordate, prima era il rapporto 3 lavoratori, un pensionato. Ora siamo quasi 1-1, ragazzi. Quindi la situazione diventa seria. Un sacco di messaggi.
14: Buongiorno, che schifo. Sono d'accordo che è aumentata l'occupazione, ma come è aumentata l'occupazione?
15: Buongiorno Max, buongiorno Liki.
4: Ciao.
15: Giulio da Melfi. La cosa che più mi preoccupa è che questo caro carburanti, secondo me, durerà parecchio. Come la guerra in Ucraina. Secondo me non ci saranno soluzioni immediate per l'abbassamento dei costi. bisogna trovare una soluzione.
3: Speriamo di sì.
1: Finalmente la notizia delle centrali nucleari mi fa molto, molto, molto piacere da giovane.
3: Ti fa piacere? Vabbè, pronto.
16: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Mauro da Voghera. Io vorrei dire una cosa a quanto riguarda agli stipendi. Noi veramente siamo gli stipendi più bassi di Europa. Io non capisco il perché, non hanno capito che l'economia purtroppo la fa girare il piccolo, la classe operaria.
3: No, la fa girare senz'altro la gente, tutti noi, ci mancherebbe. Quindi il potere d'acquisto è anche calato, ragazzi. Per fortuna l'inflazione si sta tenendo, no? Ma anche se ora è tornata a salire a causa del caro energia. Lo dicevamo prima, ma certo gli stipendi, il potere d'acquisto è veramente basso in Italia. Non è però il peggiore d'Europa, magra consolazione,
4: sì,
3: ma
4: magra resta consolazione.
3: Certamente tra gli stipendi nostri sono generalmente bassi, non avete torto quando dite questo, ragazzi. Allora, siamo quasi ai saluti, dobbiamo andare via. Mi dispiace perché siamo inondati di messaggi stamattina, ma torniamo a parlare di attualità domani, dai, tra poco. Pippo Pilo Show con Pippo e Adriana. Vuoi salutare il nostro regista?
4: Sì, Andrea Cimmino.
3: Mi ha fatto tenere l'aria condizionata accesa a palla, se ne sta andando la voce. Hai visto?
4: Mamma mia, dai, ma non si respira qui dentro.
3: Vabbè, la Leti, ma inizia a far freddo, non posso tenere l'aria meno 20
4: gradi. Mettiti una canotta.
3: Cioè, vabbè, se n'è andata la voce, ragazzi, va bene. Vi lasciamo con la musica più bella dal passato, 1987, Need You Tonight, In Excess. È veramente tutto da Max Poli e la Leti, ovvero i mattinieri, appuntamento domattina alle 5 e kiss kiss a tutti.

0: let you know. You wanna make it. Ma che bella questa canzone degli In Excess, e noi li abbiamo ascoltati su Radio Kiss Kiss dal 1987.
1: Buongiorno, sono le 6:57 e c'è subito per noi Alessandra Prea. A tra poco.
2: Una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Ieri a New York il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU attaccando duramente Vladimir Putin, definito il paziente zero dal quale continua a diffondersi l'idea della guerra. Secondo Zelensky, maggiore la libertà d'azione concessa al leader russo, più il mondo diventa pericoloso. Nel suo intervento ha inoltre denunciato le pesanti perdite dell'esercito russo, parlando di circa 250 uomini morti sul campo dall'inizio dell'anno ad agosto, e ha rivendicato gli attacchi ucraini alle infrastrutture petrolifere russe. E due persone sono morte, altre tre sono rimaste ferite a seguito delle esplosioni di missili russi su Kiev nella notte. Un centro congressi che ospita la sede del partito del presidente Zelensky è stato colpito proprio mentre il leader ucraino interveniva all'Assemblea dell'ONU. Proseguono intanto i tentativi di sbloccare lo stallo diplomatico sulla guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno invitato Vladimir Putin al G20 per avviare un dialogo sul conflitto. Il Cremlino risponde: grati per l'invito, valuteremo. Oggi a Washington il vertice tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, con al centro guerra in Iran, dossier Taiwan, intelligenza artificiale e interessi economici e di sicurezza. Per i due leader il terzo faccia a faccia in un anno. Sul tavolo anche la possibile proroga della tregua sui dazi in scadenza a novembre. Veniamo in Italia. Dopo quasi 40 anni si riapre il capitolo del nucleare. Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega sull'energia nucleare sostenibile, già approvata dalla Camera. Il governo avrà ora 12 mesi per definire le nuove norme, dalla realizzazione degli impianti alla sicurezza fino alla gestione delle scorie radioattive. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato mentre era impegnato nell'installazione della nuova illuminazione del Colosseo. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il giovane stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Tragedia a Nizza, dove il corpo di una modella brasiliana di 25 anni, Larissa Brito, è stato trovato senza vita nel bagagliaio di un'auto appartenente al suo ex fidanzato. L'uomo, 29enne, di nazionalità algerina, è stato in seguito arrestato con l'accusa di omicidio. Ancora la cronaca, un 14enne di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la professoressa di italiano organizzandola su Telegram. L'azione sarebbe stata sventata dai carabinieri dopo la segnalazione di alcuni compagni e l'intercettazione dei messaggi, sequestrati anche il cellulare e alcuni abiti del ragazzo. Siamo allo sport. È finita a sorpresa l'avventura della nazionale italiana agli europei di volley maschile. I ragazzi di De Giorgi, campioni del mondo in carica, sono stati eliminati dalla Finlandia ai quarti di finale. Ad attendere i finnici in semifinale ci saranno i campioni olimpici della Francia, allenati da Andrea Giani. Con questo per il momento abbiamo concluso. Vi lascio con Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: Allora, ieri abbiamo urlato, oggi ridiamo con gli ascoltatori,
1: oggi
0: giusto?
1: Oggi ridiamo, sì, perché più ridi, più sorridi alla vita, più ti viene da ridere.
0: Bene.
1: Questa è una cosa per la quale io faccio molta difficoltà.
0: Bene. Adriana, sai che
1: a
0: oggi...
1: A me questo mi fa ridere.
0: Voglio dire che oggi sei molto in hype, veramente.
1: Grazie, sì. Cez!
0: Si parla solo di te a
1: veramente?
0: Napoli. Sì, sì, sì, sì.
1: Ma
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: tutti.
0: Fai un sacco di eventi,
1: cioè,
0: cose.
1: Tutto io.
0: Sì, sì. Allora, attenzione, tra poco ridiamo al centralino e anche via WhatsApp, usate tutto quello che volete. Grazie.
1: Preparatevi.

0: E allora, noi siamo qua, eccoci qua, Adriana, tu sei pronta?
1: Io sono prontissima, alle 7.02, buongiorno a tutta l'Italia che si sveglia, a tutta l'Italia che invece è già sveglia. Salutiamo anche Max Poli e la Leti Mattinieri, che è il programma che ci precede ogni giorno. E noi, come al solito, siamo pronti ad aprire il centralino. 081 546 1212, anche se non avete niente da ridere, anche se avete qualche pensiero, qualche preoccupazione, dovete sforzarvi di ridere.
0: Stamattina ridiamo, okay? mi raccomando, scatenate l'inferno al nostro centralino, perché ridere fa bene, anche lo sai, ce lo diceva il nostro esperto della risata, anche
1: il
0: se ridi,
1: guru della risata. Della risata,
0: anche se ridi senza motivo fa bene proprio all'umore,
1: no, anche se ridi in maniera forzata poi dopo un po' ti viene quasi naturale ridere senza motivo.
0: Allora, pensate ad Adriana che lavora alla radio e già fa ridere, quindi qualsiasi cosa mi passi per la mente
1: mi fa ridere.
0: Ah, vedi, ti fa ridere, fai bene.
1: Ma hai tolto la mia collana?
0: No, cioè, ha subito, si chiama gelosia di mestiere.
1: Scusate, questi sono cacchi
0: qua.
1: Nostri.
0: Certo che c'è.
1: Ah, ok, tutto a posto.
0: Impazzita.
1: Allora, 081 546 1212, vogliamo che voi ridiate, vogliamo cominciare bene la giornata, ok? Noi sicuramente nel corso di questa puntata ci auguriamo, vi strapperemo un sorriso, perché scegliamo sempre la via per la leggerezza. Ma adesso
0: vi strapperemo anche gli abiti di dosso. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Bravo,
2: buongiorno.
0: Bella risata tracotante, bellissima.
1: Ottimo,
0: grazie.
1: Esordio, bravissimo. Buona giornata a te.
0: Grazie, ciao. Allora andiamo avanti con le risate dei nostri ascoltatori. Dopo Antonio abbiamo Costantino. Buongiorno.
1: Ciao Costantino.
3: Buongiorno.
1: Vai, la tua risata.
0: È bella, Costantino, è una bella risata, mette di buon umore.
1: È molto
0: bravo.
1: Radiofonica, volevo dirti.
0: Esattamente.
3: Volevo dire che sono in macchina.
0: Sì, sei okay. In macchina.
1: Stai andando
0: molto
1: a lavoro,
0: piacere.
1: Giusto?
3: Sì, bravissima.
1: Benissimo. Ischissa a te, ascoltaci sempre. Baci baci. 0815 46 1212, questo è il nostro numero fisso, il nostro numero di centralino, che è aperto ogni mattina alle 7 per voi. C'è Franco. Buongiorno Franco.
0: Grande Franco, bravo.
1: Bravo.
0: E poi la risata trascina le altre risate.
1: Appunto,
0: la risata
1: appunto.
0: Di... Esattamente.
1: È andato in tilt il centralino, tanta gente che vuole ridere insieme a noi. 081 546 1212. Abbiamo Alessandro. Alessandro, abbassa il volume della radio al momento, oppure spegnila, la riaccendi subito dopo la telefonata.
0: E ascoltaci, okay? Al telefono, vai.
4: Sì, ciao. Ah.
0: Bravo Alessandro, grazie. Ciao, chi schissa te,
1: ciao. Enzo, buongiorno.
0: Bravo Enzo, grazie.
1: Chi schissa te?
5: Buongiorno.
1: Chi è al telefono? Leo.
0: Leo, buongiorno.
6: Buongiorno
0: Leo, ridi che la mamma ha fatto gli gnocchi. Buongiorno, grazie, ciao, buongiorno a te. Grazie, chi schissa te.
1: Ma sono gli uomini che vogliono ridere di più, oppure le donne non riescono a beccare la linea stamattina?
0: Le donne non, voi non ridete, siete tristi. Allora 081 546 1212, ma state zitto. Allora, chi abbiamo al telefono? 081 546,
1: un attimo, che stanno 12, litigando,
0: che sta impazzendo perché ovviamente, lo ripeto, il nostro telefono è come la maionese, improvvisamente impazzisce.
1: Ma lì dobbiamo allestire un ring, Pippo, perché si daranno a cazzotti, pigano anche dall'altra parte.
0: Qualche volta si succederà.
1: Allora, Francesca, buongiorno. Brava,
7: buongiorno.
1: Eccola.
0: Ridi Francesca, che fa bene, brava. Così ci piace, grazie. Ciao, chissà te Francesca. Ciao. Chi abbiamo? Lorenzo, ciao Lorenzo.
8: Buongiorno.
0: Ciao, grazie Lorenzo. Ciao.
1: Chi schissa te,
0: grazie.
1: Alessandro, ciao.
9: Ciao, una risata alla Joker.
1: Vai. Bravo.
0: Va bene,
1: bravo.
0: Grazie, adesso andiamo sotto la doccia.
1: Grazie.
0: Vai,
1: mille,
0: grazie
1: a tutti
0: mille.
1: Voi.
10: Le canzoni.
0: Va bene, via.
10: Sotto la doccia.
11: Il battito animale batte come non ce n'è, e c'è un tiro micidiale che ti
2: comprende che ti porta via con te.
0: Ok, non smette di
1: allora,
0: picchiare
1: questa la balliamo,
0: fino a quando
1: la cantiamo,
0: il tuo battito animale.
1: Pippo, ti posso fare la coreografia di un saggio?
0: Sì,
1: che ho fatto con questo pezzo.
0: Con questo pezzo, saggio di danza classica.
1: Un saggio di danza ritmica.
0: Ritmica, va bene.
1: Conosco ancora a memoria i passi.
0: Palla pure.
5: Bugiarda.
1: È vero.
0: Palla pure.
1: Allora, Raff con il battito animale su Radio Kiss Kiss. Buongiorno.
0: Buongiorno. Le canzoni sotto
10: la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
6: Credo abbiamo perso la testa. O soltanto.

0: Abbiamo un battito sano, proprio sano parecchio. Buongiorno Adriana, ricordiamo che è reduce dalla Vogue World alla Galleria di Milano, dove magari non è stata invitata, no. Lei ha visto da fuori, perché la first row costava dei 500 posti a sedere, sì, costava 25.000 euro a posto.
1: Ah, economico.
0: E invece la second row, quella alle spalle, costava 15.000 euro.
1: Buono,
0: hanno
1: buono
0: venduto pochi biglietti.
1: E ah, come mai?
0: A un certo punto è scattata un'asta e i biglietti sono scesi fino a 1.000 euro.
1: Ah,
0: per riempire i posti.
1: 1.000 euro, diciamo, regalati quasi.
0: Sì, c'erano
1: vinto. Balla dire alle persone che la mattina si svegliano e vanno a lavorare.
0: Anne Wintour, che ha fatto tutti i suoi sopralluoghi. Comunque,
1: beh,
0: era il tripudio degli Adoro.
1: Degli Adoro e della favolosità.
0: Ma della favolosità, sì, sì, sì, sì.
1: Allora, a proposito di favolosità, ma quanto è bella quella sensazione di quando abbiamo già prenotato un viaggio e tutto ci sembra più leggero e tutto ci sembra più bello, più sopportabile. Pica ha già prenotato 177 viaggi a un euro,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì.
1: Lui
0: no,
1: lo fa per un fatto di risparmio.
0: Allora, io ho chiesto a Pica di prenotare una cosa, si chiama una mia operazione felicità, che devo fare con lui e con un'altra persona che
1: proprio
0: lavora qui in radio.
1: Per poter vivere il periodo dell'attesa,
0: sì, sì, sì,
1: prima di andare in questo posto, perché immagino sia un viaggio, no?
0: Una sì, mini, un mini viaggio
1: vacanza,
0: forse di 24 ore, che
1: dai,
0: sarà più o meno 24
1: ore. Sì. Allora, chiamiamola esperienza,
0: sì,
1: perché si può prenotare anche un'esperienza,
0: sì,
1: di 24 ore.
0: Sì,
1: intitolerà
0: il viaggio Totò, Peppino e la mala femmina.
1: Guarda,
0: esattamente.
1: So qualcosa, non
0: la
1: posso spoilerare.
0: La mala femmina è lì in alto.
1: Mi fa molto ridere questa
0: siamo
1: cosa.
0: Siamo Totò, Peppino e la mala femmina.
1: Comunque è come se la mente iniziasse a vivere già quella vacanza in anticipo. Molto spesso lo facciamo proprio come terapia. E infatti, ieri durante, diciamo, i miei approfondimenti culturali
0: lì nella galleria di Milano,
1: sì, scientifici culturali, lo sai, io poi faccio 2-3 ore di approfondimento,
0: certo,
1: ho
0: certo
1: scoperto che gli scienziati sono intervenuti anche in questo ambito e hanno alla fine concluso che molto meglio un viaggio, si sta molto meglio dopo un viaggio che dopo qualche anno di terapia.
0: Ah, hai visto?
1: Ovviamente non l'ho detto io, ok? Quindi non vogliamo andare contro i psicologi, sono una che fa analisi da sempre.
0: E quindi quando sai che
1: si
0: devi fare un viaggio,
1: meglio, cioè si sta bene d'umore dopo, più
0: infatti,
1: che dopo una seduta di psicanalisi.
0: Sì, sì, sì.
1: Okay?
0: Ovviamente questa, diciamo, esperienza che noi dobbiamo fare dipende dalle agenzie che vendono dei biglietti per dei concerti, quindi non è che dipende da noi, non possiamo ancora gioire
1: però
0: di
1: nel
0: questa
1: loro
0: attesa.
1: Caso probabilmente la felicità è triplicata,
0: sì,
1: perché quando le cose ti vengono regalate è vero? Posso dirlo? È ancora più bello, cioè se tu mi pagassi un viaggio, Cesare, caro
0: sì,
1: amico mio Cesare, io sarei ancora più felice.
0: No, io no.
1: No?
0: No, a me non cambia niente. O lo pago
1: sì,
0: io.
1: Te lo vuoi pagare?
0: A te
1: proviamo.
0: Cambia, sul serio?
1: Eh sì.
0: No, a me non cambia.
1: Non lo so. Non
0: o lo
1: so.
0: Pago io, lo pagano gli altri. Io sono contento lo stesso.
1: Basta
0: mamma
1: che non
0: mia,
1: pago,
0: questa
1: c'è
0: proprio
1: felice
0: la mania del fare
1: che
0: le cose
1: non
0: gratis.
1: Che poi è vero, lo dico per fare scena, ok? Lo dico per fare scena alla radio. Ok, allora, avete prenotato qualcosina? Non necessariamente cose stravaganti o esorbitanti. Avete in mente di organizzare qualcosa? Per esempio, io sono felice perché quest'anno voglio accaparrarmi i biglietti per il giardino delle zucche.
0: Ah, veramente?
1: Cioè, sì, per andare a vedere le zucche
0: perché
1: da qualche parte.
0: Si fa fatica per accaparrarseli.
1: Ma ci sono in tutta Italia oramai questi giardini delle zucche,
0: sì,
1: diciamo
0: sì,
1: questi posti in cui vai a fare le zucche, vai a farti la foto davanti alla zucca e vai anche a... Tipo si dice zucca. E dai, non lo voglio. Cioè, lo devo dire
0: davanti
1: zucca
0: alla zucca. Quindi si dice zoccola pure?
1: Sì, gli
0: veramente
1: zoccoli, e certo.
0: Ah, la zoccola,
1: stamattina
0: gli zoccoli.
1: C'ho gli zoccoli.
0: Ah, c'ho gli zoccoli.
1: Sì, adesso
0: la
1: qualche
0: zucca
1: insegnante di dizione mi riprenderà. Ma no, ma sono certa che si dice con la z.
0: Con la z.
1: Di
0: la zoccola, la zucca, gli zuccheri.
1: Invece in napoletano il seno si chiama, lo sai come si chiamano?
0: Le zizz.
1: Le zizze.
0: Le zizze.
1: Non è vero, non è vero. Sono scherzando. Non è vero. Vabbè, avete prenotato qualcosa? Avete in mente di fare un'esperienza? L'avete già prenotata?
0: La
1: state prenotando?
0: Ce l'avete?
1: La zucca.
0: Cosa avete nella vostra zucca? Avete il sale, la zucca? Allora, 347-490-0042. Adesso si prenota per Natale. Questo è il momento in cui
1: no,
0: si
1: prenota. No, Pippo, adesso si prenota per Natale, ma si prenota anche un po' per il ponte del 31, di Halloween. Il
0: di
1: primo.
0: Halloween, sì.
1: Ma
0: un
1: tu hai
0: po'
1: visto
0: per quello e un po' per Natale.
1: C'è
0: anche
1: già allestimento in giro di Halloween?
0: Ha voglia.
1: Tutte zucche appunto dappertutto, insomma si pensa
0: sì,
1: prima
0: sì,
1: a quelle
0: sì,
1: e poi
0: sì,
1: dall'altra parte ovviamente già subito gli allestimenti natalizi e tutto
0: natalizi
1: quanto riguarda il Natale. Allora proviamo un po' a immaginare la sensazione che c'è nell'attesa prima di fare una cosa, prima di fare un viaggio, ok?
0: La canzone che è partita si intitola Lose Myself è

0: sabato dalle 9 alle 12.
1: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss, kiss.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.400 euro. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.

0: Pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Smash molto, serenamente molto. Radio Kiss Kiss. Allora, Diana, stiamo parlando della gioia che procurano le prenotazioni.
1: Sì, le prenotazioni delle esperienze, dei viaggi più o meno lunghi, quella sensazione lì è impagabile e farebbe molto bene a tutti noi indistintamente.
0: E fa bene a Tony da Piacenza. Buongiorno, ciao Tony, benvenuto.
1: Ciao Tony. Tony, ci sei?
0: C'è prima Alessia, sentiamo prima Alessia da Messina. Ciao Alessia, buongiorno.
2: Ciao.

0: Kiss, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno Alessia, come stai?
0: Bene, bene, sto andando al lavoro, però va bene.
1: Ma va benissimo perché tu il 5 ottobre parti, ma dove te ne vai?
0: Andiamo in America, no, per la prima volta.
1: Los Angeles, sì. San Francisco, farete un bel giro.
0: Esatto, faremo un bel on the road.
2: Un bel on the road. Alessia, sì. Da quanto tempo hai prenotato?
0: Madonna, il giorno di San Valentino.
2: Cioè, febbraio scorso, giusto?
1: Il 14 febbraio scorso. Cioè,
2: non c'era ancora manco stato Sanremo, giusto?
0: Probabilmente.
2: Sì. E tu pensavi al tuo viaggio in America, Los Angeles, San Francisco,
0: sì,
2: che bel giro.
0: Sono stati 8 mesi lunghissimi, di lunga attesa. Non vediamo l'ora.
2: Mamma mia, quanti giorni resterai negli Stati Uniti?
0: 12 giorni.
1: E con chi parti?
0: Con il mio compagno, anche lui.
1: Okay.
0: Sì, abbiamo questa passione per i viaggi. Questo, vabbè, è quello diciamo più impegnativo, più lungo che abbiamo fatto, che faremo quest'anno. Sì.
2: Alessia, da allora, dal 14 febbraio a oggi. Sì. Quante volte al giorno pensavi a questo viaggio, sinceramente?
0: No, non lo so, almeno una volta al giorno, tutti i giorni.
2: Almeno una volta al giorno, tutti i giorni. Ed era un pensiero di buon umore, vero?
0: Certo, ti dava quella carica per affrontare questi mesi, lavoro, gli impegni.
2: La
0: sì,
2: malattia.
1: Ed è esattamente quello di cui stiamo parlando oggi. Alessia, ti faccio una domanda che non vuole essere intima. Il viaggio l'avevate già pagato prima?
0: In realtà l'abbiamo pagato a rate.
1: A rate, ok. Sì, no, perché
2: adesso è finita, avete già pagato tutto?
0: Sì, no, abbiamo pagato già tutto. Quindi la cosa bella è che adesso ce lo potremo godere.
2: Alessia, adesso ci vai gratis.
1: Ci vai gratis. Quando paghi tutto prima, hai la sensazione di andare in vacanza gratis.
0: Gratis, esatto.
2: E sai che Adriana, che è abituata solo alla parola gratis,
1: magari
2: lei vive questa cosa con diciamo
1: gratis!
2: Una gioia in me. Guarda come felice. Lei la parola gratis,
0: ragione,
2: ce
0: no?
2: l'ha stampata davanti.
1: Devo scroccare un viaggio a Pippo.
2: Vabbè.
1: È il mio prossimo obiettivo. L'obiettivo del 2027.
0: Pippo, te lo vuoi regalare anche a me volentieri?
2: Non lo so, dovrei conoscerti per capire se sei simpatica. Così Alessia.
0: Grazie.
2: Su due piedi non riesco a.
1: Sicuramente sei una viaggiatrice. Quando si viaggia bisogna andare con chi ha lo spirito del viaggiatore, altrimenti niente da fare.
0: Esattamente, la compagnia è fondamentale.
2: Okay. Alessia, ti auguriamo veramente di godertelo in ogni istante in questi 12 giorni. Poi ci fai un regalo?
0: Grazie,
2: quando torni ci mandi un messaggio così poi ti chiamiamo,
1: ti chiamiamo,
2: racconti come è andata.
1: Sì.
0: Assolutamente sì, vi terrò aggiornati su come è andato questo mega
2: viaggio.
0: Quello
2: che io voglio sapere è se questi 8 mesi di attesa in cui ogni giorno tu hai pensato a questo viaggio sono valsi la pena.
0: Guarda, io ti faccio uno spoiler, io sono sicura di sì, però ve lo dico fra qualche settimana.
2: È certo che sei sicura di sì,
1: quando torni ci richiami e ci fai sapere, anche perché è un viaggio che vorremmo fare anche noi, quindi vogliamo saperlo.
0: Però
2: le opzioni potrebbero essere un po' meno di quello che ti aspettavi, molto di più di quello che ti aspettavi. Io ti auguro la seconda, ovviamente.
0: Ok, va anche
2: bene?
0: Io
2: esattamente.
1: Ciao Alessia, divertiti.
0: Ciao ragazzi, kiss a voi.
2: Baci. Ciao,
1: allora adesso dovrebbe esserci Tony da Piacenza. Ciao Tony.
3: Ciao a voi, un piacere sentirvi.
2: Anche per noi, molto lieti di conoscerti. Tu hai prenotato quando? Quanto tempo fa?
3: Noi abbiamo prenotato a ottobre dell'anno scorso praticamente.
2: Un anno fa?
1: Un anno fa? E partirete domani per?
3: Domani partiamo, domani mattina andiamo a Miami!
2: Ragazzi!
1: Mica cose così.
3: Siamo un giorno a Miami e poi sabato mattina andiamo via in crociera.
2: Da lì.
3: Facciamo il giro dei Caraibi.
1: La crociera dei Caraibi, fighissimo.
2: Sì. Andate alle famose isole che sono al largo di Miami. Come si chiamano? Aspetta che mi sfugge adesso. Qual è il programma?
1: Qual è l'itinerario?
3: È Honduras, Messico, 2 giorni.
2: Honduras, Messico, bellissimo. Poi
3: isla, adesso non mi ricordo il nome.
2: Le Key
1: Island. Non riesco mai a pronunciarle.
2: Sì.
1: Ok. Senti, Tony, quanto tempo rimarrete fuori?
3: Praticamente compresi i viaggi 10 giorni.
1: 10 giorni.
2: Bello.
1: 10 giorni. Ti faccio entrare un po' nel mood.
2: L'argomento. Welcome to Miami. Non vai alle Bahamas, giusto?
3: Sì, andiamo anche alle Bahamas.
2: Anche alle Bahamas.
1: Ah, no, anche alle Bahamas.
2: No, Peppino che era un po' invidioso, ha detto, ma non vanno alle Bahamas, io ci sono stato. E invece vanno alle Bahamas.
3: C'è la fermata alle Bahamas.
2: C'è la fermata alle Bahamas.
1: Tony, ma quanto sei emozionato, quanto sei felice?
3: Ma guarda, per questa tantissimo.
2: Senti, perché non ti fai lasciare alle Bahamas definitivamente?
3: No, magari. Noi abbiamo iniziato a fare le crociere, io e mia moglie, nel 22 praticamente.
1: Ah,
3: nel 2022,
1: ok, quindi vi sono piaciute.
3: La prima crociera. Uh-huh. E quindi adesso pensa che ne ho già prenotato un'altra per Natale, quindi...
2: Ah, vedi.
1: No, troppo chic. Dove andate invece a Natale?
3: Troppo bello. Natale invece facciamo Grecia-Turchia.
2: Ah, bello. Sempre crociera? Sempre crociera.
3: Sempre crociera.
2: Ah, vedi, loro sono proprio i tipi da crociera.
1: Ah, sono tipi anche da viaggio, cioè, perché insomma questi, tornano, poi ripartono.
2: Questi basta che c'è una cosa sul mare che cammina e si piazzano.
3: Ah, bellissimo. Poi l'inverno è bellissimo.
2: È bello, sì.
1: Infatti
2: tu
1: sì.
2: Pensa che io abito in un posto dove tutti i giorni, da tipo 3-4 mesi, arrivano delle navi gigantesche di fronte a me sul mare. E quindi vedo queste navi e sento la vita. Ho comprato un binocolo per vedere tutto bene da vicino, vedo le camere, vedo le persone dentro che si vestono la sera con le luci, con le cose.
1: Hai comprato
2: bello.
1: Il binocolo?
2: Ho comprato il binocolo.
1: È lo stesso che utilizzo io per spiare casa tua?
2: Sì.
1: Chi entra e chi esce?
2: Guardo sulla nave e guardo anche su dove c'è in alto, ci sono gli scivoli, le cose, vedo la gente che si diverte. Molto bello, ti mette in buon umore. Grazie mille.
1: Tony, ti rinnoviamo l'appuntamento quando torni da questa crociera perché vogliamo sapere tutto, va bene?
3: Va bene, va benissimo.
1: Ok,
3: grazie.
1: Chi schissa te, divertitevi.
2: Ciao, Tony, chi schissa te, grazie. Ciao
4: ragazzi, Annalisa da Salso Maggiore.
1: Ciao,
4: io avevo prenotato un volo andata e ritorno per mia zia per andare in Sardegna perché era un po' che ci voleva andare e avrebbe dormito a casa di sua sorella. Prenotato il volo, pagato profumatamente perché comunque in quel momento costavano. L'ha rifiutato. Non l'ha voluto prendere.
2: Ah, vedi?
1: Ah, ok.
2: Peccato.
1: Mi ha fatto molto ridere questo messaggio di Ezio che dice: complimenti a questi viaggiatori che non temono i beato te che i loro conoscenti, ora che li ascoltano alla radio, sì, potrebbero dirli.
2: I
1: perché,
2: famosi occhi.
1: Perché quando si parte non si pubblica, non si dice niente fino al ritorno.
2: Adriana quando fa un viaggio non dice mai, che dice se no mi mette nell'occhio.
1: Signor.
2: Significa

0: sì.
1: Ma no, no, non è un guardare morboso, è un guardare la gioia delle persone che sono in vacanza. Mi dà l'idea della vacanza, della festa. Adesso
2: è vero,
1: che
2: è
1: settembre, ottobre, bello qui, no, non me ne frega niente. Guardate, tanto non si vede niente, non è che sono proprio lì sotto.
2: Ovviamente
1: diciamo.
2: Si scherzava, ragazzi.
1: Ragazzi,
2: uno scherzo.
1: Un po' di leggerezza.
2: Allora, sono le 7:36, ancora una volta buongiorno a tutti quelli che sono con noi. Cerchiamo di capire come sarà questo tempo
1: settembrino.
2: Sono anche
1: settembrino. Le sorelle di Torino, ti volevo dire. Ci sono.
2: No, ma le sorelle, io ho una cosa per loro, poi quando sarà il tempo glielo dirò, glielo darò.
1: Perfetto.
2: E vediamo come sarà questo tempo settembrino grazie ai nostri amici del meteo.it.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo, peraltro, rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose. Massime tra 21 e 29 al nord, tra 24 e 27 al centro, tra 22 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
4: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
4: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Kiss, kiss.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Adriana, quando sente questa canzone,
1: vado in sbattimento, Pippo.
0: Comincio a camminare.
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Sente sto pezzo e comincia a camminare. Sì, adesso sì, camminava sì, però con dei fogli tra le mani che sono i fogli dell'oroscopo.
3: Sì. Un
0: ecco,
3: attimo,
0: si sentiamo sti fogli. Ecco, redatto da quante persone stanotte?
3: Mamma mia, 143.
0: Ma dove le fate queste riunioni?
3: Pippo, ho di volta in volta affitto delle cose sempre
0: ma
3: più grandi.
0: Ma in pigiama o vestiti?
3: No, vestiti.
0: Ah, vestiti.
3: No, vestiti. Le stelle necessitano di abbigliamento.
0: Magari Versace.
3: Vestiti.
0: Va bene, andiamo avanti.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ilenia.
3: Buongiorno.
4: Beh, sicuramente nel mio caso, che sono autrice dell'organizzazione di tutti i viaggi che facciamo,
0: viaggi per dappertutto, sì.
4: Lo vivo sicuramente due volte. In primis perché vado a cercare sempre dei posti non turistici molto particolari, e anche perché i nostri viaggi, tipo quello
3: di quest'estate,
4: durano anche 21 giorni.
3: E dai, basta.
0: Esatto.
3: Allora, abbiamo capito che le sorelle di Torino, quando viaggiano a scrocco. Invece di venire, per esempio, qui a Napoli per una festa, loro non vengono perché devono pagare, visto che i loro centenari non sono stati invitati.
0: Ma
3: Pippo,
0: che stai dicendo?
3: Non dovevi.
0: Pippo,
3: la verità, te l'ha fatto il regalo?
0: No.
3: Allora.
0: Ma no, io non fai il regalo. No. Il regalo era l'amicizia.
3: Ma l'amicizia non c'è perché non sono venuti alla tua
5: Adriana,
3: festa.
5: Tu hai ragione.
0: Allora, basta. Che non sono venuta alla mia festa, io ci sono rimasto un po' male.
3: Sì, vabbè, ma non sarebbero mai venute perché
0: vanno
3: per loro
0: in giro per il mondo e guarda caso proprio alla mia festa non hanno avuto il tempo.
3: E allora, Pippo, ho ragione.
0: Sono rimasto male. Okay. Però, vabbè, andiamo
3: avanti.
0: Vediamo
3: un attimo le stelle cosa ci dicono stamattina, e ci dicono qualcosa rispetto al segno della bilancia.
0: Sì.
3: Il nostro editore è bilancia.
0: Ah, vedi, Antonio?
3: Antonio, sì, che salutiamo e
0: sarà
3: ringraziamo.
0: Sarà molto felice di sentire il tuo oroscopo. Non vede l'ora.
3: No, voglio capire un attimo se ci sono. No, ho ricontrollato, quindi non c'è niente. Dovrebbe essere tutto a posto. Parliamo benissimo della bilancia.
0: Vai.
3: Allora, maestri del fascino e della diplomazia, eccoli qua, gli amici bilancini. Sono guidati da Venere. In questa settimana avete un magnetismo che apre tutte le porte, anche qualche portone. Sul lavoro siete l'asso nella manica di ogni riunione. Edi, risolvete le grane peggiori con un sorriso e una classe da manuale.
0: Vedi,
3: poi,
0: che belle parole.
3: In amore non cercate.
0: Antonio sappi che è una leccaculo. Ah, dicevi Adriana,
3: no,
0: scusa.
3: Qui c'è scritto in amore cercate flirt eleganti.
0: Vedi?
3: Io ci metto il non. In amore non cercate flirt
0: non
3: eleganti.
0: Cercate flirt.
3: Complicità e leggerezza. L'unico vero problema della settimana? Scegliere cosa ordinare al ristorante senza far passare 3 ore. Affinità della settimana, vediamo la bilancina con chi va d'accordo questa settimana.
0: Vediamo quelli della bilancia amano la Kiss Kiss Play Chart.
3: Sì, sì.
0: La tua classifica.
3: Credo di sì.
0: Andiamo.
3: Intesa top con l'acquario. E vedi, io sono toro. Risate intesa e zero ansia da prestazione. Flop con il capricorno. Attenzione a Giuseppe D'Amelia. Troppo rigido per la vostra armonia.
0: Esatto.
3: Punteggio. Diamo alla bilancia un brillantissimo 8,5 per il fascino, ma un 4 quando dovete prendere una decisione al volo. Indecifrabili. E allora, cari amici bilancino, datemi i vostri feedback.
0: Allora, vi ritrovate nell'oroscopo di Adriana, redatto da 170.
3: No, Pippo, 143.
0: Da 143.
3: Ora stasera
0: persone.
3: Vediamo, perché poi mi chiedono tutti di partecipare, no?
0: Voi del segno della bilancia e soprattutto voi che state ascoltando la radio, amate la Kiss Kiss Play Chart, fatecelo sapere. 347-490-0042. Grazie mille.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: Attenzione, che 50 anni fa, in questi giorni, nacque Radio Kiss Kiss, che quindi oggi compie 50 anni.
1: Abbiamo deciso di festeggiare la vostra radio del cuore regalandovi la t-shirt che è stata creata proprio in occasione di questo traguardo, di questo compleanno molto importante.
0: A chi la regaliamo? A qualcuno di coloro che finora, dalle 7 di questa mattina, finora hanno interagito col Pippo Pelo Show, che va in onda dalle 7 alle 9. Quindi se hai mandato un messaggio durante questo programma, tra le 7 e le 8, che sono quasi adesso, rischi di essere chiamato in questo momento. Devi rispondere alla domanda che radio ascolti. Come devi rispondere?
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Anche se hai 20 anni.
1: Esatto.
0: Ok, perfetto.
1: Non hai interagito. Peggio per te.
0: Se non hai interagito, non ti chiameremo non puoi mai. Vincere. Se non hai interagito, non puoi vincere, sappi.
1: E non ti chiameremo mai.
0: Ciao, come ti chiami?
2: Antonella.
1: Che radio ascolti, Antonella?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Ah, sì! Yeah! Brava! Yeah! Antonella riceverà in regalo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che è fantastica.
1: Grazie. Poi ti farai un bel selfie e taggerai il profilo Instagram di Radio Kiss Kiss, va bene?
2: Va bene, perfetto.
0: Sei felice?
2: Assolutamente, la sensazione di ricevere la cosa gratis, no?
0: Ah, vedi, esattamente. Un bacio fortissimo, grazie.
2: Grazie. Kiss Kiss,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Rispondi e vinci.
1: Pippo, dobbiamo inventarci lo stacchetto.
0: Sai che
1: quando c'è la sigla.
0: Io amo ricevere i regali, ne ho ricevuti tanti questi giorni, ma mi piace anche tanto farli. E quindi è bello provare la sensazione che stai rendendo felice qualcuno. Lei era felicissima.
1: E noi siamo qui a tua disposizione, pronti a soddisfare questa tua esigenza, vero Pica?
0: Certo,
1: vero Anna Chiara?
0: Figurati, sempre per il discorso che Adriana.
1: Siamo pronti a ricevere.
0: Adriana si ispira, come dice zio Raffi, ad Emigratis. Diciamo, anzi, Emigratis si è ispirato ad Adriana.
1: Esattamente. Mettiamo un pezzo bellissimo. Stevie Wonder con Master Blaster da 1980.

0: Stevie Wonder con Master Blaster, canzone epoca 1980, bellissima.
1: Intanto sono le 7:56.
0: Devo salutare Ciro che ci sta ascoltando, sì, mentre entra al lavoro. Un abbraccio,
1: oh,
0: a lui.
1: Un abbraccio a Ciro. Intanto c'è pure Antonio Mercurio per tutte le news. A tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo. È atterrato Washington Xi Jinping. Si tratta della prima visita di Stato di un presidente cinese in America dal 2015. Durerà 3 giorni. In aeroporto Xi è stato accolto con il picchetto d'onore da Trump, con il quale c'è già stato un breve colloquio definito costruttivo. Prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. E all'Assemblea Generale dell'ONU l'intervento di Volodymyr Zelensky ad oltre 4 anni dall'invasione russa dell'Ucraina. Resistiamo, ha detto il leader di Kiev, che ha fatto un parallelo tra guerra e pandemia, definendo Putin il paziente zero che va fermato. È stato però anche il giorno di Pezeshkian. Il presidente iraniano ha replicato a Trump mostrando le foto delle bambine di una scuola rimaste uccise in un raid americano. È Israele ad avere armi di distruzione di massa, eppure siamo noi ad essere sanzionati, ha affermato Pezeshkian, che ha comunque lasciato intravedere una possibilità di dialogo. Nella notte a Palazzo di Vetro l'intervento del vice premier Tajani, che ha condannato l'aggressione russa all'Ucraina, rilanciato la soluzione due popoli due stati a Gaza e ribadito la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz, poi l'appello per la cessazione dei conflitti.
3: La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, è una responsabilità quotidiana. Va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai.
2: Resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio specializzato caduto da un'impalcatura mentre lavorava la nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Il 22enne abruzzese indossava il casco e il corpetto, ma la fune di sicurezza ritrovata integra non era assicurata la sua imbragatura. Saranno le indagini a chiarire se la corda si è staccata accidentalmente o se il giovane non l'avesse assicurata come previsto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati. Sventato grazie ai compagni di classe il piano di un 14enne studente di scuola media che voleva aggredire l'insegnante di italiano per vendicarsi della bocciatura. È accaduto alla Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. I carabinieri, monitorando i canali social e intercettando i messaggi scambiati dagli utenti, hanno trovato l'arma da usare, un coltello, in un bagno della scuola, sequestrato il cellulare del ragazzo. Approvato in via definitiva al Senato il DDL delega del ministro dell'Ambiente Pichetto Frattin. Obiettivo: ridare al paese una normativa sulle energie atomiche e riaprire le centrali nucleari chiuse dopo il referendum dell'87. Plaude la maggioranza, critiche le opposizioni. Lo sport, pallavolo, finisce ai quarti il sogno dell'Italia all'Europeo di casa. A Torino gli azzurri campioni del mondo in carica, battuti dalla Finlandia 3-2. Saranno dunque gli scandinavi ad andare a Milano a giocare la semifinale con la Francia di Andrea Gianni. Slovenia-Polonia, l'altra semifinale. Calcio, Serie A, dopo il portiere Neto alla Juventus, anche l'Udinese pesca tra gli svincolati per rimpinguare la difesa numericamente ridotta da infortuni e squalifiche. In Friuli arriva David Alaba, 34 anni, l'ultima stagione al Real Madrid, dopo una vita al Bayern Monaco. Il difensore austriaco ha svolto ieri le visite mediche, si attende solo l'annuncio. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
0: Buongiorno a tutta l'Italia che sceglie Radio Kiss Kiss ogni mattina dalle 7 alle 9, il Pippo Pelo Show. Grazie per essere con noi, siete tanti, anche questa mattina c'è una gran bella interazione e noi siamo felici di avervi, grazie.
1: Siamo felici e salutiamo anche tutti quelli che ci guardano in TV, Pippo, sono sempre più numerosi, il nostro canale, la nostra bella Kiss Kiss TV è al 158 del digitale terrestre e è attraverso la vostra fedeltà noi vi regaliamo anche la t-shirt di Radio Kiss Kiss, sì, e anche i nostri gadget super richiesti.
0: E stamattina abbiamo fatto felice una bella ascoltatrice.
1: Mm-hmm. Allora, Megan Fox, perché sì, ogni tanto queste star hollywoodiane, queste attrici irraggiungibili ci deliziano con le loro perle di saggezza.
0: Che ha detto Megan Fox?
1: No, Megan Fox ha detto: guarda, è terribile vivere con me perché non pulisco, lascio i vestiti ovunque, a terra, sul pavimento, a casa degli amici, dimentico sempre di tirare lo sciacquone e qui non continuo.
0: Che schifo.
1: Cioè va a casa degli amici
0: e lascia la cacca
1: non
0: lì.
1: Si fa il problema di usufruire del bagno. Io penso di non aver mai usufruito della toilette, nemmeno della radio, cioè, a parte quel andare a fare una pipì, insomma, banale. Sono 20 anni che lavoro qua, non ho mai fatto altro nei bagni della radio.
0: Io
1: per
0: forse
1: dire.
0: Una volta. Perché stato
1: stavi male.
0: Esatto, perché figurati, a volte faccio fatica a farla a casa, figurati a
1: Perché uno si vergogna, quella.
0: No, proprio non ci riesco.
1: No, ma anche se magari quanto uno dice che aspetta.
0: Quando vado in vacanza nell'hotel, la mia prima, diciamo, deiezione la vede dopo qualche giorno.
1: Ah, pure?
0: Sì, non ci riesco.
1: Si fa attendere.
0: Mi faccio attendere.
1: Comunque, Megan Fox ha detto: guarda, vivere con me è davvero un disastro. E quando fanno queste dichiarazioni, no? A noi sembrano immediatamente più umane, molto più simili a noi. No, perché siamo abituati a vederle come delle grandi star, sempre preparate, sempre, insomma, con un comportamento impeccabile, invece no.
0: Abbiamo scoperto.
1: Lei ha detto: io non pulisco, so fare niente.
0: No, sensosa, perché per me è una che va a farla, cioè va a casa di qualcuno. E lo dice pure, in genere
1: sì,
0: lascio,
1: lo dice.
0: Diciamo, le mie cose così come sono, senza tirare lo sciacquone nelle case degli altri, mi sembra veramente
4: troppo. Che schifo!
0: Veramente che schifo, ragazzi.
1: E noi vi chiediamo, insomma, com'è la convivenza a casa vostra? Cioè, cosa amate e cosa odiate rispetto alle cose che fa l'altra persona, che sia il vostro partner, che sia vostro figlio, un vostro genitore, cosa non vi dà fastidio? Se siete single, come nel caso del nostro scapolone d'oro Pippo Pelo, cosa, sì. Allora, cosa ti dà fastidio di chi viene a capire? Molto spesso tu hai ospiti a casa, Pippo, anche a dormire.
5: Ma che ne sai della vita coniugale tu?
0: Mi dà fastidio, di quando vengono a casa mia le persone.
1: Sì, sì.
0: No, il fatto che devo chiamare subito la signora che si occupa
1: delle pulizie.
0: Delle pulizie, perché i bagni, il fatto che ci vada una persona che non sono io.
1: Però come te li lasciano i bagni?
0: Sempre pulitissimi.
1: Sempre puliti.
0: Tranne
1: okay.
0: Una volta un caro amico nostro in comune, Adriana, che è venuto con sua moglie a trovarmi, è stata una settimana a casa mia e ha avuto il cagotto.
1: Poverino.
0: Non ti dico quel bagno. Vabbè, era una guerra.
1: Vabbè, dai, in questi casi qui sono.
0: Ne ho due, sì, ho capito.
1: Però.
0: Mamma mia.
1: Vabbè. Dai, cosa vi dà fastidio dell'altro? Cioè, di uno dei componenti della vostra famiglia, o diciamo, dipende dalle persone con le quali condividete casa vostra, no? Cosa vi dà fastidio? Abitudini, usanze, eccetera, eccetera. Megan Fox è stata chiara, ha detto a me: i miei amici mi criticano, a me non me frega niente, perché io sono fatta così, sono un po' sciatta.
0: Sì, lei va a dormire a casa di uno. Anche quella volta che hai dormito a casa mia, ho trovato le mutande tue.
1: Vabbè, ma quelle te le ho lasciate.
0: Sì,
1: così,
0: sì, sono incorniciate adesso.
1: Lo so.
0: C'è una targhetta in oro sotto scritto: qui giacciono le mutande di Adriana.
1: Mi puoi dare la scritta in oro? Solo quella.
6: Buongiorno, Radio Pischis. Volevo dire a Megan Fox che la perdono. Se vuole vivere con me, io accetto i suoi difetti. Me ne faccio una ragione e la amo nei suoi pregi e nei suoi difetti.
1: Mi fa piacere che abbiate subito capito chi è Megan Fox.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
7: No, sto sorridendo perché io ho una figlia che crede di essere
1: Megan Fox.
7: Esatto. Lo sciacquone lo tira, almeno quello, però tutto il resto avete descritto mia figlia.
0: Sua figlia.
1: Allora,
7: adesso forse ho capito.
0: Adesso ho capito.
7: Si
0: ispira a Megan Fox.
7: Buona giornata, chi ispira.
1: Allora, io sono con tutti
8: Pippo,
1: i genitori.
8: Buongiorno. A me danno fastidio tante cose, ma più di tutte chi va in giro in casa con le scarpe.
1: Vero.
8: Appena entro a casa tolgo le
0: io
8: scarpe.
0: No, purtroppo.
8: Sandra dall'Aquila.
0: Sandra dall'Aquila, devo dire sì.
1: Pippo, devi cominciare.
0: Io ho scoperto che tutti lo fanno, io non lo faccio.
1: È fondamentale.
0: Ci ho provato, ma poi mi dà molto fastidio. A me piace, anche se mi vieni a trovare tu, no?
1: Vabbè, però
0: mi piace che tu
1: bene.
0: Venga a casa mia con dei tacchi così belle. Cioè, se tu devi girare in casa mia, a parte che quando scendi dai tacchi non ti vedo più.
1: Ancora?
0: Esattamente.
1: La tavola tutta Adesso mi deve far parlare in un'altra lingua. No, però lo sai che quando vengo a casa
0: entra
1: tua
0: Adriana in casa, entra Adriana, esce un gremlin.
1: Pippo, ma come ti permetti? Ma vuoi sparare qualcosa addosso, Pica? Buttagli di tutto.
0: Ma come ti permette sta signora?
1: Ah, ieri mi hanno chiesto in un negozio: ma veramente era la voce di tua madre?
0: No, non era la
1: voce. No, non è la voce di mia
9: madre. Ma come ti permette sta signora? Scusate.
1: Sta signora. No, però dai, ci sta. Allora, se fai una cena a casa, vabbè, ci sta che non fai togliere le scarpe. Però se è tua abitudine, ovviamente, entri ed esci di casa, che ti costa lasciare le scarpe fuori?
0: Non mi piace vedere. Non ce l'ho sta abitudine, ragazzi, di verità, non ce l'ho.
1: Poi soprattutto quando hai un pavimento pregiato, hai un parquet, vale la pena togliere queste scarpette, dai.
0: Vabbè,
1: su
0: comunque,
1: via.
0: Insomma, questo è il problema. Però detto ciò, una delle cose che mi danno più fastidio è quando una persona viene a trovarti e la prima cosa che ti chiede: posso andare un attimo in bagno? Mamma mia, ragazzi.
1: Lo so, dà fastidio anche a me.
0: È fastidiosissimo.
1: Però tu quando hai ospiti,
0: io,
1: quando sai averli,
0: io se vado a fare la pipì in genere, sì, quando mi capita a casa di qualcuno è proprio perché non ce la faccio più.
1: Anch'io.
0: Sto morendo e vado in bagno. L'altra volta sono andato a Palinuro a casa di un'amica, sì, Sofia, che saluto, le ho fatto i complimenti perché raramente sono entrato in un bagno e ho sentito un profumo di una roba che era spettacolare. Ho
1: ma detto, artificiale? Mi dispiace.
0: No, il bagno era talmente pulito,
1: okay.
0: Sembrava un bagno nuovo, nuovissimo, mm-hmm. E le ho fatti i complimenti. Non ho mai visto un bagno così.
1: Vedi? Dai, allora, le vostre abitudini, insomma, si tratta di convivenza, piccoli grandi problemi, appunto, di quando si condivide casa, prendendo spunto appunto dalla grande e bellissima Megan Fox. Intanto ce ne andiamo sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia.
10: When I find myself in times when I trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
1: Wow, che bello, bravissimo anche lui a cantare. Questi sono i nostri appuntamenti con le canzoni sotto la doccia. In qualche modo vi facciamo scegliere la musica che suoniamo.
0: Beatles con Lady B, era il 1970. Quanta roba, ragazzi, bellissimo. 82,
11: When I find myself

0: purtroppo esigenze lavorative, in questo caso più di mia sorella che è un'insegnante e di cui dovresti conoscere le regole per ferie e permessi, non c'è stata l'opportunità di poter venire con immenso dispiacere.
1: Allora, Ilenia, non c'è stata l'opportunità di venire alla festa, sono le sorelle di Torino, ok, sì, piccola parentesi, la apriamo e la chiudiamo. Non c'è stata l'opportunità di venire alla festa di Pippo, si trattava di una 24 ore qui a Napoli.
2: Sì.
1: Quindi non potevano.
2: Ma tu fatti tu.
1: Perché però diventa... possono andare 20 giorni a Aruba, 40 giorni a New York, spiegatemi.
2: Fatti
1: vorrei
2: tuoi.
1: Una dirigente scolastica, vorrei il ministro dell'istruzione che mi spiegasse tutto questo.
2: Ci andiamo avanti, okay, per favore.
1: Tra l'altro di sabato probabilmente non andrà neanche a scuola il sabato.
2: Ma non è vero.
3: Ci sono ferie e ferie.
1: Ci sono ferie e ferie, perché queste qua le dovevano pagare loro.
2: Puoi farti
1: 24
2: fatti
1: ore.
2: Tuoi, per favore, grazie.
1: Le torinesi, le sorelle torinesi, false e cortesi.
2: Andiamo
1: va
2: avanti,
1: bene?
2: Grazie.
1: Okay, chiudiamo, via.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao.
4: Allora, io sono molto disordinata, ma mi piace la casa pulita. Nel mio disordine trovo l'ordine. Quello che non sopporto è rimettere a posto gli armadi, quindi piegare e fare.
1: Vero.
4: E del mio compagno non sopporto che non mi butta la bottiglia della birra o la bottiglia di plastica dove devono andare, me le lascia sopra il tavolo e poi ci pensa la spazzina.
2: Vedi,
1: non va bene. Però oramai sono sempre più popolari, Pippo, le figure che ti mettono a posto gli armadi.
2: Esattamente.
1: Cioè, tu la chiami, paghi quello che devi pagare, se te lo puoi permettere, non credo neanche sia tanto costoso.
2: A me non piacerebbe sta cosa.
1: No, però insieme
2: mi dà fastidio, Marina non tocca, non entra mai nel mio armadio.
1: Però insieme a te, quello ti risistemi.
2: Io so
1: diciamo,
2: dove
1: l'armadio.
2: Metto le cose, so dove le trovo. Se qualcuno me le mette a posto in ordine, non sono io, poi dopo non le trovo, impazzisco.
1: Vabbè, dovresti farlo insieme a qualcuno, insieme a lei in questo caso.
2: Abbiamo tanti Megan Fox, uomini e donne,
1: sì,
2: abbiamo detto che Megan Fox ha detto che va a cagare a casa della gente e non tira lo scarico.
1: Sì.
2: Lascia
1: i vestiti a terra.
2: Va da un'amica, lascia mutande.
1: Sì,
2: tutto
1: non pulisce a casa sua.
2: Non pulisce,
1: ci possiamo pure credere.
2: Forza è una zozzosa. E noi abbiamo Mimmo da Aversa. Buongiorno.
1: Ciao Mimmo.
5: Buongiorno, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Tuo figlio è Megan Fox
2: di Caserta.
1: Sì,
2: lo
1: provincia di Caserta, certo.
5: Sì. Sì,
1: e tuo figlio è Megan Fox.
5: Sì, mio figlio penso sia un
1: 17 anni.
5: Dalla nascita con Megan Fox. Sì, 17 anni, lui per lui è tutto normale, tornare a casa, zio, i pantaloni, jeans, scarpe, lascia tutto a terra, va in bagno, mutante a terra,
1: sì, esatto.
2: Non tira lo scarico.
5: Per rasoietto, pure per depilare, tutto a terra, poi sta
1: tutto
5: la doccia. Bagno proprio. E io sono uno a cui piace tanto avere la doccia pulita.
2: Perché tu sei militare, tra l'altro, giusto?
5: Sì,
2: figurati.
5: Sì, ma purtroppo essendo mentalmente militare. Per cui insomma ci tengo un po' non tanto all'igiene quanto all'ordine. E quindi sono fissato
1: giusto.
5: Per l'ordine.
2: Non ci tieni
5: poi...
2: all'igiene, questo è un po' grave.
5: No,
2: però,
5: sarai
2: pure militare, ma sei un zuzzu. Che significa non ci tengo all'igiene?
5: Questo tu lo stai dicendo.
2: Dicendo.
5: Non sono un zuzzu.
2: Ma se tu dici un militare,
5: non c'è niente.
2: Sì, chiama la signora subito.
6: Piacere, sì.
1: Sì.
2: Vai Mimmo.
1: Allora Mimmo di Aversa ha ordinato, ma sporco.
5: Sì. Non scherzo.
1: Scusa Mimmo, ma chi le raccoglie le cose di tuo figlio? Perché a casa mia io pensavo che insomma col passare del tempo i figli poi maturassero e cominciassero a sistemare. Tu mi dici che tuo figlio ha 17 anni e comunque la situazione è uguale, mio figlio mi lancia le mutande addosso per dire.
5: Sì,
1: però
5: chi le raccoglie?
1: Io raccolgo.
5: Allora, io sbraito. Poi alla fine le raccolgo.
1: E
5: quella cosa, poi la cosa stupida, che poi alla fine là perché l'indole del dell'ordine ecco prevale e quindi io non riesco a vedere perché
1: sulla disciplina che vorresti dargli non mettendo a posto.
2: Scusami,
5: io dico magari sì, ma sì papà lo faccio subito e lo faccio dopo e sì adesso va. Però
2: Mimmo, perdonami, ti devo dire due cose. Allora
5: la prima
2: è che in genere le persone che io non ho figli, però le persone che mi circondano mi hanno detto che hanno insegnato i figli a fare le cose nel momento in cui loro hanno smesso di farlo loro per loro. Cioè, se una mia amica e un mio amico mi dicono più di uno mi hanno detto a un certo punto abbiamo smesso di mettergli a posto la camera e ha detto tenitela così e
1: la
2: loro,
1: camera sì magari ma il bagno
2: per
1: no perché lo condividi
2: per disperazione hanno cominciato a fare le cose, no, intendo la camera eccetera eccetera. La seconda è lavati un po' più spesso. Ma stavamo dicendo Mimmo.
5: Qua Pippo, guarda, ti
2: che hai detto Mimmo?
5: Ti prenderò.
2: Ah, prima o poi mi troverai per strada.
5: È tanto Napoli, ti incontrerò per strada.
1: Ma non ti preoccupare, te lo porto io col fiocco.
5: Ti paletterò.
2: Allora, un attimo solo, sentiamo Mimmo?
5: Sicuramente.
2: Andiamo avanti.
1: Bene, allora Mimmo, noi ti ringraziamo. Ovviamente sai bene che di questa categoria genitoriale fanno parte migliaia e migliaia di italiani.
2: Quindi
1: per non
2: Mimmo,
1: dire milioni,
2: Mimmo,
1: eh?
2: Quindi, ci sei Mimmo?
5: Sì, ci sono, okay. ci sono.
2: Quindi tu sei ordinato ma sporco.
5: Sicuramente.
2: Ok, a posto.
5: sono ordinato.
1: E questi fanno andare in galera così. Mimmo, rassegnati, non ti ribellare, rassegnati.
2: Così. Mimmo.
5: Oh, Pippo, dimmi.
2: Quindi
5: dimmi.
2: Sei ordinatissimo su Zuz.
5: Sicuramente.
2: Ok, a posto, grazie.
5: Vabbè, hai vinto tu.
1: Ah, chi schissa a te, te devi rassegnare.
2: Ciao, Mimmo.
5: Sicuramente.
3: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre

0: Chi schissa a te, che non ti ricordi mai dove hai parcheggiato la macchina. Fila B, fila C. Aiuto. Chi schissa a te, che hai bisogno di ricaricarti. Oggi andrai via dal lavoro un po' prima. Eh sì, te lo meriti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Kiss Kiss.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 100
5: italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 900.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
3: Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Kiss, kiss.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Kiss, kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
13: La spesa intelligente.
14: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Another con la canzone Talk to You, che
1: Talk
0: è stato,
1: to You, sì.
0: Talk to You, che è stato un grande successo
1: un
0: di
1: grande successo di quest'estate, continua ad essere tra i pezzi più suonati.
0: Ma non è che io mi debba ricordare i titoli di tutte le canzoni. Ho detto Talk to You, Talk to You.
1: Forse perché non leggevi bene.
0: No, era tutto chiaro.
1: Noi stiamo peggiorando con la vista, sappiatelo.
0: Sì, sì, sì, da un giorno all'altro.
1: Dovremmo mettere gli occhiali, ma non li mettiamo in diretta perché
0: abbiamo un PC a 8 metri di distanza. Va bene.
1: Perché pensiamo di essere più affascinanti senza gli occhiali.
0: No, poi diciamo che per i problemi che penso di avere io, non so i tuoi, dovrei vedere meglio da lontano, ma adesso non vedo manco da lontano.
1: Allora, siamo pronti a regalarvi altri gadget. Prima abbiamo regalato e consegnato quasi la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Adesso è arrivato il momento invece di regalare il pacco gadget attraverso il nostro gioco.
0: Ma chi siamo? Babbo Natale? Un regalo al secondo?
1: Natale arriva in anticipo,
0: cioè,
1: qua.
0: Vabbè, adesso facciamo sentire il rumore.
1: Sì.
0: Voi dovete indovinare che cosa produce questo rumore o chi produce questo rumore. È lì che il pacco gadget vi sarà consegnato da Adriana, che ha detto che ha voglia di girare l'Italia.
1: È vero?
0: A consegnare un po'
1: dipende,
0: di pacchi.
1: Dipende dove andrà. Vabbè. Allora, sentiamo il rumore e subito mandateci una nota vocale. Ah.
0: Eppure il finale.
1: Questo non è difficilissimo, secondo me.
0: Io non ho capito.
1: Non hai capito?
0: No.
1: Forse perché io lo so? Allora, dopo voglio dare un indizio. Lo do adesso, lo do dopo.
0: No,
1: ok.
0: Allora.
1: 347-490-0042. Mandateci subito una nota vocale se avete capito di che rumore si tratta.
0: Ovvero, insomma, cosa produce questo rumore? È qualcosa di materiale, posso capire? Qualche materiale che produce questo rumore?
1: Ah, materiale? Non lo chiamerei proprio materiale, però sì.
0: Sì. Stanno già indovinando? Mamma mia, ragazzi. Dicono che stanno già indovinando. Comunque,
1: dai.
0: 347-490-0042. Provate a indovinare di cosa si tratta. Cioè, questo rumore da cosa è prodotto?
1: Vediamo chi indovina. Senza
2: questo è il rumore dei cereali che cadono nella tazza.
0: I cereali
1: che cadono nella tazza.
0: Quello spruzzo finale che sarebbe? Scusa.
1: No, il cereale che cade però quando la tazza è vuota.
0: Ah, quando la tazza è vuota.
1: Eh sì, certo.
0: Boh,
1: no, però non è questo. Poteva essere molto simile come rumore.
3: Questo è il soffio della cannuccia. Gennaro da Brescia.
1: Ciao Gennaro da Brescia, sicuro, sì. Da Brescia.
0: Il soffio di una cannuccia. No, non è.
1: No.
0: Boh.
1: Vai.
0: Non lo so.
1: Abbiamo altre note, tantissime note vocali di chi prova ad indovinare, ad accaparrarsi il nostro pacco gadget.
0: Allora, un attimo solo.
1: Stanno già indovinando, dai, perché non era
0: già
1: difficile.
0: No, ci sono arrivato io poi.
1: Sì?
0: Sì, ci sono arrivato. Ci sono un attimo, poi ci sono arrivato. Però adesso vediamo gli ascoltatori che si stanno scatenando in migliaia al 347-490-0042. Molti non indovinano. Mamma, quanti sbagliano.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Vai.
4: L'apertura di una lattina magari di bibita gassata.
1: Poteva essere,
0: sì,
1: anche
0: però
1: questo
0: quel rumore
1: mi sembra molto simile.
0: Pa, non c'entra niente con la bibita gassata. Sì.
1: Guarda, pica com'è buono. Ogni volta ci regala qualche secondino in più.
0: Qualche secondo in più, perché quel secondo in più è fondamentale per capire. E lì ho capito io.
1: Lì ho capito. Esatto. Sì, sì, sì. Inconfondibile.
0: Dai, che qua stanno ancora niente.
1: Stamattina. Io quasi tutte le mattine lo faccio.
0: Almeno non indovinano quelli che sentiamo, poi non lo so. Vai.
5: Buongiorno, questo è il rumore dell'uovo,
1: ecco,
5: che viene aperto e messo in padella.
1: Nella padella rovente.
0: La frittata!
1: Frittata, occhio di bue, insomma, chiamatelo come vuoi fare.
6: Sono Alan da Siracusa, questo è il rumore di un uovo che viene rotto e buttato sulla padella.
0: Nella padella bollente. Sì, bravissimo, vai.
7: Ciao Davide dalla Medie Terme.
0: Ciao Davide.
7: Un uovo che viene aperto e va a finire su una padella
0: incandescente con l'olio bollente.
8: Buongiorno Rosario da Napoli.
0: Ciao Rosario.
8: L'apertura di un uovo è buttato in padella nell'olio bollente.
0: Ma che bravi.
9: Buongiorno Roberto da Caserta.
0: Buongiorno.
9: Ha rotto l'uovo nella padella.
0: Nella padella, sì, bravo.
10: Allora, ciao, secondo me sono le uova che si aprono direttamente sulla padella.
1: Giusto.
10: Calda. La Alice padella da Milano.
0: Ciao, grazie.
11: È l'uovo fritto!
0: È l'uovo fritto!
11: Valentina da Benevento!
1: Ciao Valentina!
0: Ciao Vale, grazie!
11: Questo è il rumore dell'uovo che viene rotto e fritto.
0: Rotto e fritto!
1: Hanno indovinato in tanti davvero!
11: Secondo me questo rumore è un
12: uovo quando si sguscia un uovo per fare una torta.
0: Sì.
12: Beh,
0: sì,
12: è l'uovo rotto nella pentola mentre fai l'uovo cotto.
0: Mentre fai l'uovo cotto.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
13: L'uovo fritto.
0: L'uovo fritto, va bene, grazie. Poi.
14: Buongiorno ancora. Valeria da Frosinone. Questo sono le uova che cadono nella ciotolina.
0: Ciao Frosinone.
15: Secondo me è il rumore della bomboletta della panna montata.
0: Della panna montata.
1: I love you, ci voleva una voce
0: pure
1: dal coro.
0: Qui di montata c'è solo Adriana, ma andiamo avanti.
1: Che sì. Ricordiamo, al supermercato alza la voce per farsi riconoscere.
0: Sì. E poi alla mia festa se la tira, me l'hanno detto ieri.
1: Sì, veramente.

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
6: Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Kiss, kiss.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss, kiss.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Kiss, kiss.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Kiss, kiss.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss Kiss.

0: Allora, Adriana, un nostro simpatico ascoltatore, sì, ha pensato di fare uno scherzo a un amico. Ricordiamo che se volete fare uno scherzo, uh-huh, è il momento giusto adesso per mandarci un messaggio, scrivere a chi volete fare lo scherzo, che ne so, la mamma, che può essere divertente. Sì. A me piace fare gli scherzi alle mamme, ai papà dei nostri ascoltatori.
1: Però assicuratevi che ovviamente, sì, che non siano ascoltatori, proprio ascoltatori fedelissimi.
0: La zia che non ci ascolta mai, il nonno, la nonna, insomma, volete fare, mm-hmm, uno scherzo a questa tipologia di persone, sì, già col fratello che magari è coetaneo o più o meno coetaneo,
2: siamo
0: ascolta
2: parenti,
0: la radio, il figlio, sì, ascolta, sì, la radio, sì, eccetera eccetera. Comunque provateci voi, la moglie, quello che volete. 347 490 0042. Mandate un messaggio adesso, Anna Chiara raccoglie e poi facciamo gli scherzi esattamente come è successo a questa vittima, mm-hmm, che è l'amico di un nostro caro ascoltatore.
1: Ok, sentiamo come è andata.
0: Pronto, cercavo il signor Pietro, buongiorno.
3: Sono io, dica.
0: Buongiorno, salve, sono l'avvocato Falcan di Pavia. La disturbo?
3: No, mi dica.
0: La mia cliente, la signora Mansino, Anna Chiara, non so se la conosce,
4: sì,
0: mi sta dando mandato di occuparmi del problema che ha avuto con il suo bracciale di diamanti che ha perso e che sarebbe stato spazzato via da lei di notte mentre appunto si occupava a Voghera della Polizia delle Strade. Lei sa niente di questa faccenda?
3: No, perché comunque la spazzatrice la usiamo in tanti.
0: No, nell'ASM, nel turno in cui la signora Mansino dal balcone ha perso il bracciale, c'era lei alla guida. Si evince chiaramente anche dalle immagini, dalle telecamere che l'hanno ripresa. Per cui volevo capire se vogliamo vederci o c'è, diciamo, da parte sua la possibilità di una restituzione di questo bracciale che la Mansino ha perso.
3: Ma mi creda che di notte la signora già faccia per il bracciale.
0: La signora, no, allora, la signora stava avendo un rapporto sessuale sul balcone.
3: Fantastico,
0: mentre,
3: esatto, ha fatto, oddio, bene la signora.
0: Mentre il marito la afferrava da dietro con, diciamo, esattamente, la signora appoggiandosi alla ringhiera,
1: oddio,
0: ha spinto il bracciale verso il basso. E quindi,
3: ecco,
0: c'è stato.
3: Allora, mi faccia parlare con suo marito, se no glielo dica a lei.
0: Sì.
3: E al marito doveva dargli qualche colpo in meno un po' più lento, così la signora non perdeva.
0: Ma lei come si permette di dire questa cosa?
3: Come si permette? Lei si permette di raccontarmi che il marito l'ha incontrato sul balcone ed è bene a dire a me.
0: Io ho detto il marito. Questo dettaglio, mi perdoni,
1: come è audace?
0: Io non l'ho detto. La signora Mansino. Allora,
3: oh, Nello, è inutile che tu.
0: Allora, mi perdoni, la signora era prona sul balcone, improvvisamente è arrivato dalle spalle il marito. Nel dare questa spinta molto forte,
3: col marito mi dovrebbe dare anche qualcosa, perché io ho distratto la moglie in quel caso.
0: È caduto il bracciale giù. Abbiamo la registrazione del bracciale che è caduto. Senta,
3: va bene.
0: Ecco, questo è il bracciale che cade. Si vede la macchina sua con le spazzole che tira a sé il bracciale. Lei esce dalla macchina e prende il bracciale. E la signora prova. Sì, quelle urla che si sentivano della signora non erano gemiti di piacere, ma erano urla perché era caduto il bracciale. Allora come la dobbiamo mettere, signor Pietro? Mi faccia capire.
3: Guarda, l'appoggi al muro come era prima.
0: A chi? Alla signora?
3: Sì, e chiami a suo marito, così c'ha un'altra occasione, perché quella che gli ha dato non è stata abbastanza.
0: Mi scusi,
3: buona.
0: Lei sta entrando nella vita intima della signora Mansino, che invece mezzi.
3: No.
0: Sì.
3: La signora Mansino ci entra suo marito nella sua cornea.
0: Allora, la signora mentre era col marito emetteva questi suoni. E lei non
3: allora,
0: li ha sentiti?
3: Il marito ha fatto un bel lavoro, bravo il marito.
0: Poi quando ha perso il bracciale, e lei dov'era? Lei che stava facendo mentre la signora?
3: Sì, io stavo lavorando.
0: Allora, la Mansino era in posizione a 90 gradi, appoggiata con le mani sulla ringhiera e il bracciale volato giù.
3: Mamma mia.
0: Lei anche lei
3: non
0: è responsabile.
3: Non ho trovato mai niente.
0: Allora, lei è responsabile anche di un coito interrotto. Ha capito? Quindi è doppiamente responsabile. C'è la causa
3: allora,
0: della signora Mansino per aver perso il bracciale e la causa del marito per averle interrotto il coito. Allora, la signora, mentre era appoggiata con le due braccia sulla ringhiera, il marito è arrivato, boom! Il bracciale è cascato.
3: fatto bene.
0: Il marito, cioè il coito da completare, che fa, vuole andare lei? Mi scusi.
3: Okay. No, che vada avanti pure suo marito a coitarsi, a rompersi le corna di dov'è.
0: La signora stava scopando a casa sua, lei scopava giù,
3: lei
0: ognuno scopa...
3: lei sta facendo la domanda e lei si sta dando la risposta.
0: Come la vogliamo mettere, signor?
3: Ascolti, la causa dello smarrimento del braccialetto è dovuta a terzi per colpa del marito. Perciò io sono all'addetto a pulire le strade, perciò qualsiasi cosa che si trova sulle strade noi puliamo, perché è il nostro dovere.
0: Ma lei se l'è preso, però lei era in mala fede e il marito adesso in questo, mi pare che in questo momento il marito stia finendo il coito. Un attimo solo. Lo sente?
3: No, questo è un segaiolo, che coito sta finendo.
0: Allora, il signor Francesco ha completato, mi fa sapere che ha completato, noi la ringraziamo, va bene?
3: Ok, perfettamente. Allora, io non so lei, grazie della telefonata.
0: Caro Pietro, sì. Lo scherzo te l'ha fatto il tuo amico Mauro, sei in diretta su Radio Kiss Kiss. Buongiorno.
3: Disgraziato di Mauro, buongiorno a tutti.
0: Io sono Pippo Pelo.
3: Disgraziato sei, Mauro.
0: Bravo. Ciao, grazie, ciao.
3: Il mio amico ringrazia, ciao.
2: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'orosco Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: WhatsApp con Info Rovescia. Ragazzi, io non posso risolvere le marachelle di Anna Chiara. Lei si mette sui balconi, perde i bracciali.
1: Però Pippo, ad occhio e croce, la signora Mansino ha perso un bracciale di diamanti.
0: Sì, con la spinta violenta alle spalle.
1: Ma occhio e croce l'hanno dato a te poi quello che aveva perso?
0: No,
1: perché
0: io
1: vedo un braccio molto luminoso, luccicante.
0: E
1: stamattina
0: c'entra?
1: Più del solito. Secondo me ne aveva guadagnato un altro. Vabbè,
0: andiamo,
1: no.
0: Vai.
1: Sentiamo.
2: Oh, Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Oh, quasi quasi come lo racconti sembra che l'hai fatto tu. Secondo me sei te.
1: Il bracciale, sì, sicuro ce l'ha lui.
0: La spinta di Anna Chiara è stata molto forte.
3: State facendo morire da ridere.
0: Meno male che...
4: Mamma mia, raga, che ridere. Devo andare al lavoro, mi avete fatto sciogliere tutto il trucco. Troppo forti.
0: Meno male, dai, che a noi fa piacere la mattina regalarvi un sorriso, insomma, andarvi al lavoro con una risata, vero Adriana? Siamo,
1: sì,
0: molto,
1: ma
0: molto...
1: certo. E poi noi amiamo tutti i nostri ascoltatori, soprattutto quelli che ci mandano le foto dei gatti. Tu lo sai che vuoi diventare virale?
0: Sì.
1: Sui social? Metti il tuo gatto. Non ce l'hai il gatto, te ne presto uno, io ne ho due.
0: No, me ne sono accorto quest'estate che sono stato in una casa di una mia cara amica in vacanza e avevano appena adottato tre gattini.
1: I tre gattini neri,
0: meravigliosi, sono stati i miei compagni di vacanza. Avevo messo una foto anche con i gatti che ha spopolato.
1: Che ha spopolato, certo. Però adesso
0: ma non
1: sappiamo...
0: l'ho messa per quel motivo, l'ho messa perché io veramente, lo sai, te l'ho detto, a uno di loro mi sono particolarmente affezionato.
1: Ah, Pippo non ha messo la foto con i gatti per spopolare sui social?
0: No. Quando mai? Ma io ho messo il gattino, lo tenevo sempre in braccio. In realtà la foto me l'hanno fatta a sorpresa.
1: E quindi però ha spopolato la foto.
0: Assolutamente,
1: ma
0: sì.
1: Una casualità, vabbè, ma non volevamo parlare di questo. Volevamo parlare del fatto che chi ha i gatti è stato dimostrato che ha una personalità più interessante rispetto a chi il gatto non ce l'ha. Guardami,
0: ah,
1: Pippo, ne ho due di gatti, si vede.
0: Ma dove ce li hai sti gatti? Allora,
1: nel giardino.
0: Qui bisogna smettere di cercare.
1: Sono accanto a me, e non rinuncia
0: a lei. Aria, Adriana vende aria. E c'ha la gatta accanto.
1: I miei gatti.
0: Allora, non sono tuoi gatti.
1: Sono i miei, Pippo.
0: Sono nel giardino di tuo suocero e che girano liberi. E
1: sono
0: una volta a settimana ti ricordi e gli metti una scatoletta.
1: No, no, no, no. Il cibo non glielo metto mai. Manco una volta a settimana.
0: Il gatto tuo significa che ce l'hai in casa e che sta notte e giorno sul letto. Non hai il gatto.
1: No, Pippo, sul letto mai lo vedrai il gatto.
0: Non hai il gatto. Sta lì fuori casa.
1: La mattina esco all'alba, tutti e due si fanno trovare davanti alla porta di casa mia, mi accompagnano all'auto e mi aspettano quando rientro.
0: E questo significa avere dei gatti.
1: Certo.
0: Allora, i gattari italiani.
1: Ogni tanto faccio dei video per i social.
0: Io ho una cugina che si chiama Enza, che è diventata gattara, mi ha detto.
1: Sì.
0: Adesso così improvvisamente
1: è diventata gattara.
0: Sì, sì, sono diventata gattara. Va a dare il cibo ai gatti dell'ospedale.
1: Ah, ok, Salerno. Questa è una bella cosa, però
0: sì,
1: dai,
0: sì, lei
1: ci sono tanti
0: il cibo
1: in
0: ai
1: giro.
0: Gatti dell'ospedale. Esattamente. E vorrei che lei ascolta, spero stia ascoltando questo messaggio tuo.
1: Sì.
0: Secondo te una che vede i gatti la mattina, la sera quando torna e basta, poi non li caga proprio.
1: Poi stanno, vado a stendere il bucato e loro sono con
0: e
1: me.
0: E loro sono lì, esattamente.
1: Cioè loro sono sempre
0: lei
1: con me.
0: Lei ha i gatti, secondo
5: a
0: voi?
5: Bugiarda.
0: In casa non li fa entrare, il cibo non glielo mette. Che cazzo significa i gatti?
1: In cibo, il cibo c'è chi glielo mette.
0: No, sai che mi ha detto, no, ma tanto ci sono un sacco di topolini qua, mangiano i topi.
1: No, meno male, a casa mia non ci sono, a casa mia c'ho tutti gli animali del mondo.
0: Ma che stai scemo?
1: Tutto ieri ero a telefono con lui, con Pippo, apro la porta di casa, lucertola a terra.
0: Mamma, che gravità.
1: Terribile.
0: Terribile.
1: Però i topi non ce li ho.
0: Cioè, con la casa in campagna c'è la lucertola a terra.
1: Mamma mia.
0: Va bene, ragazzi, non ce ne andiamo. Torniamo domani alle 7, come sempre, domani venerdì, momento dance, tante sorprese, non mancate, mi raccomando.
1: Oh, non mancate, vi aspettiamo. È stato bello anche oggi condividere le nostre due ore insieme. Arrivano Max Giordini e Max Vitale con Good Morning Kiss Kiss. E noi vi lasciamo con un pezzo della storia della musica che è meraviglioso.
0: Kate Bush. Era il 1980.

0: Sai che io ero proprio innamorato di Kate Bush?
1: Sì,
0: avevo il poster in camera. Alla prima di andare a letto la toccavo.
1: Ma come la toccavi? Di solito è il contrario. Vabbè, comunque, complimenti Giannini. Oh, gusto ottimo, devo dire la verità. Inizia Good Morning Kiss Kiss, preparatevi con... Ce l'abbiamo?
0: Sì.
1: E allora...

0: Good morning, Kiss Kiss.
1: Ti piace quei capelli corti?
0: Guarda che sei impressionante. Allora, a parte che stai mettendo su un fisichetto, quanti chili hai perso?
1: Non lo so.
0: Quanti chili hai perso?
1: Non lo so tanto.
0: Ci sono novità a casa e non le sappiamo. No, perché no, quando l'uomo si rimette in forma, c'è un motivo solo. Hai per caso comprato giubbotto di pelle, moto?
1: Però ho fatto i capelli ieri. Non so se succede anche a voi sta storia. Quando fai i capelli corti?
0: No, non succede.
1: Però prendi il primo freddino
0: è vero,
1: e ti viene la cervicale, capito?
0: Problemi che non ho, poi se ho bisogno di riscaldarmi mi ballo la sigla e cambia la giornata.
1: E allora sigla sia!

0: Cazzei,
1: Cazzei.
0: Certo, ragazzi, Cazzei è questo gruppo di belle ragazze americane, melting pot, perché sono di varie nazionalità, di origini indiane.
1: È vero, melting pot.
0: E cantano Animal, che è molto bello.
1: No, ma quando dici il titolo, cioè il nome del gruppo, sembra quasi una domanda. Cazzei, non le conosco, dimmelo tu. Però adesso le conosco grazie
0: a te. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max, fino a mezzogiorno. Vi diciamo subito che abbiamo in serbo per voi tante belle canzoni per allietarvi anche in questo oggi che giorno è?
1: Mercoledì. Non chiederlo a me perché io non volevo neanche venire oggi.
0: Giovedì 24 settembre, salutiamo Paco, Luca, Rosetta, Davide, Marco, Michele, tutti quelli che ci stanno già mandando messaggi.
1: E loro fra l'altro interagiscono con noi. C'è sempre un motivo, anzi 50 motivi per continuare a interagire a prescindere.
0: Allora però ci scrivono dei messaggi e ogni tanto notiamo qualche come dire, dimenticanza sull'italiano,
1: vabbè,
0: capito?
1: Con i messaggi tutti come quanti, ma come tutti noi, vabbè, noi con l'italiano anche senza messaggi.
0: Ecco, proprio. Allora vi chiediamo, anche perché c'è una notizia che ci ha lasciato un attimo interdetti, ma fra virgolette, allora siete team italiano perfetto oppure team l'importante è farsi capire? Siete quelli che secondo voi bisogna scrivere e parlare per bene o di quelli che tollerano l'errore ogni tanto? Ecco.
1: Praticamente siete porta giù il cane e fallo giocare o scendi il cane e giocalo?
0: 347 490 0042, fatecelo sapere anche a chi ci ascolta, lo sa che noi ogni tanto lo facciamo apposta,
1: da contratto, perché ragazzi ci siamo portato per farvelo vedere, noi
0: ogni
1: dobbiamo sbagliare,
0: ogni tanto buttiamo giù un vongolone ma per farvi sempre capire che non siamo intelligenza artificiale ma siamo umani, capisci?
1: Anche perché non per vantarci, ma almeno io mi ho studiato, tu ti hai studiato?
0: Come no. Fortune Faded, Red Hot Chili Peppers.

0: Sean Spade, no, stavo pensando che gli inglesi americani hanno 5 o 600 parole, utilizzano sempre quelle, ma gliene frega.
1: Poi gente strana.
0: Basta sapere de, poi de, why.
1: De, ma non è livornese.
0: De. Sentiamo i messaggi, dai.
2: Ciao Max e Max. Ciao. Io sono da italiano perfetto, cioè nel senso mi dà fastidio quando leggo i messaggi con la senza H o queste cose qua. Sono scemenze, dimenticanze, il T9, quello che vuoi. Però la battuta gliela faccio sempre, ma l'H? Un vero rompipalle. Ciao Roberto da Verzuolo.
1: Non si pronuncia, giusto? Quindi,
0: altra precisazione, quando io, questa è una cosa personale, poi dopo fate vobis. Quando notate che qualcuno ha sbagliato, se potete chiamatelo in privato e ditegli guarda hai sbagliato, non lo fate davanti a tutti, è perché è brutto.
1: E poi con i messaggi non vale, perché il messaggio scrivi in velocità, dai, è normale.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Io sono un disastro con le espressioni corrette, faccio un sacco di errori, quindi accetto anche una conversazione con errori. Buona giornata.
1: Accetti. Arrivi secondo con noi, stai tranquillo.
0: Vai.
4: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
4: Chissà a tutti. Io sono del team la perfezione non esiste.
1: Vero.
4: Ogni tanto un errore fa bene.
1: Oh.
4: Va bene e aiuto.
0: Va
4: a
0: bene,
4: che cosa, non lo so.
0: Va
4: sì.
0: Bene.
4: Ciao.
0: Va bene, va
1: qui
0: bene.
1: C'è la scritta, però c'è la ricetta del medico.
0: Siete di quelli che bisogna scrivere e parlare bene o di quelli che tollerano l'errore ogni tanto, basta farsi capire, eh?

0: Sabrina Carpenter Tears, questa è Radio Kiss Kiss, per esempio con Sabrina, bastano poche parole per, insomma,
1: o se no c'è neanche bisogno di parlare di la verità. Comunque con l'inglese bene, ma con l'italiano, anzi l'italiano corretto, che noi siamo il simbolo, no? Tutti i nostri compiti italiani sono sempre stati corretti.
0: Ascoltiamo
1: sempre
0: qualche messaggio, dai.
1: Sempre.
2: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
2: No, io sono uno che era veramente pallosissimo con l'italiano. Addirittura ho discusso con un mio amico sul fatto che un fiume fosse un effluente e non un affluente di un altro. Vi ricordate la differenza?
0: Ah, come no?
2: Io
1: sono
2: un
1: commissario, fidati.
0: L'effluente?
1: Sì, se sei una persona che conta, no? Quello è un personaggio effluente.
0: E l'affluente?
1: Qua, viene d'inverno se non ti copri.
0: Vedi che lo sappiamo.
3: Buongiorno.
1: Che domande fai?
3: Io sono una tipa precisa già della nascita, quindi
1: Magda.
3: Io sono team della precisione,
1: che non è sbagliato,
0: però molti che hanno frequentato il liceo dicono: ma come, io ho fatto il liceo, posso
1: vero,
0: parlare male
1: classico.
0: L'italiano
4: oh ragazzi, buongiorno. Hola. Vladimir da Termoli, che no. Vi devo dire, io come puoi sentire nel mio accento io non parlo italiano.
1: No, no.
4: Ma io ho un bambino di 10 anni a casa che sembra Dante Alighieri, perché ogni volta che mi vede italiano lascia perdere. Ma quello non si dice
1: Dante
4: così
1: Alighieri. E vero, poi i bambini sono treventi, perché loro parlano bene e ti correggono.
0: Quando ti corregge tuo figlio e sei grande, già alla fine. Sei
1: allora
0: già...
1: Vladi, sentite il città, ma che nostro accento, Vladimir, non è proprio italiano italiano.
0: Il mio
1: uguale.
0: Piccolo Dante Alighieri.
1: Anzi, durante Alighieri.

Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte pistacchi californiani 250.

0: hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
1: Kiss, kiss. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life goes on.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: la musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai d'un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina.
1: Con l'H?
0: Quando siamo soli sei magnifica.
2: Cambia,
3: hai visto? Lui dice l'Eclair. Sì, l'Eclair. Un certo punto, i negozianti chiudono l'Eclair. Che sono l'Eclair?
2: La Serranda, almeno Milano e credo anche al nord. Sera su l'Eclair, malate, sera su l'Eclair. Bravo.
3: Dopo switchiamo sui dialetti.
2: Perché il dialetto però, è un mondo a parte.
3: A proposito di saper bene l'italiano, è quello che vi stiamo chiedendo. Qualche giorno fa c'è stato un episodio che ha scatenato qualche polemica. A Cadoneghe, provincia di Padova, una donna di origine marocchina era andata qualche giorno fa a fare il giuramento per la cittadinanza. Vabbè, la donna che era arrivata in Italia 10 anni fa per raggiungere il marito disponeva di una certificazione B1, vabbè, della conoscenza dell'italiano, vabbè, ottenuta addirittura qualche anno fa.
2: Quindi l'avrà migliorato.
3: Ma al momento dell'incontro con il sindaco, quando il sindaco le ha chiesto come ti chiami, come si chiama, lei non rispondeva. Poi,
2: queste parole così complicate non le capisco.
3: Per caso si sente emozionata e lei alla donna non ha saputo rispondere perché non capiva. Allora il sindaco ha deciso di sospendere il giuramento e chiedere ulteriori verifiche sulla sua pratica, perché chi presta giuramento, questo è importante, deve comprendere in maniera chiara e responsabile l'atto che sta compiendo.
2: Poi cercherei anche chi le ha dato il certificato B1, visto che tanto che ti trovi, no Max?
3: Il giuramento è stato sospeso per ulteriori verifiche.
2: Te lo ricordi Sanchez della Juve? Quando volevano prendere, gli fecero la prova dell'italiano per fargli prendere la cittadinanza? Un po' di anni fa, gli chiesero: cosa sia Cocumella, Languria? Ha detto: non parla italiano questo.

0: dedicato a tutti coloro che si stanno alzando in questo momento. Infatti, perché alle 9:21 del mattino c'è qualcuno che si sta alzando in
1: vogliamo
0: questo
1: il messaggio
0: momento,
1: subito. Se ti stai alzando adesso ti devi mandare un messaggio.
0: Marco di Marco e Raff, per esempio,
1: si alza ma non si sveglia,
0: ha appena scritto un messaggio con scritto buongiorno
1: per lui, per lui
0: è l'alba. Hai ragione, bravo, bravissimo. A proposito di B1, c'è qualcuno che ci ha chiesto ma che cos'è il B1. Allora, c'è da dire che ci sono molti italiani,
1: sì, che non passerebbero, che... noi per primi.
0: Noi per primi. Il B1 significa che è una conoscenza della lingua
1: medio-alta italiana, il giusto.
0: Per domande, cioè, ecco, bravo, sì.
1: Come ti chiami? Max Giannini, sì, esatto. Dove abiti? Bravissimo. Quanti anni hai? Almeno questo, cioè, questo è già è un B.
0: B1 ancora superiore. Sapersela cavare nella quotidianità. Il dov'è normale. La fermata? Oppure...
1: non ti dico, estrapoli una frase, dai, quello ti guarda... però ci sta
0: questo
1: B1.
0: È il B1, eppure ci sono molte persone che non raggiungono
1: Max, che noi siamo C2 quasi interregionale.

0: Candy, non Candy.
1: Candy?
0: No, non ti ne hai sbagliato, Candy.
1: A proposito di cantare,
0: sì?
1: C'è Achille Lauro che canta in napoletano, anche bene.
0: Vedi?
1: Anche bene.
0: E per risposta c'è Joliet che canta in napoletano.
1: In napoletano.
0: Lui, sì, e ascoltiamo Per noi.
1: Per noi.
0: Per noi, con la traduzione. New Kiss.

0: Per noi, per noi. Geoliera, Achille Lauro, New Kiss.
1: Attenzione, senti come sono forbito, senti. E adesso ci colleghi a forbito.
0: Ah, sei forbito.
1: Perché c'è l'italiano, quello parla come mangi, no? Quell'italiano forchetta, scusami. Sì, sì. Adesso ci colleghiamo con il meteo per vedere come sarà la situazione sul nostro stivale. Ti è piaciuto? Beh. Buongiorno, amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, un nucleo di aria fresca si avvicina dalla Danimarca. Ma nella giornata odierna il tempo rimarrà in prevalenza stabile. Nelle prossime ore sole prevalente, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto e la Sardegna. Massime tra 21 e 29 al nord, tra 24 e 27 al centro, tra 22 e 28 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Ogni giorno una nuova storia e un nuovo motivo per esserci. Daddy Kiss con Marco e Raff, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16.

0: Kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
3: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio

0: house.fileni.it. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
5: La spesa intelligente.
6: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss. E
7: mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
6: Kiss Kiss.
9: Oh my soul, I'ma love you.
6: Suona solo su Radio Kiss.

0: la bellezza di questa canzone di Bruno Mars, sì, perché si sente che c'è un bel soul, un bel
1: assolutamente
0: groove.
1: Sì. Ma la cosa bella è che ci chiedono sempre: Giannini, metti le mani in tasca e tira fuori un jazz mic. Li abbiamo viziati.
2: Un jazz mic?
1: No, ce l'hai, bravo.
0: Allora, però anche l'italiano, tutti si innamorano della nostra lingua, perché dicono
1: complicata,
0: che sembra un sembra una musica, è musicale.
1: Dai.
0: Lo sapete perché? Perché ogni parola finisce con una vocale.
1: È vero.
0: E quindi il fatto di finire con A, O, I.
1: Anche in mezzo le mettiamo, non abbiamo quelle parole.
0: Ecco, è molto musicale, molto musicale, però è anche difficile da imparare.
1: Abbiamo troppe regole.
0: Allora, l'italiano è una lingua bellissima. Noi ne dobbiamo essere orgogliosi e matrici di tante altre lingue che noi ci ostiniamo a rendere obbligatorie nelle scuole, mentre negli altre nazioni.
1: Ne gliene può fregare di meno.
0: Unica consolazione è la tecnologia, no? Mi viene in conto su questa cosa. Perché ben presto non ci sarà più bisogno di imparare l'inglese a scuola o il francese o lo spagnolo. Perché ci sarà il traduttore simultaneo.
1: Oh, che lo ripetiamo, capirsi tutti quanti, risolviamo il 50% dei problemi del mondo.
0: E quindi smettiamo, usciremo da questa sorta di colonizzazione linguistica, perché noi italiani dobbiamo imparare l'inglese e gli inglesi non devono imparare l'italiano.
1: E poi noi avevamo la lingua, partendo dal latino, quello che vuoi, avevamo una lingua quando gli altri non avevano neanche le parole.
0: Anche questo.
1: E fanno i fighi.
0: Oh. Avevano che avevano? Avevano le pelli per coprire i loro corpi,
1: le parole e i gesti, ne vogliamo parlare?

0: Can Aspire, Material Love. Ma attenzione, perché ritorniamo nel 1997. Poi fortunatamente si è ricreduta e ha incominciato a svoltare e ritornare oltre Alpe, anzi al di qua delle Alpi. Allora, Elisa,
1: da permettere di cantare in tutte le lingue.
0: Esatto. Elisa uscì con il suo primo album, che si intitolava Pipes and Flowers, completamente in inglese nel 1997. Poi decise di incominciare a cantare in italiano.
1: Perché molti pensavano fosse straniera lei.
0: Esatto.
1: No?
0: E in entrambi i casi, grande successo.
1: Senti qua.
0: Labyrinth, Elisa, 97.

0: Grande, grande Elise con Labyrinth, era il 1997.
1: Oh! Non l'hai riso?
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Xi Jinping è arrivato a Washington per l'atteso incontro con Donald Trump. Il leader cinese è stato accolto solennemente dal presidente americano insieme alla moglie Melania. Le TV statunitensi hanno boicottato l'arrivo di Xi dopo che il tycoon ha allontanato i giornalisti di alcune testate dallo studio ovale. Commercio e intelligenza artificiale, tra i temi oggi al centro del faccia a faccia alla Casa Bianca tra i due leader, insieme alla questione Taiwan e al conflitto in Iran. All'81esima assemblea dell'ONU il presidente ucraino Zelensky ha definito l'omologo russo Putin il paziente zero, affermando che contagia il mondo con la sua idea di guerra. Il leader di Kiev ha poi annunciato il lancio di un programma di difesa antibalistica insieme ad alcuni paesi partner, tra cui l'Italia. Ma ieri è stato anche il giorno dell'Iran. Il presidente Pezeshkian si è presentato con le foto della guida suprema Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, e delle bambine della scuola di Minav distrutta dall'aviazione americana. Trump ci ha definiti terroristi, ma siamo noi vittime del terrorismo, ha detto. Il leader di Teheran ha poi affermato che la Repubblica Islamica è pronta al dialogo, ma non è disponibile al linguaggio della forza. In Italia con la politica, tetto gli studenti stranieri in classe, stop a burka e niqab a scuola. Oggi il testo annunciato dalla Premier Meloni arriva in Consiglio dei Ministri. Il criterio del tetto al 30% sarà linguistico, assicura il ministro dell'Istruzione Vallitara. Dovrebbero essere esclusi i nati in Italia. La cronaca: sarebbe soffocato a causa di un boccone mentre mangiava il bambino di 6 anni morto ad Altino in provincia di Chieti. Stando a quanto ricostruito, il bimbo stava facendo merenda quando un boccone gli sarebbe andato di traverso. I genitori hanno subito tentato di intervenire per sbloccargli le vie respiratorie e hanno allertato i soccorsi. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale e l'intervento dei medici. È ancora disperso il 43enne proprietario dell'allevamento dei polli nel Renon in Alto Adige, distrutto da un incendio la notte tra martedì e mercoledì. Nel rogo sono morti circa 3.000 volatili. I vigili del fuoco hanno impedito che le fiamme si propagassero e salvato anche dei bovini, ma la struttura è andata completamente distrutta. Si teme che l'uomo potesse trovarsi all'interno dell'edificio bruciato. Lo sport pallavolo: delusione Italia all'Europeo con gli azzurri, campione del mondo in carica, che salutano la rassegna continentale ai quarti, battuti 3-2 dalla Finlandia, forse non troppo considerata. Saranno gli scandinavi ad andare a Milano a giocare la semifinale con la Francia di Andrea Gianni, Slovenia-Polonia l'altra semifinale. Tennis: a Shenzhen l'Italia debutta in Billie Jean King Cup contro le padrone di casa cinesi. Dalle 11 la sfida dei quarti, iniziano le rispettive numero 2, Elisabetta Cocciaretto e Shuai Zhan. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Mi verrebbe da
3: piangere,
0: no,
3: mi viene
0: da ringraziare Alessandro, grazie della linea, Alessandro Cocciaretto.
3: No, era Cecilia Cocciaretto.
0: Cocciaretto,
3: sì.
0: Cocciaretto, vabbè.
3: Noi parliamo di italiano, Max, non ci capiamo fra di noi, poi vi racconteremo questo qui qua.
0: Tra poco invece c'è il caccia alla bufala in italiano, completamente in italiano.
3: Sì, lo so, mamma mia, lei ci tiene.
0: Le fake news stamattina diremo soltanto bufale, le bufale, va bene?
3: Notizie false.
0: Non le chiameremo fake news.
3: E adesso come si dice Miley in italiano?
0: Milena Cirus.
3: Milena? No, Cirus, no, sono finito. Radio Kiss Kiss. Let's go.

0: caccia alla bufala.
1: Ma già con la matita rossa, che come sbagliamo la parola ce la segna.
2: Allora, mi ha detto che ha appena comprato, perché sono andati a scuola ai primi giorni, il vocabolario agli annutoli.
1: Sono curioso.
2: Com'è? Ha preso il tre mucche.
1: E dopo i tre cani no, dai.
2: Ha detto i tre cani no, solo per loro il tre mucche.
1: Come potete benissimo vedere e ascoltare, il livello è basso non solo a livello di italiano, ma adesso si gioca con il caccia alla bufala.
2: Esatto.
1: Tre notizie, una è falsa, è una bufala. Voi dovete indovinarla al via di Giannini, eh?
2: Esatto.
1: E noi vi premiamo.
2: Il più veloce o la più veloce beccherà i gadget di Radio Kiss Kiss, i doni di Radio Kiss Kiss.
1: I doni, bravi, che gadget.
2: E il tre mucche gratuito, il vocabolario di...
1: Ma sì, che è tutto pagato, il tre mucche è molto bello.
2: Vai.
1: Cominciamo con la notizia numero uno. In Inghilterra un uomo di 50 anni ha percorso circa 150 miglia, cioè poco più di 240 chilometri, al volante dell'auto, e non era la sua, era della sua compagna, e l'aveva presa senza permesso. La polizia l'ha inseguito, l'ha fermato, ma il problema non è stato aver preso la macchina compagna senza permesso. Lui non poteva guidarla, non solo perché era senza patente, già quello è vietato, perché aveva un leggero piccolo problemino. 90% di cecità. E comunque lui ha insistito e dice: no, io voglio guidare. Non sono riuscito a convincere, tutto con i lacrimogeni l'hanno tirato giù dalla macchina.
2: Le vedi quelle due moto?
1: No!
2: Ci passo in mezzo.
1: Quali moto? Notizia numero uno.
2: Notizia numero due. Negli Stati Uniti un'azienda alimentare avrebbe festeggiato il proprio anniversario tentando un record decisamente particolare: realizzare la patatina fritta più lunga del mondo. Una striscia continua lunga 146 metri e ce l'hanno fatta. Per evitare che si spezzasse è stato utilizzato uno speciale impasto di patate, poi fritto su una friggitrice creata appositamente, lunga 150 metri e larga 20 centimetri, posizionata nel parcheggio dell'azienda. Per realizzarla ci sono volute ben 30 persone che hanno lavorato per circa 3 ore.
1: Qua ci sta, è coach.
2: E questa è la notizia numero 2.
1: Notizia numero 3. Restiamo negli Stati Uniti, caro Max, perché c'è una famiglia decisamente particolare ed è entrata nel Guinness dei primati, perché 5 generazioni, e 5 sono tante, sono nate tutte quante il 14 settembre.
2: No.
1: Sì, è una coincidenza che sarebbe cominciata nel 1907, e la cosa bella è che non solo continuano a fare nascere il 14 settembre gli eredi, ma hanno un'alternanza perfetta, un maschio, una femmina.
2: No,
1: un maschio, una femmina.
2: Pazzesco.
1: Geniale, bellissima questa cosa. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi. Aspettate il via di Giannini. E qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3? Non vi dico neanche quali sono, che tanto lo sapete. Vai.
2: Allora, pronti? Via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando. E soprattutto non vi lasciate ingannare dalle apparenze.
1: Dai,
2: a volte le notizie più incredibili possono essere vere e...

0: twice what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous perché è stata la velocissima
2: e fortunella
1: l'esplosione,
2: e dovrebbe essere Jessica, se non sbaglio.
1: Jessica, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Ma che ciao. Piacere.
1: Senti, la Jessica con la J o la Jessica con la G italiana?
3: Con la J, con la J.
4: Ma che ne altro.
2: Quindi è Jessica.
1: Jessica.
2: Allora, Jessica, senti, da dove si chiama intanto Jessica?
3: Da Sant'Elia Fiume Rapido, in provincia di Frosinone.
2: Lì si mangia bene, vabbè, dov'è che si mangia male in Italia, onestamente.
1: Senti,
2: però,
1: ma questo Fiume Rapido, giusto per capire, è un effluente o un affluente?
2: Lo sapevo.
3: Ma credo che sia un affluente.
1: Brava,
2: vedi,
1: brava.
2: Anche perché forse il contrario, chi te lo viene a controllare adesso dei due? Facciamo così, Jessica, intanto confermiamo la tua vittoria. Qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?
3: La 2, ragazzi.
1: Bravissima. Nessuna patatina fritta lunga 146 metri per il momento. Ma gli statunitensi fanno queste d'altro.
2: No, il problema è trovare poi un hamburger di 400 metri quadrati. Tutto lì.
3: No, ma anche perché altrimenti con una friggitoria in un parcheggio così grande tutti si sarebbero fermati per assaggiarne un
2: pezzo. Vedi la logica, a volte ti aiuta grandissimo.
1: Avanti.
2: Senti, come sei messa con l'italiano? Ci salutiamo. Sei di quelle precisine o strafalcioni ogni tanto come noi?
3: Ma dipende dalle situazioni, perché sono precisa nel mio lavoro, perché sono un igienista dentale.
2: Mamma,
3: però sono anche un pochettino strafalciona,
1: La
2: perfezione, un po'. Kiss a te, Jessica.
1: Ciao Jessica.
3: Kiss, buona giornata.
2: Altrettanto.
1: Un saluto a Jessica.
5: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss.

0: Sorry, scusa, lo siento, lo siento.
1: No, scusa, scusa, lo siento. Sorry.
0: Allora, e sempre a proposito della nostra bella lingua, un'altra delle sue peculiarità è che è in continua trasformazione. Lo scopriamo anche dalle canzoni che ascoltiamo. E grazie ai social, l'inglese, l'intelligenza artificiale, stanno nascendo tanti neologismi.
1: Ma certo, sono delle parole che neologismi ci sono.
0: Dita da boomer, noi quanti ne tiriamo fuori?
1: Tantissimo. Ma anche la stessa parola boomer, vent'anni fa non esisteva, adesso la trovi sul vocabolario.
0: Esatto.
1: Ci si adegua, no?
0: Alcuni esempi sono le parole che scopriamo, per esempio, grazie alle nuove generazioni, tipo ghosting, spoilerare, dissare, virale, hashtag, svapare.
1: E sono diventate ufficiali, perché una volta che entrano nel vocabolario, diventano ufficiali nel vocabolario.
0: No,
1: perché alcune le mettono.
0: No, attenzione, perché quando la Crusca dedica una scheda a un neologismo, a una nuova parola, non significa che l'ha approvata, significa che
1: che la spiega.
0: I parlanti la stanno incominciando a parlare, però non è stata messa nel vocabolario ufficialmente.
1: Diciamo
0: aspetta un po', hai capito?
1: È il limbo, poi dopo diventa ufficiale.
0: Allora, il sistema degli italiani di inventare i neologismi ultimamente è molto facile. Basta prendere una parola in inglese, ci aggiungi la desinenza inare, la desinenza inare e hai risolto.
1: Tipo ghost, non sai, ghostare,
0: oppure,
1: giusto?
0: Tipo skippare. Tipo
1: schifare. Noi schifare, perfetto.
0: Tipo pip.
1: Ce l'ho, lasciamo stare, ma soprattutto è fumare. Ce l'hai? Poi ti dico una cosa in italiano.

0: Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni e la t-shirt celebrativa del 50° compleanno sarà tua. Rispondi e vinci.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Kiss, kiss. Perché?
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina domani.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Kiss, kiss.
9: Yuhu! C'è nessuno!
10: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi, anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
14: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
15: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Yes, yes.
16: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Yes, yes.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Euro.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Com'è la storia di Marte, che è l'Accademia della Crusca?
1: Sì, perché tutti dicono atterreremo su Marte. No, noi ammarteremo su Marte.
0: Certo.
1: E sarà un problema, Giannini, che cambierà tutto. Good morning, kiss kiss.
0: Quando avrai le gomme dell'auto sgonfie,
1: sì,
0: come
1: sei su Marte, perché vivremo lì.
0: Su Marte.
1: E dico, oh Giannini, ho visto la tua macchina, ma che c'è tutte e quattro le gomme a Marte?
0: A Marte, sì, o sì. A Marte.
1: Lasciami stare che oggi non mi sento bene, sono giù, sono a Marte.
0: Sei a Marte.
1: Sì. Ho fatto una cosa semplice, ho fatto una cosa a Marte.
0: Basta!
1: Marte. Dai, ma oh, questa cosa non sta né in cielo né a Marte.
0: Allora, sempre a proposito di lingue, oltre all'italiano nel nostro stivale ci sono, e lo sappiamo, i dialetti. Allora, in Italia non si sa di preciso quanti ce ne siano.
1: Patrimonio.
0: Ci sono 31 lingue o gruppi dialettali sparsi per le varie aree geografiche e da lì partono centinaia di varianti locali. Basta spostarsi di un campanile per trovare un dialetto.
1: Ma a volte ti sposti di quartiere e la stessa parola si modifica.
0: Eppure i dialetti da rispetto a 50-60 anni fa stanno un po' scomparendo ed questo è un peccato mortale.
1: Questo è peccato, il dialetto non deve morire mai.
0: I dialetti fanno parte della nostra storia, senza di essi si perderebbe la memoria storica di intere comunità, mestieri, antiche usanze, tradizioni, quindi preserviamo.
1: La comodità anche, perché il dialetto con una parola.
0: Allora, tra poco vi coinvolgeremo, attenzione perché sguicciamo sui dialetti, ecco, i dialetti a volte hanno delle parole, delle espressioni, anzi ve lo chiediamo.
1: Multitasking.
0: Qual è secondo voi quella parola o quella frase del vostro dialetto, ovunque voi siate in Italia, che non può essere tradotta in italiano o per tradurla, insomma, ci vogliono molte, molte parole? Dai, fatecelo sapere, dai.
1: Tante.

0: pizza. E arriva Marrakesh, e guà.
1: Sì, in dialetto, dillo in dialetto.
0: Questa canzone, se per Luigi Casini ritornasse in politica.
1: Pier Ferdinando, potrebbe essere il figlio Pier Luigi. Sì. Oppure potrebbero riaprirli. Comunque il titolo è Casini.
0: Ecco.
1: New Kiss.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss
1: Kiss. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza. Kiss, kiss.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così, una ne

0: cliente cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
4: Kiss Kiss!

0: My body's reading, yes. Somber, queste Radio Kiss Kiss.
1: Che tradotte, un corpo viene stratrazzato.
0: Ecco.
1: Che my body isn't ready. Sembra che faccio in inglese.
0: Bene. Ah. Allora, vi abbiamo chiesto se nel vostro dialetto, ovunque voi siate in Italia, vi abbiamo detto ce ne sono centinaia di dialetti.
1: Mamma mia, quanti.
0: Cambiare strada.
1: E che bello.
0: C'è qualche frase oppure una parola intraducibile in italiano, o perlomeno difficilmente traducibile, della serie Come te lo faccio a spiegare? Sentiamo un po'.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Sono Isabella. Bella da Venezia. Una parola in dialetto veneziano che secondo me non è traducibile, si dice solo in dialetto veneziano, è Sada Freskin. Quando hai i piatti che hai mangiato uova o pesce che non vengono lavati bene con la varchina, per esempio, Sada Freskin. In italiano non penso sia traducibile.
1: Quell'odore lindo e pulito, disinfettato addirittura.
0: Da Napoli tanti messaggi che riguardano la cazzimma, che bello di fare. È intraducibile anche quello, dai.
3: Secondo me la parola che per tradurla ci vogliono più parole. Schizzichia,
0: anche schizzichia.
3: Tradotto piove piano piano.
1: Lo vedi, però non
0: che
1: ci
0: non è
1: tanto.
0: Piovigina, no, non è piovigina schizzichia.
1: Sadisa a Milano dice la zuppa villan.
0: La zuppa villan,
1: sì, è quella pioggerellina che inzuppa il villano, che lavori perché tanto non sta piovendo e poi ti inzuppi alla fine.
0: Continuate a mandare messaggi, dai.

0: Ciao Max e Max, ciao. Secondo me in siciliano Kiddo, perché una parola dice tanto.
1: Una parola dice
2: tanto. Ma non dice niente però, Kiddo.
1: Kiddo.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Sì, sì, te sei proprio un berlafus. Cosa significa berlafus?
2: Intanto è barlafus.
1: Barlafus.
2: Ragazzi, te farò il bambino fastidioso, dispettoso. Voilà.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ragazzi, fermi. Ragazzi, no, è qua, è
1: ma
2: finito.
1: È intraducibile.
2: No, oppure se lo traduci sono 6.000 parole.
1: Ma.
2: Ma ci sono le varie versioni. Se lo raddoppi è finita.
5: Sempre in napoletano, sì? Quando mangiamo benissimo e siamo soddisfatti di quello che abbiamo mangiato, diciamo mangia ricreato, mangia consolato. Come si può tradurre in italiano?
1: Come si può tradurre?
2: Ho goduto.
5: Allegrarsi, consolarsi, non ha lo stesso significato e non ha lo stesso effetto.
1: È vero.
2: Ha ricreato.
6: Ciao Max e Max, sono Arturo da Napoli. Per me la parola che non può essere tradotta è cazzimma.
1: Cazzimma
6: non può essere tradotta e ci vogliono tante parole per poter far capire ad una persona.
1: Cazzimma,
6: che cosa è la cazzimma?
1: Quindi
6: si schizza tutto.
1: Quella scaltrizza
2: furbizia, intelligente
1: di,
2: no?
1: di più
2: fenomenale,
1: opportunismo,
2: ce l'ho, The Bausa, magnetic,
1: cazzimma,
2: bravo.

0: Bowser Magnetic. Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, questa è una canzone del 1996, una di quelle che fa veramente ti fa venire. Ecco, adesso utilizzo una parola in napoletano che i napoletani sanno che è difficilmente traducibile. Troppo,
1: no, la devi tradurre.
0: Mi fa venire i peconi.
1: I peconi.
0: I peconi.
1: I peconi, peconi è nuovo anche per me.
0: Ascolto, in questo momento ce l'ho i peconi.
1: La pelle d'oca.
0: Ma non è la pelle d'oca. Il pecone è qualcosa di più, capito? Sì. È intraducibile.
1: Ocone, di ocone, pelle d'ocone.
0: Beh, i peconi.
1: Ma quello è pecorone. Ma che canzone
0: La canzone è Gli anni degli 883.
1: Peconi,
0: peconi
1: anche a me.
0: Peconi.

0: peconi, guardi i peconi, ce l'ho ancora, da non confondere con il peconaro, che è una cosa diversa. Gli 883, gli anni 1996.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Mamma, scusami, gira la testa, Max, veramente.
0: Quanti messaggi, perché vi abbiamo chiesto qual è la parola o la frase nel vostro dialetto, ovunque voi siate, difficile da tradurre in italiano, dove non c'è una traduzione in italiano, o quantomeno difficilissima. Bisogna argomentare per spiegare quella,
4: brava,
0: quella
4: perché
0: parola.
4: Addirittura sono pagare parole di quattro lettere, ci vogliono 20 minuti per spiegare il significato. Il codice fiscale dell'italiano sarebbe
0: giusto
4: l'italiano,
0: per capirci, un bauscia.
4: Bauscia, sì, quella è bauscia,
0: è pota, pota, pota.
4: Pota, no, ma bauscia non mi piace.
0: Ma
4: sa stava là, ci chiamano i

0: Woman, questa Radio Kiss Kiss, stiamo parlando di dialetti e soprattutto di quelle parole o quelle frasi intraducibili in italiano subito, insomma. Ma bisogna, ragazzi, articolare molto il discorso per spiegarle.
1: Quanto è bella l'Italia, quanto l'italiano bella e l'Italia, i dialetti,
0: e i dialetti. Oh.
2: Secondo me,
1: vero? Beh, ia vuol dire tanto, perché ia vuol dire smettila, che se no vengo lì, se lo fai ancora ti rovini.
0: Ma anche eia.
1: No, eia sì, era forzativo. Se no c'era ia. No, quelli stranieri.
3: Ragazzi, vi sbagliate, la cazzimma non è la furbizia. Ah, la cazzimma è il fuoco dentro, non mollare mai. La voglia di vincere, la voglia di essere.
0: Anche.
1: Vero,
3: la cazzimma.
1: Ma mi piace molto la cadenza. Io sono, è la cazzimma, ve lo devo spiegare io cosa significa.
4: Manin. Non penso sia facilissima da capire chi è del nord.
1: Ma schicciucchi da Omanin, vedi che tu dici.
0: Io avevo capito Olin, pensa
1: Olin è più o meno.
5: Ciao, Nicoletta da Taranto.
1: Ciao.
5: Dialetto tarantino. C'è sta tremendo.
1: C'è
5: cosa stai guardando?
0: C'è sta tremendo.
1: Sta tremendo.
6: Ciao, sono Roberta da Bergamo.
1: Hola.
6: A Bergamo diciamo pota, ma lo diciamo per qualsiasi cosa.
0: È
6: non
0: vero.
6: Penso che ci sia una traduzione.
1: È un intercalare.
0: Sì, è un intercalare universale, trasversale.
1: Ma non fate la cavolata, che ignaro è la stessa cosa, ma da un'altra parte. Che significa.
7: Ciao, Massimo Mirko della provincia di Lecco. Oh. Una frase intraducibile è te sei gnec, che vuol dire sei arrabbiato, un fin dei conti.
1: Sì, un po' mignecco. Sì, io mignecco. Tu ti gnecchi con tuo figlio ogni tanto, sì.
0: Arriva da Napoli un'altra parola, uosama.
1: E questa va tradotta piano piano.

0: Che bella vita, che bella vita, che bella
1: qua
0: vita.
1: Quali gli altri, Max, però è
0: come
1: bella
0: si potrebbe
1: anche
0: dire che bella vita in dialetto,
1: vero,
0: in maniera intraducibile?
1: Ci sarà sicuramente, però ce n'è di tutte le tipologie.
0: No, come
1: ragazzi
0: ha detto il nostro disco, ma sto consulando.
1: Fa la bella vita.
0: Sentiamo altri messaggi, dai.
2: Allora, il mio paese, quando iniziava con la pioggerina sottilissima, si diceva Zahuria.
1: Zahuria.
2: Era Becalabria, chiaramente.
1: Chi schissa
2: a tutti da
1: ma
2: Toni.
1: Pure a te,
3: ciao. Ciao Max e Max. Ciao. Per me una parola dialettale che diceva sempre mia nonna e che non si può tradurre, pillu sangu dello guagnone. Pillu sangu non saprei tradurlo. Ciao, un abbraccio.
1: È un po' come uie tu sangue, è un'altra cosa.
4: Buongiorno ragazzi. Ciao, Luca, dalla Valtellina.
0: Ciao Luca.
4: Allora, non è cinese.
0: Ah no?
4: Ma è in dialetto valtellinese. La parola è cin cin cin ciung.
1: Ah, ma fregato col ciun, perché cin cin cin è c'è dove 505, no? Come a Milano. Cin cin cin ced. Trasai sale cin cin cin ced. 505.
5: Chi schisse, ragazzi? Quella parola che in dialetto veneto non ha tradizione, ma devi argomentarla per farti capire.
1: Siamo?
5: Caigo. Caigo sta guarda stamattina che caigo che c'è. Sarebbe quella nebbia fitta, bassa, che non si vede un'ostia. Ecco, non ha traduzione in italiano. Kiss kiss.
0: E che significa?
1: Si vede un'ostia. Si vede un'ostia, non si vede niente, nulla.
0: Un'altra che dico spesso a mio figlio quando insomma sta vicino a me, arteteca.
1: Ah, beh, sai che l'arteteca molti lo chiedono, ma che significato ha?
0: Un sacco di significati.
1: Sì?
0: Un sacco.
1: Mi accontento di un sacchettino. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: ma scemo. E sciamo cena a sto punto.
1: Dave Rain Dance. Allora, tra poco potrebbe squillare un telefono. Ricordate che Rani Fischista in questo mese compie 50 anni. Squilla un telefono per l'assegnazione della t-shirt 50 Year Special Edition.
0: Basta rispondere: io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: E ci dimostrate se avete cazzimma
0: o te sei un bauscia. Qua non ci scappi,

0: Kiss a te, che appena apri gli occhi la mattina hai un solo pensiero fisso: la colazione. La colazione. Kiss a te, che hai appena comprato casa e senti che adesso inizia la tua nuova vita. Nuova vita, nuova
1: vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi bellici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Yes, yes.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del

0: Perché se non deghi, non ci credi. Kiss, kiss.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Kiss, kiss.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: e vinci!
1: E vinci una t-shirt 50 years special edition. Perché? Perché abbiamo compiuto 50 anni e noi vogliamo premiare i nostri fedeli radioascoltatori che ci hanno fatto arrivare dove siamo arrivati. Adesso

0: squillerò un telefono in qualche parte d'Italia, del mondo.
1: Tanto estratto questo e...
0: busserà questo telefono e dovrà rispondere. Tu farai la domanda fatidica.
1: Radio ascolti. Devi dire 50 anni, però.
0: Se ha la cazzimma, no, risponde giusto.
1: Se è un bauscia, niente.
0: Allora, proviamo a far squillare il telefono.
1: Attenzione.
0: Vediamo un po'.
2: Pronto?
1: Hola. Pronto? Luigi?
2: Buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno. Luigi, attenzione alla domanda.
1: Attenzione. Che radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Grande Luigi!
2: E grazie allora... a voi per la compagnia di tutti i giorni.
1: Grazie ma no, ma te, grazie Luigi, a te per seguirci, per la pazienza con noi due specialmente. Ti ringraziamo e vedi, 50
0: per festeggiare
1: anni.
0: Per festeggiare questa vittoria, questa risposta giusta.
1: Una parola in dialetto.
0: Ci dici una parola, di dove sei?
2: Sono di Mister Bianco, provincia Catania.
0: Ah, di una parola Bianco, in catanese, dai, veloce.
2: Temo peste.
1: Vabbè, non l'abbiamo capito, ma siamo d'accordo con te. Kiss kiss a te.
2: Siamo persi.
0: Ciao Luigi.
2: Ciao, grazie Max e Max. Ma buona grazie giornata, grazie ancora.
1: Kiss kiss.
3: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: Come va? Questa è davvero bella. Per un attimo, quando gli ho chiesto la parola in catanese,
1: pericolosissimo
0: per festeggiare,
1: però
0: ho avuto paura che dicesse
1: vabbè, quella ci sta, però attenzione, è difficile anche per altre regioni. Per esempio questa canzone qua nel Veneto, secondo te l'annunciano il gruppo? Si chiamano Imona.
0: Imone.
1: Io secondo me nel

0: Dog, yeah. Che bella canzone del 2002, ma attenzione perché c'è una canzone del 2026, anzi 2026.
1: Sì, lei è... Una è, ce la fai a leggere fino a lì con gli occhiali finti?
0: Lei
1: è
0: una
1: Annalisa, una, e l'altra è ma...
0: Maria.
1: Ma lei è milanese, le madame, le sciura, lei è una sciura. Amica il titolo.

0: Amica Annalisa e Madame.
1: Amica, amica, 10.000 lire da cambiare. Con le lire, i tempi.
0: A proposito di linguaggi, sì, e di dialetti e quant'altro, ieri 23 settembre si è celebrata la giornata internazionale della lingua, delle lingue dei segni.
1: E questo è molto particolare.
0: Allora, nel mondo ci sono 70 milioni di persone sorde, più dell'80% vive nei paesi in via di sviluppo. Diciamo lingue dei segni perché io non la sapevo.
1: L'ho scoperto anch'io con te.
0: Pensavo ce ne fosse una unica e universale. In realtà ce ne sono più di 300 nel mondo.
1: E anche i segni hanno la traduzione.
0: Esatto.
1: Perché tipo in italiano questo significa, ne so, divertiamoci, applausi, un altro significa, ne so, aiuto.
0: Però per confermare che noi siamo un popolo che gesticola molto.
1: E noi, ragazzi, la lingua dei segni abbiamo inventata noi.
0: La LIS, la lingua italiana dei segni, è stata una delle prime ufficiali ad essere inventata più di 75 anni fa.
1: Anche penso, perché come il fuoco l'abbiamo inventato senza saperlo, che noi la lingua dei segni la usiamo da sempre.
0: Eh?
1: Ma è importante.
0: Io aggiungerei anche la LGN, la lingua dei gesti napoletana. Ecco.
1: Proprio la lingua dei gesti.
0: Ah, io te
1: ne
0: faccio una.
1: Sentiamo, vediamo. Fammelo subito. Dai.
2: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Kiss, kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Kiss, kiss.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Kiss, kiss.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Kiss, kiss.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss, kiss.
3: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
4: Kiss Kiss.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Abundance Tree.
1: Mamma mia, che ho detto, ha rabbrividito la nostra Lucilla, ha tirato le braccia così.
2: È svenuta, ragazzi, su Denseteria. Però attenzione, la facciamo riprendere subito, sì, questa cosa bella.
1: Stiamo per andare in un posto bellissimo, in via Caracciolo, dove c'è la nostra postazione, ma soprattutto dove c'è la nostra Marta Martinez, perché tra poco, anzi, si incominceranno a vedere le vele dal 24 al 27, la Louis Vuitton Cup, di cui siamo la radio support.
2: Me oui, messieurs, ragazzi, che spettacolo, ma ci colleghiamo subito, sentiamo un po' come siamo messi.
1: A te la linea, Marta!
2: Ciao!
3: Ciao Max e Max, saluto chiaramente anche tutti gli ascoltatori, kiss kiss a tutti voi, e saluto le persone che in questo momento ci possono anche guardare al 158 del digitale terrestre e possono ammirare, non me, anche se oggi mi sento molto in versione sirenetta, ma questo panorama meraviglioso, panorama che diventerà ancora più bello a partire da domani, perché inizieranno ufficialmente le regate preliminari della Louis Vuitton 38esima American Cup. Siamo molto contenti di essere qui per raccontarvelo, anche se, ragazzi, venite a trovarci, anche perché la postazione di Radio Kiss Kiss è piena di sorprese proprio per voi. Ricordiamo che le regate ufficialmente partono domani dalle ore 14, quindi la prima regata ci sarà alle ore 14:10, la seconda alle ore 14:46 e la terza a partire dalle ore 15:27. Noi vi racconteremo tutto, ma come dicevo, siccome ci sono veramente tantissime sorprese, non soltanto qui sul lungomare, ma in realtà ci sono tantissime attività collaterali organizzate in giro per tutta Napoli e anche nelle zone limitrofe rispetto a Napoli. Poi ci sarà anche l'Amerigo Vespucci, che può essere visitata, insomma veramente tantissime novità quest'anno e tantissime sorprese per tutte le persone che verranno a vedere dal vivo queste regate e soprattutto che verranno anche a trovare noi, che siamo nella nostra bellissima postazione, quella di Radio Kiss Kiss. Vi racconteremo ancora nell'arco di questa giornata, nei prossimi giorni, quello che accadrà qui, e intanto vi ridò la linea, vi mando un abbraccio enorme e kiss kiss a tutti. Ciao Max e Max!
1: Ma grazie, grande, Marta Martinez, davvero una sirenetta fantastica. Che bella storia, eh?
0: Che invidia, che bel posto. Che bello!

0: Allora,
1: questa sta Giannini, quante fake in sheet se 3F fume fresh.
2: Che puntata fantastica, signore e signori, grazie a tutti coloro che hanno interagito con noi, sì. Tantissime da tutta Italia,
1: abbiamo imparato tantissime cose, tante cose, tanti dialetti, tante parole, la dovremo rifare a breve questa puntata.
2: Vi salutiamo con una canzone storica prima di lasciare la linea a Lucilla e al Paulinus Franceschini, vi lasciamo con Money, Pink Floyd dal 1973.
1: Money, detto Bigfoot, perché ne sentiamo parlare. Grazie, no, quella è un'altra cosa. Grazie Andrea, grazie alla Control Room, soprattutto grazie a tutti voi, da Max e Max,
2: kiss a tutti.
1: Ciao.
2: Money.

0: Allora io lo dico, è stata proprio colpa di David Gilmour se mi sono comprato una chitarra da ragazzino. Questo era il nostro History dal 1973, Pink Floyd nel mio cuore con Money.
1: Siamo pronti per la Kiss Kiss Trend Zone, prima le news.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, riferendo che la CIA ha raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le ha condivise con diversi governi europei. Ad essere presi di mira, secondo queste informazioni, sarebbero i paesi mediterranei, Spagna, Francia e Italia. Verrebbero usati droni con 600 km di autonomia, lanciati da navi e nascosti all'interno di container. Intanto la Moldavia denuncia lo sconfinamento nel suo spazio aereo di almeno 4 droni, mentre in un raid russo a Kharkiv si contano 7 morti e 12 feriti, colpito anche un ospedale. Xi Jinping è negli Stati Uniti per l'atteso incontro con Donald Trump. Si tratta della prima visita di Stato di un presidente cinese in America dal 2015. Tra i due leader c'è già stato un breve colloquio definito costruttivo, prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra Washington e Pechino. Nell'agenda del summit anche intelligenza artificiale, la questione Taiwan e il conflitto in Iran. Intanto un giudice distrettuale ha sospeso per 2 settimane la decisione della Casa Bianca di vietare l'accesso a CNN, MS Now e Politico, che dunque possono tornare nei locali destinati ai media. Cambiamo argomento. Un'azienda in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di elettricità o gas. Lo afferma la Corte di Giustizia Europea riguardo ad Acciaierie d'Italia. Nel 2024 vennero respinte le domande del gruppo siderurgico, richiamando l'amministrazione straordinaria e lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sugli aiuti statali. Bruxelles chiede al giudice di verificare e poi decidere. Nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola annunciato da Giorgia Meloni per il tetto agli stranieri in classe. Il divieto di burka e niqab partirà subito, ma riguarderà solo gli studenti appena arrivati nel nostro paese. Il ministro Valditara fa sapere che saranno previste deroghe e 14 milioni di euro di fondi per potenziare l'insegnamento dell'italiano. Monito della CEI, la campagna elettorale e le radicalizzazioni, affermano i vescovi, non sacrifichino la coesione sociale. Anche oggi chiuso il Colosseo in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto da un'impalcatura mentre lavorava alla nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati. Il 22enne indossava il casco e il corpetto, ma la fune di sicurezza ritrovata integra non era agganciata alla sua imbragatura. Saranno le indagini a chiarire se la corda si sia staccata accidentalmente o se il giovane non l'abbia assicurata come previsto. Acquisite le immagini delle telecamere interne, la ditta specializzata in edilizia acrobatica stava eseguendo l'opera in subappalto. Lo sport, pallavolo, mesta uscita ai quarti per l'Italia nell'Europeo di casa. Azzurri, campioni del mondo in carica, battuti a Torino 3-2 dalla Finlandia, forse non troppo considerata. Gli scandinavi domani a Milano in semifinale contro la Francia di Andrea Gianni, l'altra finalista uscirà dalla sfida tra Polonia e Slovenia. Tennis, difficile esordio dell'Ital Donne in Billie Jean King Cup a Shenzhen contro la Cina. Da pochissime in campo le rispettive numero 2 Elisabetta Cocciaretto e Shuai Zhang, a seguire Jasmine Paolini e l'ex numero 4 del mondo Zhang Qinwen. Era l'ultima notizia, vi lascio con Paolo e Lucilla da Antonio Mercurio. Kiss kiss a tutti.

0: Anzi, buongiorno, io sono sempre incasinato. Non so se a mezzogiorno devo dire buongiorno, buon pomeriggio. Non so cosa dire, Lucilla, cosa devo dire?
1: Allora, facciamo così. Buon giovedì a tutti da Paolo e Lucilla. State ascoltando la Trenzone.
0: Ricordiamoci che è giovedì e quindi, come si dice in dialetto ferrarese, zobbia arrivata, smana passata. Cioè, ci siamo quasi, è quasi fine settimana.
1: Questo è il nostro rito del giovedì. Anche salutare tutti è il nostro rito. Buongiorno Andrea Cimino in regia. Buongiorno alla regia TV, Luigi Fischetti, Giuseppe D'Amelia e Arduino Gentile. Diciamo il cognome.
0: Certo, Arduino Gentile, gentile di cognome e gentile nella realtà anche, perché diciamolo, no? Comunque
1: è
0: Arduino
1: è sempre
0: gentile. Oggi abbiamo tantissima carne al fuoco, ma direi che possiamo iniziare con la musica più bella, è il momento di

0: Olivia Dean con Baby Steps inaugura questa puntata della Kiss Kiss Trend Zone di giovedì 24 settembre, programma in cui capiremo quali sono le cose più discusse, più chiacchierate oggi in Italia.
1: Tra l'altro, permettetemi di dire due cose. La prima, che anche oggi c'è, salutiamo il primo che ci fa i saluti, che ci ha salutato ancora mentre noi in onda Max e Max, quindi credo che nei prossimi giorni inizieranno ad arrivare i messaggi anche a Pippo, a Max e
0: alle 5 di mattina.
1: Esatto. Roberto che ci dà il benvenuto nel suo camion.
0: Sì.
1: E non mi ricordo il nome dell'ascoltatrice che ci ha scritto ieri o l'altro ieri dalla Germania, ci ascolta tutti i giorni ringraziandoci per dire quali sono le tendenze in Italia.
0: Ottimo, quindi saluti anche a voi e al primo che è stato Roberto, e a questo punto scopriamo anche qual è l'ascoltatore scelto oggi per la sigla del sommario.
1: Certo, c'è il momento e quindi, signor Cimino, andiamo con la sigla.
2: Sommario.
0: Bella anche questa, dai.
1: Allora, sappiamo che si può sempre far di meglio, 347-490-0042 per mandare la sigla migliore, anche perché chissà, magari potrà essere uno che manda la sigla che verrà scelto tra i vincitori della maglietta.
0: È vero, quindi chi interagisce con noi sarà anche fortunato magari ad essere pescato per vincere la nostra t-shirt. Di cosa parliamo oggi? Allora, Damiano David.
1: Eccolo,
0: è collegato a Damiano David, c'è Vanessa Incontrada, poi scoprirete perché. Silvio Garratini, che è un notissimo farmacologo, è in trend al primo posto addirittura, e poi Tony F. E
1: quindi oggi abbiamo proprio nomi di personaggi che ci stanno conducendo verso
0: Fatto un po' l'appello oggi.
1: Sì, insomma, ovviamente sono nomi per dichiarazioni, cose che hanno detto o fatto, che dopo ci apriranno come al solito ad una giornata piena di interazioni con voi anche.
0: Tutti questi personaggi potrebbero avere qualcosa in comune, tra poco scopriremo cosa. Intanto Jack Johnson.

0: Pala con Jenny Dracula su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone con Paolo e Lucilla. Come detto, cominciamo dai primi nomi che guardiamo nei trend di quest'oggi, ovvero Damiano David e Vanessa Incontrada.
1: Perché?
0: Cosa avranno in comune questi due?
1: C'è un matrimonio, ma non tra loro due, perché ecco. Damiano David si sposa oggi con Dove Cameron.
0: Dove, il vero nome è Chloe.
1: Sì, che tra l'altro ha un nome bellissimo, però Dove significa colomba, quindi
0: esatto,
1: magari
0: ha scelto questo come nome d'arte,
1: nonché anche un deodorante comunque,
0: ecco,
1: diciamo,
0: anche se sappiamo comunque che nell'intimità Damiano la chiama Chloe con il suo nome di battesimo.
1: Che tatuone.
0: Io lo so, li conosco bene, anzi devo andare anche a prepararmi dopo per il matrimonio.
1: Vanessa
0: sarà in Toscana.
1: Sì, Vanessa Incontrada, anche lei si è sposata ieri, anche lei in Toscana, quindi la Toscana terra di matrimoni.
0: Posso dire che Vanessa Incontrada era davvero stupenda? Faccio un commento prettamente femminile, perdonatemi una parentesi, aveva un abito bellissimo, molto semplice, brillava e si vede che era contenta di convolare a nozze con il suo partner di lunga data.
1: Come mai questa cosa? Che anch'io ho visto le foto, cioè ho visto, sì, era bella, però non è che mi abbia suscitato, come dire, una roba di dire wow,
0: invece
1: che vestito.
0: Invece a me piaceva tantissimo il suo abito.
1: Ma secondo te avranno fatto le buste con l'Iban per farsi fare i regali?
0: Chissà, dovremmo indagare su questa questione e chissà anche cosa combineranno Dove Cameron e Damiano.
1: C'è già una prima reunion dei Maneskin, perché sono tutti invitati, sembra, no?
0: Sembra di sì, poi lo scopriremo, magari domani sarà ancora in trend, torneremo a parlarne, vedremo se esce qualche gossip, qualche foto dal matrimonio. Nel frattempo tanti auguri a loro.
1: Tanti auguri a loro che sono in Toscana e non a Genova e Napoli come Alfa e Gigi D'Alessio.

0: e vinci.
1: Ci sembra di capire che siamo già alla premiazione di qualche ascoltatore, ascoltatrice dei nostri fedelissimi.
2: Di già, allora vediamo se sono tutti attenti e pronti a rispondere, perché sai, adesso in questo momento, in questa epoca in cui ti arrivano le telefonate, vedi dei prefissi,
1: io non... Qualcuno non risponde, sentiamo
2: è libero se, intanto.
1: Siamo pronti.
2: È libero.
3: Pronto?
2: Francesco?
3: Sì?
2: Siamo Paolo e Lucilla da Kiss Kiss, ma più che altro, che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma allora sei preparatissimo! Grande Francesco, che stai facendo? Come stai?
3: Bene, bene, niente, sto in campagna.
2: Ah, stai in campagna? Che, ma sei agricoltore?
3: Sì, di famiglia.
2: Che cosa c'è in questo momento da tirar su, da fare? Che cosa?
3: Prepariamo il terreno per la semina.
2: Ma dai, ma che bello! Mi pare di sentire un accento pugliese?
3: Dalla provincia di Bari.
1: Allora, visto che possiamo dirlo, ti abbiamo scelto perché ci hai inviato una sigla bellissima, non solo noi ti invieremo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, ma domani potrai sentire anche la tua sigla in onda, va bene?
2: Sì.
3: Grazie, va bene.
2: E poi ci manderai una cassetta di fave, va bene?
3: A disposizione.
2: Scherzo.
1: Grazie.
2: Grande Ciccio, continua ad ascoltarci, sì, e buon lavoro.
3: Grazie, Kiss Kiss a voi.
2: Kiss Kiss a te.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
4: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I did-

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Non voglio essere free.
0: Volo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Non voglio essere fritto.
2: Gli snacchini fiorentini.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: più.
1: Tu che cosa fai questa sera?
2: Controllo la mail e soprattutto lo spam per capire se sono stata scelta per acquistare i biglietti degli Oasis.
1: Vabbè, allora, comunque siamo nella nostra trend zone su Radio Kiss Kiss. Prima abbiamo fatto il nome di Silvio Garattini. Spieghiamo chi è Silvio Garattini.
2: Allora, Silvio Garattini, che in questo momento è al primo posto delle cose più cercate, le notizie più cercate in Italia, è un farmacologo che è stato ospite di un programma televisivo proprio ieri e ha parlato di kefir. Cominciamo da questo. Che cos'è il kefir? È una bevanda che si ottiene dalla fermentazione del latte, che ha avuto un boom. Pensa che soltanto nel 2025 c'è stato un 25% in più di acquisti del kefir.
1: Sì.
2: Perché tutti lo considerano un grande aiuto per la longevità.
1: Certo.
2: Ma Garattini ieri ha detto proprio questo. Ha detto: non pensate che sia la manna dal cielo, anzi è molto buono per la regolarità intestinale, per il microbiota, eccetera, ma non è quello che può effettivamente farci vivere più a lungo. E detto da un quasi 98enne, ecco, possiamo anche credergli.
1: Ecco, quindi diciamo che se

0: parla uno di longevità che ha 98 anni, io gli credo, al di là del fatto che sia comunque un illustre oncologo nonché farmacologo, quindi sa benissimo di cosa si parla, però ogni tanto ci sono degli alimenti che diventano di moda, tipo ad esempio, io non so quando sia successo da un momento all'altro in cui ci sono tutti questi alimenti high protein.
1: Sì, vero,
0: ecco,
1: vero,
0: perché
1: vero.
0: Adesso è il momento in cui la proteina sembra che se non mangi la proteina niente.
1: Non vivi troppo a lungo.
0: Esatto,
1: quando invece lo stesso Garattini ha detto, non si tratta di un singolo superfood, ma la longevità dipende dal tuo stile di vita, quindi una dieta equilibrata, il movimento, non fumo, non alcol, lo sonno e relazioni sociali anche.
0: Direi che qua proprio apri il portone nel quale adesso potrei parlare per 6 ore di fila.
1: Allora lo fai tra poco.
0: Ci prendiamo il tempo.

0: Le Cazzai su Radio Kiss Kiss. Sarebbe curioso sapere se le Cazzai bevono il kefir, ne fanno uso, chissà, sono tanto in forma loro.
1: Andiamo a guardare su Reddit, magari c'è qualche blog su questa cosa, qualche articolo aperto.
0: Sarebbe curioso, ma non solo kefir, perché ci sono tanti, tante correnti di pensiero riguardo ad alimenti che sembra che possano essere miracolosi, o anche dei, come dire, degli additivi, li chiamiamo così?
1: Per la longevità.
0: Degli aiuti, dici, per degli la longevità, per, sì, o per pensare di poter star meglio.
1: Ma sai che stanno facendo uno studio adesso, non so se è presente, tutti questi farmaci di cui si sente parlare grazie anche a tante star di Hollywood che ne hanno fatto uso, a base di semaglutide per lo più, che aiutano a dimagrire. Sono nati per il controllo del diabete, poi per il controllo dell'obesità, adesso tutti li usano per dimagrire, erano sotto forma di siringa, arriveranno anche in pillole. E pare che secondo alcuni studi potrebbero anche aiutare per la longevità, quindi per vivere più a lungo. Si tratta ovviamente di studi in fase molto embrionale, cioè dello scetticismo su questa cosa,
0: insomma,
1: però hanno dato alcuni risultati, almeno sulla prima sperimentazione.
0: Io posso solo dire che mio nonno Egidio, che è scomparso alla tenera età di 96 anni, negli ultimi anni della sua vita si beveva due bicchierini di limoncello al giorno, e non voglio dire che faccia bene, però insomma...
1: Come faceva colazione tuo nonno, puoi ricordare?
0: Con gli avanzi della sera prima, cioè alla sera prima era avanzata la braciola, si mangiava la braciola, ed è arrivato proprio a 96 anni in forma sbagliante.
1: Ecco. Evidentemente il segreto della longevità, di sicuro, come diceva anche Garattini, è lo stile di vita sano.
0: Ho una prozia, mia zia Bruna, che ha 101 anni e insomma non è che prende questi medicinali, magari prende qualcos'altro.
1: Ma
0: chissà.
1: Chissà cosa prende ultimo, secondo me lui niente, solo la musica, ed è in forma così, adesso lo ascoltiamo.

0: Era il nostro New Kiss, l'ultimo singolo di Ultimo Tutto.
1: Ecco, Ultimo nella fase finale della canzone dice: ma io sento freddo, che è un po' quello che provo anch'io quest'oggi. Scopriamo cosa accadrà con il meteo, ce lo raccontano gli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Moderata alta pressione sull'Italia, seppur con presenza di molte nubi. Nel pomeriggio cieli irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma senza fenomeni degni di nota, se non per qualcuno isolato sui settori meridionali delle isole maggiori e sulle Alpi orientali. In serata quadro in peggioramento sul versante centrale adriatico e al sud, a causa dell'ingresso di aria fresca che provocherà rovesci e temporali. Massime tra 22 e 29 gradi al nord, tra 24 e 27 al centro, tra 22 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.

0: mare e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura Xpir?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono speed o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Kiss, kiss. Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Kiss, kiss.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Kiss, kiss.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
15: La spesa intelligente.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
17: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Sono le 12.47, oggi giovedì 24 settembre, state ascoltando Radio Kiss Kiss, la Trenzone, insieme a Paolo e Lucilla. Stiamo parlando dei farmaci, le punturine per il momento, un domani magari le pilloline, che in tanti stanno prendendo una moda dilagante per dimagrire.
1: Sì, che erano nati ovviamente per tutt'altri scopi, poi si scoprono anche questi, chissà se erano effetti collaterali o se effetti non conosciuti, magari si è scoperto appunto che possono far dimagrire.
0: Ma così come sai, scusa parentesi, sai che la pillolina blu, quella che gli uomini utilizzano talvolta per le prestazioni a letto, è nata come farmaco per il cuore.
1: Per il cuore, infatti è un vasodilatatore, insomma, diciamo in una qualche maniera.
0: Infatti, poi
1: no?
0: Si scoprono degli effetti, tra virgolette, collaterali e tutto cambia.
1: Ecco, e la cosa particolare di questo utilizzo ormai quasi, possiamo dire, incontrollato, soprattutto qua parliamo degli Stati Uniti, perché sì, ci sono dei dati un po' più precisi, può avere, in base ad alcune stime, può arrecare dei problemi al sistema alimentare proprio per quanto riguarda l'industria alimentare.
0: Allora, se pensi che circa l'11% degli adulti americani utilizza attualmente questi farmaci.
1: È allucinante.
0: E la cosa allucinante anche perché contro il 3% del 2024, quindi è un fenomeno assolutamente in crescita. Secondo uno studio, nelle famiglie in cui c'è una persona che assume questi farmaci, la spesa scende del 6%, perché ecco, sono dei farmaci che alla fine non ti fanno venire voglia di mangiare.
1: Quindi, in base a questo studio, si è fatta una stima che si possono arrivare ad avere dei danni per l'industria alimentare di miliardi di dollari.
0: 73 miliardi, ecco, è questa la stima.
1: Adesso c'è da capire esattamente come impalettare tutti questi numeri, però sicuramente è un numero che fa pensare, ma soprattutto fa pensare anche, ma è veramente necessario dover prendere questi farmaci quando basterebbe uno stile di vita differente?
2: Entro, cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

suspense. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro il vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Con Caritalia Radio Kiss Kiss siamo nel bel mezzo di questa discussione, tra virgolette, diciamo, per quanto riguarda l'utilizzo dei farmaci a scopo di dimagrimento. Ci stanno arrivando diversi messaggi e facciamo già una specifica, Lucilla.
1: Sì, vogliamo fare una precisazione.
0: Certo, la facciamo immediatamente. Ovviamente il discorso è legato al fatto di utilizzare il farmaco come scappatoia, soprattutto nelle persone che magari sono in lieve sovrappeso.
1: Ecco, avere 10 kg in più magari è un sovrappeso, anche perché bisogna considerare poi da cosa parti, e non è obesità in alcuni casi, quindi ecco. Specifichiamo questo e sentiamo qualche nota.
2: Ciao Kiss Kiss, sono Teresa da Santa Maria. Io volevo dire la mia riguardo ai farmaci. Questi sono farmaci consigliati e prescritti per patologie specifiche,
0: certo,
2: tra cui il diabete, ma ultimamente lo stanno dando anche per l'obesità.
0: Sì.
2: L'obesità è una vera e propria malattia. Non serve avere uno stile di vita normale.
1: È quello che dicevamo,
0: certo,
1: noi.
0: Assolutamente.
1: In quei casi lì, ok, ci sono delle prescrizioni mediche, eccetera. Chi lo usa per fare la dieta, ecco, magari potrebbe sollevare qualche perplessità dalla comunità scientifica.
0: Sempre per... Sì,
3: ciao.
0: Sentiamo.
3: Vai, vai. A tutti i Radio Kiss Kiss, è vero, queste punture funzionano, un'amica mia lo sta facendo, però costano la bellezza di 320 o 360 euro ogni mese.
0: Però.
3: E poi, ecco, appena smetti ringrazio un'altra volta. Dovresti stare continuamente a fare queste punture, ma sono molto dispendiose.
1: Ecco, la stessa perplessità di Lina da Brindisi, che ci dice: ho sempre visto fare queste punture per il diabete, quindi una schiavitù continua. Un domani raggiungi il peso forma, che fai? Diventa una dipendenza? Ecco, anche qui questa
0: considerazione. Insomma, poi alla fin fine è sempre quella, no? Ognuno è padrone del proprio destino, della spesa dei propri soldi e di quello che vuole. Sappiamo benissimo anche talvolta, ovviamente, poi va sempre pensato anche sul fatto di una collettività, no? Di poter diventare un...
1: Sono d'accordo con te, però entriamo tra poco, sì, anche ancora di più nella questione body positivity, perché,
0: brava,
1: c'è anche Tony F che ha detto qualcosa che ha fatto storcere il naso a qualcuno. Intanto concludiamo questa prima ora della Kiss Kiss Trend Zone.
0: C'è l'History Kiss, Fugees con Killing Me Softly dal 1996. Chiedimi cos'era in tendenza nel 96.
1: Cosa?
0: La pecora Dolly, te la ricordi? La prima pecora...
1: Clonata.
0: Clonata.
1: Proprio lei.
0: Sì.

0: Sentire i Fugees con Killing Me Softly dal 1996, mi sono tornati i capelli lunghi e neri, incredibile, eh? Questa era la nostra History Kiss.
1: Sono le 13, siamo puntualissimi, cominciamo la seconda ora insieme Paolo e Lucilla, la Kiss Kiss Trend Zone. Un cambio alla regia, ciao Giovanni Imperatore e Jean Jean, il nostro regista. Siamo pronti per tornare nell'argomento principe.
0: Certo Giovanni, che lui è solito anche prepararsi la sua schiscetta, perché adesso in questo momento si sta mantenendo in forma, fa ginnastica, si prepara del cibo particolare e credo che proprio ricada perfettamente nell'argomento che stiamo lanciando oggi.
1: Infatti vedi, un corretto stile di vita e Giovanni è in formissima. Torniamo tra poco sull'argomento, intanto My Body Isn't Ready.

0: Il mio corpo non è pronto, Paolo, il mio corpo non è pronto a non avere più fame. Io non lo so, guarda, il mio scetticismo, stiamo parlando dei farmaci utilizzati da tantissime persone in questo periodo per dimagrire. Io non so se mi piacerebbe non avere più fame.
1: No.
0: Parlo da persona strafortunata e lo so, perché un buon metabolismo, almeno ad oggi, ho 42 anni, quindi mai dire mai che possa cambiare tutto.
1: Ma 42, ma non è vero.
0: Quanto sei carino. Però potrebbe cambiare tutto, intanto un buon metabolismo, sono fortunata, lo so, però a me piace proprio avere fame, avere sonno, seguire il ritmo normale.
1: Guarda, ci stanno arrivando diversi messaggi. Allora, io vorrei innanzitutto fare una premessa, perché noi stiamo parlando di questa cosa, non vorrei adesso fare il paraculo, non c'è nessuna forma di giudizio in quello che stiamo dicendo.
0: Sono pareri personali.
1: Sono dati di fatto di quello che succede. Ci stanno arrivando tantissime testimonianze di molti ascoltatori che ne fanno uso, chi proprio per una necessità
0: di diabete,
1: di obesità, oppure anche proprio per stare meglio nei confronti di se stessi. Sentiamo.
2: Io quelle punture le ho avute perché soffro di diabete, quindi me l'ha scritta proprio la diabetologa, però pesavo 120 kg, avevo sempre appetito e adesso ne peso 81 e non ho più appetito. Forse l'America ha ragione.
0: Si riferisce al fatto che l'America è preoccupata che tutto questo possa tendere a far calare gli acquisti di snack, prodotti dolci, eccetera.
1: Guarda, io sono un dimagrito anch'io,
0: quanti chili hai perso tu?
1: Allora, diciamo, dal mio apice a quella che ormai è diventata la mia forma standard di questi ultimi 10 anni, anche una ventina di chili.
0: E come li hai persi?
1: Ma li ho persi semplicemente cambiando stile di vita, io, e poi dopo mi è tutto cambiato. Però, per dire, quello che è successo a me non significa che possa funzionare su di tutti.
0: Ecco, rientra nella fortuna del metabolismo personale. C'è anche chi prova di tutto, anche una corretta dieta, e non riesce, e quindi si avvale dei farmaci. Abbiamo tante esperienze anche positive dei nostri ascoltatori.
1: Sì, per dire, ma ho conosciuto tante persone anche adesso, perché io le ho conosciute nell'ambito della bici, perché sai che vado tanto in bici, e diverse persone che hanno avuto il percorso simile al mio.
0: Di dimagrimento, tu dici?
1: Sì, che il mio nasce poi dalla psoriasi, ma poi ti racconterò.

0: Di sicuro non ha mai fatto punturine Adam Levine dei Maroon 5, che è sempre stato magro come uno stecco, specialmente nel video di questa canzone This Love, una delle primissime dei Maroon 5. Stiamo parlando di dimagrimento, chi fa la dieta, chi prende gli integratori, chi semplicemente non mangia, qualcuno fa il digiuno, altri hanno provato anche le punturine.
1: Fammi salutare Katia da Firenze, che ha detto che i chili che ho perso io li ha ritrovati lei, quindi evidentemente si saranno spostati di qualche chilometro.
0: Ma sì, chili che vanno, chili che vengono. Però interessante anche una nota di un nostro ascoltatore dietista, mi pare di aver capito, sentiamo.
2: Sono Alessandro, sono il dietista, mi occupo di disturbi alimentari e si studia questa formulazione da tempo insieme al team medico cui faccio parte. In realtà i dati ad oggi al nostro possesso dicono che comunque per 3 anni ci sono studi che dimostrano l'efficacia, dopodiché la loro interruzione e la ripresa non dà gli stessi risultati. Quindi non affidiamoci solo a questo farmaco, ma in realtà il nostro lavoro duro è convincere specialmente chi ha problemi alimentari di seguire delle raccomandazioni dietetiche ben precise. Vi saluto e vi ringrazio anche per questa puntata così specialistica.
1: Ma dottor Alessandro, a sua disposizione noi.
0: Beh, dice una cosa sacrosanta, quindi chiaramente tutto va poi affiancato ad un corretto stile di vita, quindi dobbiamo fare le punturine, facciamo anche le punturine, però poi comunque tutto va mantenuto dormendo bene, mangiando bene anche dopo, facendo un po' di attività fisica, tornare al discorso della longevità di cui parlavamo poco fa.
1: Certo, e anche il fatto che poi molte volte ci sono appunto questi yo-yo, no? Si perdono tanti chili, poi li recuperi, poi li riperdi, insomma.
0: È quello che poi non fa bene, effettivamente.
1: Esatto, proprio quello.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss. Siamo sempre Paolo e Lucilla nella Trend Zone. Oggi l'argomento che è molto interessante riguardo appunto alle diete,
1: il dimagrimento, di peso, il dimagrimento a 360 gradi. Sì. Sentiamo qualcosa degli ascoltatori. Sentiamo. Vai.
2: Per perdere peso, oltre a cambiare lo stile di vita, è importante capire la differenza fra alimentazione e nutrizione.
0: Però,
2: sono
0: vero.
2: Due cose completamente diverse.
0: Questo è verissimo.
2: E già switchando questa cosa qua, puoi ottenere dei buoni risultati. Logicamente non seduto sul divano, ma mettendo comunque dell'attività fisica abbinato allo stile di vita sano.
0: Vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che non tutti siamo uguali, ecco. Ovviamente, e anche il sempre credi in te stesso, tutte queste cose qua talvolta vanno prese un po' con le pinze, perché comunque abbiamo tutti una sensibilità differente, un'emotività differente
1: e anche un corpo differente, in modo diverso,
0: e talvolta mi rendo conto che può risultare frustrante per chi ci prova in tanti modi e magari non ha la forza di poterlo fare con il metodo che magari riesce a tanti, no?
1: Certo, il metodo classico. Sentiamo.
3: Ciao
1: ancora.
3: Radio Kiss Kiss, io invece ho perso 50 kg seguendo un'alimentazione corretta. Ecco. Credo che quando ci sia la forza di buona volontà, i chili si perdono, anche se poi è difficile mantenerli nel tempo, però l'importante è che tutto parte dalla testa, pur di iniziare un percorso di dimagrimento.
1: Ma sai che infatti questa cosa poi di perdere tanti chili con la dieta, con la corretta nutrizione, è poi anche una gratifica per la mente, perché tu ci hai messo tutto te stesso, ci sei riuscito ed effettivamente è anche gratificante.
0: Sì, sì, no, ritorniamo su quello, è gratificante, ma non è sempre facile.
1: Non è universale.
0: Non è facile.

0: Chissà te, che ti diverti a fare i selfie con le amiche. Chissà te, che appena sveglio hai bisogno di un cappuccino. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero. Kiss.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso, ogni punto di un'esplosione di gioia, ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Euro

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Kiss Kiss.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
3: Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
1: Kiss Kiss.
7: Se deghi espandere il tuo business o deghi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
8: Kiss Kiss.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao, sono Lucilla, ho 42 anni e sono una dimagrita.
1: Anche Lucilla.
0: Anche io, sì, è vero. Io ho perso 20 kg quando ero piccolissima perché, vabbè, ero anche in una fase buona della vita, perché sai che quando c'è il passaggio dall'adolescenza all'età adulta è più facile cambiare la propria fisicità. Però, come mia madre ci tiene sempre a raccontare, io giravo con i pacchetti di Brustel, cioè, ero proprio una bestia, possiamo dire. Nella borsa, quando volevo uno snack, mangiavo quelle schifezze che si mangiano a quelle. Guarda. E poi a un certo punto, così da sola, mi è venuta il trip e ho perso questi chili.
1: Posso suggerire un film bellissimo, un film documentario, credo uscito una decina d'anni fa, se non di più, fatto da un regista australiano, si chiama Dead Sugar Film.
0: Ah sì, lo ricordo.
1: Ed è interessantissimo, io lo consiglio veramente da guardarlo. Questo per quanto riguarda l'educazione alimentare, che vorrei specificare nuovamente, non va necessariamente in parallelo con dei problemi proprio di salute legati proprio a problemi di metabolismo.
0: È vero.
1: Ma sicuramente può aiutare a capire anche come ci sia in tutto ciò anche un po' di diseducazione alimentare.
0: Questo è poco ma sicuro. Tantissime le storie sui dimagrimenti che sono arrivate dagli ascoltatori, sentiamo.
2: Allora, pesavo da ragazza 49 kg, dopo le prime due gravidanze mi sono trasformata. Ero arrivata ultimamente a pesare 144 kg.
1: Però
2: faccio uso da dicembre ad oggi di questo farmaco. Ho perso 26 kg, ora ne peso 118 ed è stata l'unica cosa che mi ha permesso di poter dimagrire.
0: Vedi, ci sono tante storie che raccontano proprio questo. C'è chi si impegna con lo sport, chi si impegna con la dieta e non riesce a dimagrire.
1: È arrivato un messaggio da un'ascoltatrice che non si firma e dice: pesavo 128 kg, ho subito l'intervento di sleeve, si dice? Sleeve?
0: Sì, sì.
1: Ho perso 65 kg, sono la metà di prima, ma sapete quante volte ho dovuto rinunciare anche solo ad un piatto di pasta perché, ahimè, il mio stomaco ancora non si abitua? Ad oggi posso dire diete sì, ma punture ed operazioni anche no.
0: Dopo quelle esperienza probabilmente uno resta scottato. Effettivamente credo sia proprio il rimpicciolimento dello stomaco che è la cosa più tremenda, perché mangi anche solo un biscottino e ti senti super sazio.
1: Quindi questa cosa qua poi vedi, qua c'è proprio un'esperienza da parte di una persona.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song, state ascoltando Radio Kiss Kiss e state ascoltando la Trend Zone. Paolo e Lucilla, stiamo parlando di problemi di peso, dimagrimento, e ci sarebbe anche da parlare del problema contrario talvolta.
1: Eh sì, vero, disturbi oggi alimentari a 360 gradi, oggi ci siamo soffermati sul dimagrimento, sicuramente ci sarà occasione in altre puntate di parlare anche di tutti gli altri disturbi alimentari. Sentiamo qualcosa dagli ascoltatori.
2: Io senza puntudine, senza, con l'aiuto forse di integratori alimentari, questa sicuramente, ho perso una volta 35 kg, li ho ripresi, e un'altra volta ne ho persi 40. Adesso a 45 anni è difficile riperderli.
0: No, amico mio, ce la puoi fare se vuoi.
1: Perché c'è anche questo fattore, effettivamente, quando poi si va avanti con l'età ti si sballa tutto il metabolismo.
0: Ma però se ce l'ha già fatto due volte, vedrai che secondo me ci può anche una terza.
1: Si può fare.
3: Buongiorno, buongiorno. Proprio 10 giorni fa ho incontrato due persone che non vedevo da un anno. Dimagrite, stavano molto bene e questa coppia mi dice appunto che stanno facendo, hanno fatto la cura con la punturina e hanno perso 15 kg lui e 10 lei.
1: Ecco, vedi, c'è anche chi poi ritrova gli amici dopo lungo tempo e dice: raga, ma che wow!
0: Che cosa è successo?
1: Che glow up!
4: Io ho la fortuna di poter mangiare quello che voglio e di non ingrassare. Però penso anche che qua in Italia la cultura sulla nutrizione dovrebbe essere spiegata di più,
0: sono
4: date
0: d'accordo,
4: più informazioni, perché comunque conosco e vedo bambini dell'età di mia figlia di 2 anni, 5 anni o di 10 anni che come merenda gli danno pane con prosciutto.
1: Ok, quindi bisognerebbe educare sin da piccolissimi i bambini a mangiare correttamente, su questo sono d'accordo. Però allora tra poco facciamo la chiusa di tutto, nel frattempo arriva una novità con colei che è una grandissima amante dell'Italia e anche del cibo italiano.
0: Certo, lo fa sempre vedere nei suoi post, stiamo parlando di Karol G che ha fatto un bellissimo featuring con Bruno Mars, questo è il loro ultimo singolo dal titolo Still.

0: scrolla meno, scopri di più. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Yes, yes.
2: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Kiss, kiss.
4: Oh, finalmente un po' di relax.
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Yes, yes.
6: Perché?
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina domani.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: thermohouse.fileni.it.
1: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79€.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
6: Kiss Kiss.

0: oggi c'è la parmigiana e voi state parlando di dite, caro, la Taranto con furore.
1: Sì, ma aspetta.
0: Ciao belli.
2: Ma hai ragione.
1: Parmigiana però con le melanzane fritte o al forno?
2: Chiaramente fritte, Paolo, di cosa stiamo parlando?
1: Tutti
3: e
1: mi dicono.
3: Comunque diceva mio nonno, se vuoi dimagrire, se il problema non è patologico e vuoi dimagrire, basta che devi solo mangiare spaghetti, solo spaghetti.
1: Ma come?
3: L'importante è che alla forchetta quattro corna ce ne tagli tre. Chi schissa a tutti?
2: Grande! Spaghetti. Allora, questa cosa dei carboidrati mi fa pensare ad un altro nome che abbiamo visto nei trend proprio quest'oggi,
1: certo,
2: che è quello di Tony F.
1: Tony F che si è fatto questa foto in realtà indossando un paio di pantaloni taglia 26.
2: Allora, diciamo che lui doveva partecipare alla Milano Fashion Week. Prima della sfilata ha detto: guardate, ho questi pantaloni con una taglia 26 da donna, nell'area XS per intenderci, sono dimagrito. Lui ha ammesso di aver smesso di fumare, adesso corre, ha uno
1: stile
2: di vita. Ma in bici
1: anche Tony F. Ha detto ero sempre contro i ciclisti, adesso se vedo qualcuno che si incazza con i ciclisti mi incazzo anch'io.
2: Vedi come
1: sono
2: si cambia. Io però non sono d'accordo su una cosa, perché lui poi ha scritto: siete tutti schiavi degli zuccheri, schiavi dei carboidrati. Allora, a parte non facciamo confusione, perché carboidrati e zuccheri non sono la stessa cosa. I carboidrati sono una buona fonte di energia e soprattutto, Tony, non mi toccare i carboidrati che faccio uno sproposito. L'Italia è una repubblica basata oggi sui carboidrati.
1: Allora, per quanto mi riguarda, questa uscita di Tony F ha detto una cosa che non condivido per niente, una cosa in parte. Allora, il fatto di farti fotografare con un paio di pantaloni in taglia 26 non vuol dire niente, perché questa è anche costituzione un po'.
2: Infatti,
1: per dire.
2: Ma poi dov'è finita la body positivity, quello di cui si parlava qualche tempo fa?
1: Ecco, tra l'altro è saltata fuori anche Selvaggio Lucarelli ieri.
2: Sì.

0: I cosmonauti borghesi, gomma americana, Radio Kiss, anche la gomma americana. Che cosa si parla a proposito di nutrizione?
1: Beh, magari non esagerare.
0: I dentisti dicono guai, eh?
1: Parleremo anche di denti in qualche puntata prossima della Kiss Trendzone.
0: Salutiamo anche Michele da Molinella che scrive: ciao Paolo e Lucilla, il mio alimento preferito è sempre stato una bella piadina con birra fresca e successivamente una bella camminata. Mi dà una carica, ma come si fa a rinunciarvi per delle pastiglie?
1: Beh sì, questa forse chiude un po' tutto il discorso della varietà di è arrivato un altro dimagrito, perché devi sapere anche Raff credo che abbia perso dei chili nel corso del tempo, possiamo dirlo.
0: A vedere
1: anche
0: dalla maglietta alzata,
1: ma li ha persi i chili, chissà
0: sì,
1: se li ha persi.
0: Li ha persi perché si sarà tolto una parte del
1: ma
0: corpo.
1: Ma è possibile,
0: non lo so,
1: stare in modo composto nel nostro programma?
0: Ma non c'è qualcuno della security che può venire a tirarci via questa persona che è arrivata?
1: Ma Goronzo mi sembra. Voglio chiudere con il messaggio di Sabi, nel frattempo che abbiamo un disturbatore in studio. Sabi dice: il pane e prosciutto come merenda non fa male ad un bambino, il punto è la qualità, è la quantità. Ecco, chiudiamo il nostro discorso. C'è una gran varietà.
0: Anche la qualità è delle volte.
1: Tutte e due. C'è una gran varietà di dimagrimenti. Chi ha una patologia chiaramente si avvale di alcuni aiuti. Chi non ce l'ha, magari se ha un corretto stile di vita e una quantità di cibo non troppo elevata, può riuscire a dimagrire.
2: Chissà
1: dai.
2: Che patologia c'ho io comunque. Ci stavo pensando prima. Lucilla, mi puoi aiutare?
1: Chiudiamo questa puntata per favore,
0: allora,
1: della Kiss Trendzone.
0: Innanzitutto c'è qualcosa al fegato perché ti vengono dei brufoletti e sarebbero da controllare questi.
2: Ho sempre sonno, Paolo, perché?
0: Perché non dormi, perché hai sempre sonno?
1: Chissà
0: perché non dormi, vai
1: notte.
0: A letto la notte, no? Scusa.
1: Come avrete capito, tra poco con voi ci saranno Marco e Raff di Kiss. Grazie Giovanni Imperatore, Jean-Jean in regia, Luigi Fischetti Arduino e Giuseppe D'Amelio alla regia TV. Noi ci ritroviamo domani, Paolo.
0: Certo, intanto vi lasciamo con una bellissima history dal 1990, Adamski con Killer. Domani c'è grandissimo appuntamento alla Trendzone,
1: Alle 12 da Paolo e Lucilla. Kiss, kiss, kiss a tutti!

0: Marco e Raf. Ciao. 13:59, manca un minuto, sì, alle 14.
1: Aspettiamolo in silenzio.
0: Aspettiamolo,
1: dai,
0: in silenzio, dai, Joschi.
1: Facciamo sto gioco. Da quando ci pagano il minuto prima? Io non riesco a capire adesso, questo che siamo aziendali.
0: Sarà una grandissima giornata dalle 14 alle 16 e poi vi diamo appuntamento alle 19:30 qui a Napoli per l'American Cup.
1: Sì, sul lungomare Caracciolo, altezza Rotonda Diaz, ci sarà da divertirsi. Prima però pensiamo a quello che dobbiamo fare in questo programma, che si chiama...
0: Sblocchiamo i ricordi.
1: Esatto, si chiama The Dickies. E inizia

0: Goya, il nuovo pezzo di Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf, visto che è giovedì. Per quelli che ci seguono sempre, sicuramente sapranno che il giovedì facciamo Ti Sblocco un Ricordo. Ma sì, per gli amici che da poco hanno acceso la radio, magari per i nuovi ascoltatori, andiamo a spiegare che cosa significa Ti Sblocco un Ricordo.
1: Chiudete gli occhi, immaginatevi un attimo da ragazzini, da bambini, insomma quello che è. Immaginate la merenda del primo pomeriggio, quella che magari facevate subito dopo pranzo, non so, o magari dopo un po'.
0: Quindi sblocchiamo i ricordi inerenti al cibo oggi?
1: Merenda, certo, sicuramente, volendo partire dalla merenda.
0: No, no, non era così.
1: Madonna,
0: io lavoro con un cretino,
1: dimmi che
0: incredibile.
1: Cos'era, dimmelo.
0: Bisognava dire, togliamo questa base, cioè bisognava dire, parliamo di sblocco un ricordo. Ogni volta che sblocchiamo un ricordo, sblocchiamo ricordi in base al tema che abbiamo scelto, il tema che abbiamo scelto oggi e quando eravamo ragazzini.
1: Da lì sì, poi... ma io avevo già chiuso gli occhi.
0: Sì.
1: Mi ero già immaginato ragazzino.
0: Sì.
1: Io, pane, sale.
0: Sì.
1: Ho sbagliato. Pane.
0: Non ti ricordi neanche.
1: Zucchero.
0: Sì.
1: E olio. Non sto scherzando. Veramente paradisiaco.
0: Mentre tu mangiavi pane, sale e olio,
1: no, zucchero,
0: io
1: zucchero.
0: Chiuso in camera. A chiave.
1: Sì.
0: Con il computer acceso.
1: E basta, non voglio.
0: E scoprivo, non voglio. Il
2: Marco,
0: mondo.
2: Non fate il cagacazzo.
1: Non sto facendo nulla. Infatti lo so. Comunque avete capito, insomma, ve l'abbiamo spiegato. Ti sblocco un ricordo il giovedì, soprattutto oggi, che è giovedì 24 settembre.

0: buongiorno da Dick.
1: Salve, salve.
0: Non era pane, no. Sale, bagnato, olio e zucchero. Era pane, bagnato e zucchero. Stop. Sì. Oppure pane bagnato con olio, poco di sale, pomodoro e origano.
2: C'ha ragione l'ascoltatore.
3: Marco, quella è una bruschetta. Non fate il cagacazzo.
1: Allora, confermo. Quello era una bruschetta. Io invece a casa mia, poi ho detto non era così, ma a casa mia era così. Era una rivisitazione per avere qualcosa di dolce. Capito? Un velo di zucchero anziché la crema alle nocciole.
2: Tutti i bambini mangiavano crema alle nocciole, pane, capito, crema alle nocciole di quella famosissima marca che si chiama, che abbiamo pensato tutti quanti,
1: famosa in tutto il mondo. Ma certo, ma facevamo anche quella, solo che in alternativa c'era questo.
4: Per esempio, pane bagnato nell'acqua con un po' di pomodori. E vai.
2: Una tristezza immensa comunque.
1: Scusatemi, ma questa è una bruschetta, voi la facevate per merenda.
2: Siamo finiti per parlare di merenda, ok? Avevamo preparato il programma in modo diverso, andiamo sulla merenda.
1: Ci arriviamo, ci arriviamo.
2: Che tipo di merenda facevate? Visto che a questo punto
1: ti sblocco.
2: Sì,
1: ti sblocco una merenda.
2: Sulla merenda, sì, perché io oltre se penso alla merenda penso anche che mangiavo la frutta. Quando parlo di merenda da ragazzino,
1: sulla frutta.
2: No, sì. il pane con la.
1: La che?
2: La frittata.
1: Ti dico io cosa merenda. Mangiavi tu. Tu mangiavi quella lì tonda che aveva il cioccolato. Ed era tonda perché
2: era una merendina, sì.
1: Quella è una merendina, però quella vale come merenda. Insomma, senza fare marche, senza dire nomi, potete anche ricordarci quel tipo di merenda là. Perché poi ricordiamoci, per esempio, anche il succo di frutta. Quante volte abbiamo bevuto il succo di frutta per merenda?
2: Diteci quale merenda facevate da ragazzini e noi vi diremo che tipi eravate.
5: Ciao Marco Raffa.
2: Ciao.
5: Allora, la mia merendina non sana quando tornavo dalle scuole elementari era una brioche pizzicata in un bicchiere di latte freddo. Mi piaceva tantissimo.
1: Beh, ancora buono, devo
2: la
1: dire.
2: La colazione come merenda,
1: questa,
2: in pratica.
1: Questa qui non ha età, questa roba qui. Comunque 347-490-0042.
2: Abbiamo cambiato il programma.
1: Messaggi scritti o vocale, ti sblocco un ricordo, in questo caso sulle merende.

0: per parlare delle merende, sbloccare ricordo inerente alla merenda che facevate a scuola o che facevate a casa. Sentiamo un po' gli aneddoti dei nostri ascoltatori.
1: Ciao Marco, ciao Davide. Ciao. Io da ragazzino mangiavo pane e pomodori da 10 anni fino adesso.
0: Ottimo, continui a mangiare pane e pomodoro. Credo sia old school pane e pomodoro, cioè noi poi siamo cresciuti con
2: diciamo che più che altro
0: pane e cioccolato.
2: Non passa mai di moda pane e pomodoro.
3: Dalla nonna pane, burro e miele o pane, burro e marmellata.
0: Sì, perché poi ci sono le nonne, esatto. Apriamo una grandissima parentesi che molti facevano merenda grazie alla nonna che ti dava magari una caramella o magari poi ti dava il pane con il miele, il pane tu. Che cosa hai detto che tu?
2: Pane, zucchero e olio.
0: Un bambino che mangia pane, zucchero e olio.
2: Invece per esempio
0: come può crescere?
2: Giorgio ha detto che lui la rosetta di pane la mangiava con il ketchup.
0: Ecco.
2: Perché poi quando superi la fase, secondo me, delle elementari,
0: pane e ketchup.
2: No, cosa succede? Che tu ti improvvisi chef. Per esempio, io ricordo che aprivo il pacco di Wüstel, ci mettevo il formaggio sopra, lo facevo riscaldare col pane e mi sentivo un mezzo chef, e quello era il mio spuntino quando non me lo cucinava nessuno.
4: Ragazzi, il grande panino con la ricotta.
0: Vero,
2: un
0: vero.
2: Panino caricotta.
0: Sì. Beh, diciamo che ci vorrebbe un salume. Cioè, se tu fai pane, ricotta, mettici un po' di prosciutto cotto, un po' di prosciutto crudo, una fesa di tacchino.
2: Si vede che sei uno spuntaiolo.
0: Ricotta e pepe, tu giochi.
2: Fa spuntini.
0: No, ricotta e pepe no.
2: Sì, però più da grandi forse.
5: Ragazzi, il mega frullatone di mamma, latte e frutta fresca.
0: Allora,
2: è vero.
0: Guarda, non ci avevamo pensato, vero? Il frullato della mamma con il latte, con la banana, con strawberry, come si dice in italiano strawberry, ragazzi?
2: Fragole.
0: Con le fragole, sì, sai.
2: L'ho dimenticato.
0: Per noi americani.
2: Era dimenticato Rocky Balboa.
0: Conoscere le due lingue.
2: Era dimenticato.
6: Scusate, ragazzi, non ho capito. Ma è ora di pranzo, ora di merenda.
2: Allora, posso dire che questo ascoltatore ha ragione. Ti sblocco, ricordo, oggi merenda.

0: buon giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovol

0: Tutto sa di felicità.
1: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
1: Kiss, kiss.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a €2,99. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica d'amore di Ernia su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Rafa. 14:27. Ti sblocco un ricordo. Oggi sblocchiamo i ricordi. Stiamo parlando di merenda. Sentiamo Alice, che è la prima ascoltatrice che ci ha chiamato. Che cosa ci vuole dire? Pronto?
2: Pronto, ciao Marco, ciao Rafa.
3: Ciao Alice, ciao. Da Lecco. Sbloccaci un po' il ricordo sulla tua di merenda e sbloccalo ai nostri ascoltatori.
2: Allora, le mie merende erano, vabbè, pane, burro e zucchero. E comunque sono bergamasca di origine. La mia nonna mi preparava la rusciumada, che non è nient'altro che l'uovo, il tuorlo dell'uovo sbattuto con lo zucchero.
1: Buonissimo, la rusciumada. Oggi abbiamo imparato un nuovo termine. È una cosa che molte nonne italiane fanno.
3: Crudo.
1: Lo faceva anche la mia nonna.
2: Sì. Crudo e via di gomito. Lì proprio c'era l'olio di gomito perché veniva montato con la forchetta.
1: No, mia nonna utilizzava l'olio della macchina. Perché diceva che con l'olio della macchina si riusciva a soffriggere velocemente.
3: È venuto su così. Ma scusami, Alice, cioè si mette l'uovo in un bicchiere, poi si sbatte proprio così.
2: Esatto, in una scodellina, due tuorli d'uovo, l'albume, no? Un cucchiaio di zucchero e poi si sbatte proprio.
3: Ma fa bene sta roba, sì.
1: Se l'uovo è fresco, sì. Se l'uovo non è fresco.
2: La mia nonna aveva le galline, quindi sicuramente era fresco.
1: Aveva le galline.
3: La gallina faceva.
2: Addirittura vi dirò che ho sulla coscienza tantissime galline, perché da piccina mi piaceva fare il buco nell'uovo appena questo, fatto, insomma.
1: Questo
2: buchino
1: ci dispiace.
2: Da una parte, buchino dell'altra, e me lo bevevo come se fosse.
1: Facevi tantissimi, ok.
3: Cioè, ti rendi conto? Bucava allora, poi
1: buchino là, buchino qua. Okay,
3: vabbè, però sei cresciuta bene, Alice.
2: Adesso...
3: Sì, tutto qua.
2: Dicevo
3: sei cresciuta, tutto ok, voglio dire, doloris de panza, nulla.
2: No, assolutamente.
3: Vabbè, anticorpi.
2: Di schiena sì, perché la mia età ci sono.
1: Un saluto alla divoratrice di uova. Quanti anni hai?
2: 54.
4: Il mio!
3: Perfetto.
2: Mi adoro sempre.
3: Alice,
2: e lo volevo anch'io questa cosa.
3: Ciao. Perfetto. Ciao Alice, grazie, un abbraccio.
1: Voleva il mio target.

0: Ciao Marco Raffo,
1: ciao
0: Novara. Io mi ricordo quando tornavo a casa da scuola, quando ero piccolino mi mangiavo la brioche, il soldino, che non lo fanno più, penso. Buono, mangiavo tutta la brioche e il soldino per ultimo.
2: Sai, non lo so, ti dico
1: no,
2: la verità.
1: Non è una merenda che ho facevo.
3: Meglio questa merenda che mangiare come mangiano in Indonesia, che mangiano la cacca di un animale. In Indonesia
1: non
3: come merenda,
1: credo.
3: Sì.
1: Che stai dicendo?
3: Sì, questa cacca che poi la trasforma in un tipo di caffè ricavato da questi chicchi ingeriti e defecati.
1: Lavorano.
3: Sì, lavorano la...
1: Certo, attenzione.
4: Ma che schifo.
1: Sì. Sappiamo che dalla cacca nascono i fiori.
3: Però...
1: Da com'era il detto? Vabbè, comunque insomma, questo sì, ma addirittura se in Indonesia la lavorano per mangiarla. Un po' too much.
3: Meglio
5: ciao
3: la merenda italiana.
5: Ciao Raff, grandissimi. Grandi. Mia nonna mi preparava sempre la fetta di pane con il pomodoro tagliato e diciamo spremuto sopra,
1: sì,
5: un pizzico di sale e olio d'oliva.
3: Ovviamente
1: questa è una bruschetta, in tanti ci hanno risposto così.
3: Con la merenda si guardava anche qualcosa in televisione e ne parleremo tra poco, perché intanto c'è un new kiss e dopo il new kiss i 5 minuti d'amore.
1: Intanto però una canzone italiana a proposito di 5 minuti d'amore, di musica appunto più bella, Kintsugi, la nuova

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi bellici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Kiss Kiss.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere, calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss Kiss.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Kiss Kiss.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
15: La spesa intelligente.
3: Kiss Kiss.
16: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Kiss Kiss.
17: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga. Tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50€.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Kiss Kiss.
18: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
17: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
18: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
19: Ci vuole Fiorentini.

0: del posto giusto a Radio Kiss Kiss.
1: Siamo in diretta sia in radio ma anche in TV sul 158, dove lì, se magari qualcuno di voi è collegato, magari potrebbe anche aprire l'app, ci sarà anche il karaoke, immagini ufficiali dei videoclip appunto di queste canzoni, storia della musica, ma anche appunto le parole per fare un vero e proprio karaoke da sabato sera insieme agli amici.
0: Se volete commentare questi 5 minuti d'amore lo potete fare al 347 490 0042, cantando, commentando tutti i pezzi che abbiamo scelto. Ricreiamo l'atmosfera giusta, perché come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: amore.
1: Forse partirò per dimenticare, per dimenticarmi.
0: Di chi?
2: Più vi ascolto e più mi innamoro. Grazie. Kiss Kiss, Merida Rimini.
3: Wow. Ecco come terminare una settimana lavorativa col botto.
4: Adoro i vostri 5 minuti. Wow. Mi spezzate sempre i ricordi.
5: Vi portano a... alla mia gioventù.
0: Grande.
5: Grazie.
6: 5 minuti d'amore solo su radio. Kiss Kiss.
0: Bravo. E vai. Questa in coro tutti.
7: Per innamorarmi ancora.
0: Lo so che state cantando con noi.

0: Insieme grazie di esistere. La voce di tutti.
1: Grazie di esistere.
2: Ma non si poteva fare il quarto d'ora pure la mezz'ora?
3: Non vedo l'ora che arrivano i 5 minuti d'amore. Non vedo l'ora di urlare squarciagola dentro la macchina, che la gente mi, fa, mi prende anche per pazzo. Per me non mi importa niente.
4: Continua così, che siamo tutti felici qua.

0: Bella Carrà, Raffaella Carrà, che secondo me ti dà un'adrenalina e sì, una carica bellissima. Ci voleva ogni giorno alle 14.45, ci sono questi 5 minuti d'amore dove cantiamo, balliamo, ci emozioniamo sul 158.
1: E giovedì è un giorno speciale proprio per questo. Partiamo dal Ti Sblocco Ricordo, oggi argomento merenda, per poi voglio dire cantare tutti insieme. Sentiamo cosa
2: chi
1: è arrivato.
2: 5 minuti d'amore, la vita è bella perché si ricordano i bei ricordi.
0: Bello. E questo è il modo dei 5 minuti d'amore, esatto, sbloccare i ricordi inerenti alla vostra vita, alle canzoni che abbiamo scelto.
3: Questa volta siete riusciti a fare i 5 minuti d'amore ancora più belli e romantici degli ultimi. Grazie. Ogni volta superate voi stessi.
1: Grazie, grazie mille.
3: Mitici, ciao.
1: Grazie, grazie davvero. Ovviamente condividiamo questi complimenti con tutta la squadra di Radio Kiss Kiss che proprio prepara i 5 minuti proprio perché noi cerchiamo di emozionarci e a nostra volta cerchiamo di emozionarvi con questi pezzi che veramente hanno segnato più che meno la vita di tutti, no?
4: Per dimenticarti.
0: Lo sento, lo sento che sta soffrendo, sento proprio la sofferenza, delusione d'amore, quindi ha cantato Per dimenticare degli Zero Assoluto.
5: Dire senza tante parole.
0: Giova.
1: Ci piace. Ci piace anche quando cantate, quindi veramente questo è il mood che vogliamo trasferire, insomma, l'emozione, ma anche la goduria, no, di ascoltare pezzi che appunto ci fanno, cioè ci danno anche la carica del primo pomeriggio.
0: I 5 minuti d'amore, come sempre, li trovate su Radio Kiss Kiss, li potete ascoltare su Radio Kiss Kiss il giovedì dalle 14.45, perché i 5 minuti d'amore creano dipendenza.
6: Radio Kiss Kiss.

0: messaggi, molti ci chiedono di fare i 5 minuti d'amore ogni giorno, ma la bellezza è che se poi li facciamo ogni giorno è come si marito e moglie, se vedi ogni giorno tua moglie o tuo marito, dopo un po' ce la fai più.
1: Guarda il paragone, più o meno casca a fagiolo. Va bene, comunque adesso ci concentriamo per suonare una canzone degli anni 80.
0: Mamma mia.
1: Vabbè, qua sempre si parla di danza, viene proprio dal film, dal musical questa canzone.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.

0: 43 secondi di spensieratezza per chi ha vissuto gli anni 80, metà sì. anni 80, 1984, con questo pezzo Lose, Lose, Everybody's gonna get Lose.
1: Fai questo insieme a Michael Jackson, ma in realtà no, cercavamo semplicemente di replicare la canzone, tentativo fallito, ma ringraziamo Carmela perché dopo i 5 minuti d'amore, prima appunto dell'History Kiss, ha detto grazie perché alle 15 attacco al lavoro, mi fate attaccare con il buon umore.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffo, Gioschi Regia, Ana Chiara Mansino in redazione, primo disco Tommaso Paradiso.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio da Marco e Raf. Visto che la puntata di oggi l'abbiamo dedicata a sbloccare un ricordo inerente a quando eravate ed eravamo ragazzini, andiamo al telefono da Silvano, che secondo me vuole raccontare una cosa che facevano tantissimi nostri ascoltatori. Pronto?
1: Ciao, sono Silvano.
2: Grande Silvano, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Raccontaci il tuo, sbloccaci il tuo ricordo.
1: Allora, una premessa. Io sono uno dei, tra virgolette, pochi che ha assistito al debutto di Raffaella Carrà a Cantonissima, perché sono abbastanza vecchio.
0: Di che anni stiamo parlando?
1: E stiamo parlando dei primi anni 70, praticamente quando lei fece Chissà se va, ecco.
0: Bellissimo.
1: E niente, io sono stato allevato dai miei nonni e mi raccontarono che tutti i sabati che c'era lei, io mi mettevo davanti al televisore e continuavo a baciarla. Anche perché ero un bimbetto che aveva avuto 3-4 anni.
2: Cioè, eri già affascinato da questa donna che vedevi in televisione?
1: Molto. Sì, praticamente io vedevo questa figura che mi sembrava ultraterrena, una specie di Barbie perfetta in tutto.
2: Certo, era bella, era brava, sapeva cantare, ballare,
0: sapeva fare tutto,
2: era il top.
1: Ecco, dunque ebbi questo colpo di fulmine. Poi niente, passarono gli anni e all'epoca di pronto Raffaella, io venivo a casa dalla scuola, praticamente mangiavo pane e Raffaella.
0: Ma tu sei uno strafan di Raffaella Carrà, comunque, mi sembra di capire.
1: Molto, molto, anche perché poi durante il tempo l'ho anche conosciuta, eccetera, eccetera.
0: Sì,
1: poi tra l'altro anche ha avuto delle situazioni anche che alcuni non ci credono, solo che a me mi sono capitate, ci credo, ecco.
2: No, aspetta un attimo,
0: sei stato con Raffaella Carrà?
1: Sì, l'avevo conosciuta.
0: Scusami, ti sei frequentato con Raffaella Carrà?
2: Silvano?
1: No, sono andato come pubblico alle sue trasmissioni. Sai che finita la trasmissione, poi niente, se si fa gli autografi e tutto questo.
0: Chiamate Fabrizio Corona, abbiamo uno scoop.
2: Ma che scoop?
0: Falsissimo.
2: Ma non c'entra.
0: Hai conosciuto la Carrà in passato?
2: E da lì?
1: Praticamente, come ti avevo detto, molti anni prima io avevo avuto questo...
2: Sì, ma cosa è successo quando andavi in trasmissione, Silvano?
0: C'è qualcosa che dobbiamo sapere.
1: Niente, cos'è successo?
2: Un bacetto, che
1: niente,
2: ne so.
1: Lei finiva le sue trasmissioni e poi chi ne aveva voglia andava a farsi fare gli autografi.
2: Cosa normale.
1: Che poi tra l'altro lei era sempre disponibilissima.
0: Abbiamo lo scoop forse.
2: Ma che scoop?
0: Chiamiamo Corona e vediamo.
2: Ma non è tanti anni fa, vabbè.
0: Chissà a te, ciao Silva.
2: Un abbraccio.
1: Ok, grazie. Ciao.
2: Sai che per un attimo ho pensato che Silvano ci stesse per dire: ragazzi, ho avuto un flirt con la Carrà. Però vabbè, ovviamente ci ha raccontato la sua storia.

0: Anche su Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio da Marco e Raff. Abbiamo avuto Silvano al telefono, questo ascoltatore strafan di Raffaella Carrà. Che cosa però ci ha suggerito? Ci ha dato una bella idea da fare.
1: Sì, perché visto che lui guardava tanti i programmi della Carrà, e oggi la puntata giovedì è dedicata al Ti sblocco il ricordo, dalla merenda, che secondo noi è molto collegata a quello che poi guardavamo in televisione, possiamo cercare di sbloccare, anche grazie al vostro aiuto e ai vostri WhatsApp, quello che guardavamo in TV, sia che erano programmi, sia che erano cartoni animati.
0: Cosa vi ricordate? Cioè, magari la mattina quando vi alzavate prima di andare a scuola, cosa c'era in televisione? Quando tornavate da scuola, mentre facevate merenda o pranzavate, cosa guardavate? La sera, quando eravate ragazzini, cosa guardavate? Io ricordo Art Attack.
1: Bello, certo.
0: Con Giovanni Mucciaccia e Rosario Fiorello, che faceva la parodia. Ciao, sono Giovanni Mucciaccia.
1: È grande.
0: Ma sei fatto?
1: Top parodia di Fiorello. Grande Giovanni, ovviamente lo salutiamo.
0: Chi vuole essere milionario?
1: Te lo ricordi?
0: La sera, come no, certo.
1: Cioè, senti, sai che guardavo io da ragazzino proprio? La pupa e il secchione.
0: Con Enrico Papi?
1: Non mi ricordo se quelle edizioni già c'era Papi. Comunque sì, la pupa e il secchione. Guardavo e poi.
0: Teo Mammucari anche. Distraction di Teo Mammucari.
1: E l'orso della casa blu?
0: Però qui stiamo andando verso le cose da bambini.
1: Vabbè, bambini, ragazzi, insomma, la prima cosa anche che vi viene in mente che guardavate in TV possono anche essere cartoni animati, se la vostra infanzia, chiaramente, se chiudete gli occhi, la prima cosa che vi viene in mente.
0: Amici di Maria
1: comunque.
0: De Filippi, scherzi a parte, che poi lo hanno rifatto, però scherzi a parte, stiamo parlando di... Come si chiama l'amico di Pieraccioni? Non ricordo mai il nome, che è un grandissimo attore, Marco.
1: Non me lo ricordo neanche in questo momento. Comunque sì, tu ricordi sempre quello scherzo quando ti viene in mente scherzi a parte.
0: Sì.
1: Comunque dai, allora, se ci volete sbloccare un ricordo legato alla vostra infanzia, comunque a quando eravate ragazzini, se volete adesso WhatsApp al 347 490 0042, scritti oppure messaggi vocali.
0: Massimo Ceccherini.
1: Ecco qua, è venuto.
0: Ora l'ho ricordato. Stramico, sì. Di Leonardo Pieraccioni, gli scherzi a parte, lui che impazziva.
1: Cartoni animati, programmi TV, vale tutto.

0: Abbiamo toccato un bel tasto, abbiamo toccato le corde dell'anima dei nostri ascoltatori, ma anche le nostre corde dell'anima, visto che sblocchiamo un ricordo. Abbiamo parlato di merenda, no? Le merende che facevamo, poi siamo finiti per parlare delle cose, dei programmi televisivi che guardavamo quando eravamo ragazzini.
1: Allora, Alberto ci ha scritto: Ken Shiro, I Cavalieri dello Zodiaco. Ma in realtà Raff ci sblocca un ricordo ancora più forte, cioè quando guardava queste cose in TV lo faceva con quel telecomando grigio con i tasti verdi impossibile da premere.
0: Dopo forse lo chiamiamo.
1: E quel telecomando io me lo ricordo benissimo, e secondo me come tanti,
0: sì,
1: ascoltatori,
0: sì, sì.
1: Cioè, ce l'avevamo tutti in casa.
0: Ne avremmo persi 50 a casa, tra mia mamma, mio padre, mio fratello. Il ricordo più bello era andare a vedere la mia squadra del cuore, il Napoli, al Maradona. All'epoca si chiamava Stadio San Paolo, con mio fratello, quando le donne entravano gratis allo stadio. Allora avevo 9 anni. Kiss Kiss, Marco e Raff.
1: Abbiamo parlato di guardare anche partite di calcio.
2: Buon pomeriggio Marco e Raff, sono Vincenzo da Sommave Suviana, in provincia di Napoli.
1: Sì.
2: Sentendovi elencare tutti questi programmi che avete detto, mi avete subito fatto venire in mente come programma, non so perché, sarà Banda.
3: La
0: Bamba.
4: La Bamba.
0: La Bamba. O quando Enrico Papi faceva Papi. Maestro, musica!
1: Bellissimo, perché non solo tu provavi a indovinare la canzone, ma poi ti affezionavi anche ai concorrenti.
0: Tirami su, il gatto nero. L'uomo gatto. Come si chiama quella riccia che c'aveva gli occhiali?
1: Lo ricordo, però.
0: C'era una
1: riccia. Mi ricordo
0: che
1: c'erano proprio dei personaggi, perché comunque vincevano sempre, erano i più forti. E quindi tu ti affezionavi in un certo modo, perché speravi che poi potessero vincere più puntate proprio per seguirli.
0: Sarebbe bello se qualche ascoltatore ci mandasse magari un elenco di tutti i campioni di Sarabanda, perché ricordo si tirami su l'uomo gatto, però poi ce ne sono tutta una serie che è difficile, certo, da ricordare.
5: Ciao, Veglia da Terracina. Il mio ricordo a Luna, quando tornavo da casa, Italia 1 c'era Lupin, poi alle 4 iniziava Bim Bum Bam, e da piccola ricordo che guardavo il sabato sera, c'era Sabato al Circo con Massimo Boldi e altri comici,
1: tutti se li ricorda,
5: che a noi bambini piaceva tantissimo,
1: sì?
5: Vabbè, Strano Amore e Il Bagaglino.
1: Tutti se li ricordati i programmi che guardava.
0: Chi ha incastrato Peter Pan c'era?

0: gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
1: La procedura X-Fir?
0: La attiviamo noi.
1: La conservazione digitale è a norma?
0: Ce ne occupiamo noi.
1: Ti servono SPID o firma digitale?
0: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
1: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
0: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: Kiss, kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Kiss, kiss.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
2: Kiss, kiss.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Kiss, kiss.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
13: Kiss, kiss.
14: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
15: La musica più bella suona solo

0: Papà Partenope, a proposito di Partenope, sul lungomare di Napoli ci sarà, no, l'American's Cup. Oggi ci saremo anche noi perché ci sarà il DJ set di Radio Kiss Kiss.
1: Dalle 19.30, quindi appuntamento sul lungomare di Mergellina, proprio altezza Rotonda Diaz. Ma detto questo, oggi stiamo sbloccando i ricordi e anzi, a proposito di sbloccare e ricordare, ancora non abbiamo regalato la maglia di Radio Kiss Kiss per i 50 anni. Lo faremo.
0: Lo regaleremo.
1: In quest'ultima mezz'ora, ma intanto abbiamo Alberto, un nostro ascoltatore, al telefono quando sono le 3:30 di questo giovedì, perché ci vuole sbloccare un ricordo legato a un cartone animato. Alberto, pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Alberto.
0: Sblocca, sblocca. Ciao, ciao.
2: Niente, avete toccato tasti dolenti perché appunto mi sono ritrovato di nuovo a casa di mia nonna a guardare cartoni animati sulla 7, tra cui appunto, come vi dicevo, la Mu, i Cavalieri dello Zodiaco, Kenny il Guerriero, tutta quella serie di roba un po' da vecchi, diciamo.
0: No, senti, ma tu di che anno sei?
2: Io sono del 95, sono un millennial, ormai ho lasciato gli enti, sono già ufficialmente negli enta.
0: Ti senti vecchio? Senti, adesso che hai 31 anni o ne devi fare 31,
2: com'è?
0: Ti senti vecchio?
2: No, no, assolutamente no, sono pieno di forza, inizio già ad avere un po' gli acciacchi del consumo lavorativo. Però
1: senti Albe, ma ti volevo chiedere una cosa, perché anche noi siamo millennials, ma noi la Mu non l'abbiamo guardato.
0: No.
1: Lo racconti a quelli magari della nostra generazione che non se lo ricordano? Joschi, ecco, dalla regia ha messo la sigla.
0: Non la ricordo proprio.
2: Allora, ti dico, io guardavo puntate così sporadiche, quindi proprio dirti tema e tutto no.
1: Perché secondo me più generazione
2: molto,
1: prima.
2: Ricordo definitivamente l'eroina, che è stato ufficialmente il mio primo amore, con sto topless tigrato, le cornine, ma da che mi ricordo era una supereroina e c'erano varie puntate in cui doveva appunto...
0: E coi capelli blu.
2: Sì, assolutamente. Sì. È un po' moderna. Via.
0: La sto vedendo in questo momento. Devo dirti la verità che ha un non so che di sexy.
2: No, no, assolutamente. Infatti, è il primo amore ufficiale.
1: E poi, vabbè, dopo sei andato su Cavalieri dello Zodiaco, l'altra roba che ci hai citato.
2: Vabbè, da buon massiaccio.
1: Certo, grazie per avercelo raccontato. Kiss kiss a te.
0: Ciao.

0: famiglia, rifare il medico in famiglia. Speriamo magari c'è qualche produttore, qualcuno che ha partecipato al medico in famiglia, a chi ha lavorato al medico in famiglia, per piacere vi fate tornare Lino
1: lui,
0: Banfi.
1: Lui lo disse, mi sembra, in una recente anche intervista, o comunque di non molto tempo fa, gli piacerebbe molto rifarlo, perché sappiamo che poi Lino Banfi è uno che si mette sempre in gioco, no? Anche con l'ultimo film con Prometeo, insomma,
0: bellissimo.
1: È sempre sulla cresta dell'onda nonostante l'età, e ci fa sempre ridere o sorridere e anche riflettere.
0: Sono tornati i Cesaroni, no?
2: Sai cosa c'è?
1: Cioè, ultimamente sempre questa stagione
0: Cesaroni che andavano in onda, ricordo che aspettavo la sera per guardare i Cesaroni, si vedevano due puntate, la storia di questa mega famiglia.
1: Si è un po' perso con la roba di aspettare la puntata, perché con la cioè con lo streaming puoi vederle tutte insieme, questo è un po' il punto. Comunque ti sblocco, ricordo, continua l'ultima mezz'ora di Dedichis, ma adesso dobbiamo anche suonare la nuova canzone di Cesare.

0: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
5: Kiss Kiss.
0: La musica più bella.

0: vinci.
1: Pronti, partenza, via. Rispondi e vinci. Abbiamo selezionato un numero a caso che ha interagito durante queste due ore. Se proprio vogliamo essere pignoli, durante questa
2: ora e 48
1: secondi. Sì, esatto, sì. Un'ora e 48 secondi. Abbiamo
2: no, un'ora e 48 minuti.
1: Vabbè, un'ora e 48 minuti, secondi. Quelle... Abbiamo scelto un numero a caso. Lo chiamiamo e se ci risponde che ascolta Radio Kiss Kiss da 50 anni, quel numero e quella persona vincerà la maglia dei 50 anni di Kiss Kiss.
2: Proprio perché questo mese la stiamo regalando, perché questo è il mese settembre in cui la radio compie gli anni. E allora, vediamo un attimo.
1: Chi risponderà?
2: La Chiara, chi avrà chiamato?
1: Se risponderà lui o lei.
2: Infatti.
1: Ecco qua, lo sapevo.
2: È un po' d'ansia, quando non... Tanti squilli, mi sembra il vecchio di Kiss.
1: Lo sapevo.
2: Pronto? Quale radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Grande! Giusto! Risponde vinci, risponde vinci, risponde vinci.
2: Come ti chiami? Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
2: Come ti chiami?
3: Maddalena.
2: Grande Maddalena, hai vinto la maglietta appunto ufficiale di 50 anni di Radio Kiss Kiss.
1: Che taglia ti dobbiamo inviare?
2: No, che ci frega questo. Vogliamo sapere se sei contenta, come la userai, che ne so.
3: Lo userò per giocare a padel.
2: Sportiva la Maddalena qui al telefono. Bene, bene, bene. Sì. Ci piace anche così.
1: Vai Maddalena, organizziamo una partita di padel.
3: Dai. Va bene, ti aspetto.
2: Ciao, va bene, Maddalena, grazie. Un abbraccio, ciao, Kiss Kiss a te.
3: Mille.
2: Ciao.
4: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: Rispondi e Vinci tornerà nei Corrieri di Kiss Kiss e tornerà anche domani nel nostro programma dalle 14 alle 16 la possibilità di farvi vincere la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
0: Lo facciamo solo noi.
1: Vi diamo veramente questa possibilità perché poi in tanti ci scrivete, quindi veramente c'è grande entusiasmo. Tornerà sicuramente dopo nei Corrieri, ma poi anche negli altri programmi della radio. Non temete, basta interagire su WhatsApp. L'argomento di oggi, nello specifico in Daddy Kiss, era Ti sblocco un ricordo. Siamo arrivati per parlare di cartoni animati e programmi TV.
0: Chiudiamo
1: proprio l'argomento sentendo qualcuno di voi.
2: Ma vogliamo parlare di Dragon Ball?
1: Beh certo, come si fanno a parlare?
2: Delle occhiate maliziose sotto le gomme di Sailor Moon?
0: No,
3: parliamone.
0: Ma no! Cioè, questo Dragon ascoltatore Ball, da bambino, quindi subito pensava
1: cresciuto con le gonne di Sailor, mamma mia.
4: Ma scusate, i Power Ranger?
1: È vero, non li abbiamo citati.
0: Sì, perché Dragon Ball, Simpson è facile citarli, però i Power Rangers, che secondo me non piacevano a tutti.
1: Dici?
0: Così come i Teletubbies. Teletubbies, questi sono quelli che si guardavano più da bambini.
1: Però
0: parliamo
1: sì,
0: di programmi TV, no? Vi ricordate, non è la Rai?
1: Anche sì, con Ambra. Sì, con Ambra, sì, chi è?
5: Sono Lucia, ti sblocco un ricordo.
1: Sì.
5: Carletto, il principe dei mostri.
1: Ecco,
5: anche l'uomo tigre. Ne vogliamo parlare?
0: L'uomo tigre, sì, ma Carletto, il principe dei ricordi. Dei mostri.
1: Dei mostri,
0: dei
1: non l'abbiamo mai visto. Forse non è generazione millennial.
0: Cioè, andiamo perciò proprio in difficoltà, però siamo sinceri, siamo umili.
6: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
6: Il mio programma preferito era la Melevisione.
1: Bello. Lì eravamo bambini e vedevamo anche noi Tonio Cartonio nella Melevisione.
0: È finito?
1: È finito già?
0: Perché mi sono

0: ci piaceva qualcuno che guardavamo in televisione. In televisione c'era Xena, la principessa
1: guerriera, come no, tantissimi l'hanno scritto.
0: Era bella,
1: anche noi lo vedevamo,
0: bella da vedere,
1: bello proprio la serie legata a lei.
0: Grazie a tutti per essere stati con noi. Arrivano i Corrieri di Kiss Kiss, Ciro Animatore, Dalfio Battaglia, fino alle ore 19. Grazie a Ana Chiara e grazie a Joschi in regia.
1: Guarda un po' il destino, perché mettiamo un pezzo del 96 degli Articolo 31, si intitola domani è venerdì, non siamo in onda.
0: Vero.
1: Perché non siamo in onda, dobbiamo fare una cosa di lavoro.
0: Poi lo saprete.
1: Di nuovo lunedì. Da Marco e Raff,
0: Kiss Kiss a tutti.

0: canzone che è diventata simbolo proprio, no, di una generazione. 1996, articolo 31, con Paola Folli, Domani.
1: Oh, cosa ti devo dire? Cosa ti sei perso?

0: Possiamo?
1: Dipende.
0: Grazie, buon pomeriggio a tutti, Corriere di Kiss Kiss. Ti stavo dicendo, prima di salutare tutta la marmaglia qua.
1: Ma che marmaglia, ma come ti permetti? Tutto lo staff ovviamente di
0: Corriere di Kiss Kiss. Denigriamo.
1: Va bene.
0: Ti sei perso una frittatina con i funghi. Perché ci mancavano le zucchine.
1: Alle 4
0: ma sono mangiato da Mariano, l'amico nostro, alla pompa di benzina. Ma sono mangiato una frittatina con i funghi veramente importante.
1: E l'orario del biscottino al burro col tè, ma cosa me ne frega.
0: Il biscottino al burro.
1: Dai che partono i Corrieri di Kiss Kiss, Alfie e Ciro, e c'è ovviamente anche la sigla.
0: Sì. Continua, devo parlare un attimo con Marcella.
1: Che senso? Scusa.

0: passato remoto di cazzare, che io cazzai, che è questo il nome della
1: e
0: band.
1: E cazzasti anche molto bene.
0: Senti, allora, ascolta, io voglio dire una cosa agli ascoltatori, perché non so se hai notato, abbiamo cominciato il nostro appuntamento dei Corrieri di Kiss Kiss in questo giovedì 24 settembre, sono arrivati già un po' di messaggini.
1: Allora, io non li posso leggere perché non riesco ad entrare con le mie
0: allora
1: password.
0: Allora, ti dico, ciao Corrieri, che bello che sia, che bello ritrovarvi, Enzo scrive, siete migliori, siete sai, tutta questa roba che può sembrare che io la legga perché voglio, capito, un po' incensarmi. La verità è che non dovete crearci ansia, capito? Perché tutte queste aspettative, io non lo so se poi le possiamo mantenere. È un po' alla giornata, è un po' così come ci viene. Io non lo so se siamo all'altezza oggi. Questi c'hanno tutti che aspettano di divertirsi. Che dobbiamo fare?
1: Ma non lo so, tu falli parlare, ma va bene così.
0: Intanto,
1: tra l'altro, non è che dobbiamo sempre, come dire, quando si fanno le cose da sole, vantarsi.
0: No, ma infatti, ma figurati.
1: Però è bello, ragazzi, in questi giorni stiamo avendo delle manifestazioni d'affetto ovunque.
0: Ma forse perché mi vedono malaticcio.
1: Ma non lo so, a te, ma sicuramente con me sono molto carini.
0: Beh, come si fa a non essere
1: forse
0: carini?
1: Forse perché, non lo so, ci stiamo divertendo in particolare.
2: No, ma chi non è? Dice stronzata.
1: Ma chi è che l'ha detto la regia? Ma no, io
0: però
1: non lo so.
0: Ti volevo dire che c'è un vantaggio nell'avere l'allergia e avere una voce nasale. Cioè, riesco ad essere Eros Ramazzotti senza sforzi. Vuoi sentire? Te lo faccio sentire.
1: Vai.
0: E ci sei.
1: Bravissimo.
0: Adesso.
1: Porca miseria, mi sono girato, ho detto, ma chi è questo?
0: Vuoi sapere qual è lo svantaggio?
1: Che è? Qual
0: che
1: è?
0: Sei Eros Ramazzotti anche se canti Mannarino. Vuoi sentire?
1: Vai.
0: Me sono
1: fa molto ridere questa cosa, attenzione.
0: Ai, ragazzi, se starnutisco in diretta, abbiate pietà, oggi va così, forse anche domani.
1: Hai detto starnutire?
0: No! Allora, prometto che oggi i Corrieri di Kiss Kiss si impegneranno per un programma edificante in qualche maniera, non so in quale.
1: Tra l'altro voglio ringraziare anche tutte le persone che hanno scritto sui social.
0: Sì.
1: Dicendo, ma questo programma sta ancora in dice, lo fanno ancora. Sono d'accordo con te, aboliamoli.

0: questa roba sintetizzata di della base che adesso abbiamo sentito. No, beh, quella che fa. Ti ricorda i pugni di Bud Spencer?
1: Sì, bravo.
0: O anche di Batman?
1: Vieni, vogliamo provare.
0: Vedi? È secondo me è quello onomatopea lì. Allora, Gorrieri di Kiss Kiss, ragazzi, noi abbiamo. Secondo me, dobbiamo fare che all'inizio di ogni puntata voi ci mandate qualunque tipo di messaggio vi venga in mente e noi lo leggiamo. Perché sta.
1: Che radio è? Ma no, che è? Ma la aspetta. Radio del paese? Ma no, come ti permetti?
0: È la radio del popolo, ci mancherebbe. Noi Corrieri siamo vicini alle persone.
1: Vabbè, diciamo.
0: Luca dice: ciao Alfio, ciao Ciro. Da Luca da Termoli, ho appena preso Mattia a scuola.
1: Ma chi è Mattia?
0: No, non lo so, credo.
1: Ma è suo?
0: Credo suo figlio. No, non lo so se è suo.
1: Se non è suo, lo deve posare.
0: Allora, scusami, Luca, se Mattia non è tuo, riposa.
1: Facci parlare con Mattia.
0: Se è tuo, portatelo a casa.
1: Mattia, cosa è Luca per te?
0: Abbiamo un problema da risolvere. Ce lo scrive Carmen. Dice: sì. Ciao, Corrieri, che cosa consigliate per tirare sul morale a chi stasera non ha proprio voglia di lavorare?
1: Ma lei in questo momento sta lavorando?
0: Credo di sì.
1: Allora, e non ha voglia di lavorare?
0: No, non ha voglia.
1: Accendi il computer,
0: no.
1: Metti un film, metti i sottotitoli, togli l'audio,
0: no,
1: e fingi ogni tanto di scrivere qualcosa e vedete un grande film.
0: A parte la prontezza che hai avuto nel suggerire, vuol dire che sono cose che applichi spesso. Vabbè, ma a parte questo non voglio andare nella.
1: No, aspetta, la scena madre.
0: Aspetta, che c'è?
1: Non, stavo vedendo un film. No,
0: va bene. Comunque, questo è applicabile se Carmen fa un lavoro d'ufficio. No, allora, se fa un altro lavoro bisogna trovare una soluzione un po' più generica.
1: Ce l'hai tu?
0: Carmen, ascolta Alfio, ascolta Alfio. Tu adesso, a un certo punto, qualunque cosa tu stia facendo al lavoro, imposta la suoneria del telefono con la sveglia del telefono con la suoneria del tuo telefono.
1: Ah, ok, quindi ti squilla il telefono.
0: A un certo punto ti squilla il telefono, tu devi solo prenderlo. Ci vuole un attimo di dote recitativa, ma un secondo.
1: E che deve fare?
0: Devi rispondere, devi dire: no, sto arrivando, e scappi.
1: E poi non rispondi più.
0: Poi non rispondi più al telefono. Chiunque ti.
2: Pronto?
0: Pronto.
1: No, Ciro, no, me ne devo andare.
0: No, Ciro, tu non te ne puoi andare.
1: Guarda
0: tu.
1: Che è bellissima questa cosa, perché così per 12 ore.
0: Certo, è ancora pronto.
1: La possibilità di inventarti una scusa. Domani arriva e ti inventi la scusa che
0: dici,
1: vuoi.
0: Ragazzi, che ne so.
1: Cioè, chi ti dice niente, ragazzi?
0: Ma infatti sì.
1: Lo vogliamo fare ogni tanto?
0: No, non lo possiamo fare noi che siamo in diretta.
1: Ancora
0: nuovo con lo saluto. Carmen, facci sapere come va questa soluzione che ti abbiamo trovato noi Corrieri, vai.
3: Ah,

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Kiss Kiss

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Oh, finalmente un po' di relax.
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Yes, yes.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
5: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss. Yeah,

0: Pronto?
1: No, voglio tranquillizzarti, scusami, perché prima parlavamo di Luca che è andato a prendere Mattia a scuola e noi ci siamo chiesti, ma è tuo Mattia? Perché
0: non si prendono le cose dei bambini così a caso.
1: Se non è tuo, riposa.
0: Lui ha detto che è il figlio.
1: Lui
0: conferma.
1: Ha detto, guarda ragazzi, no, tranquilli, Mattia è mio figlio, è uscito da scuola, fa la quinta elementare e quindi è suo figlio. Su questo stiamo tranquilli, o almeno suo figlio. Questo è quello che gli ha detto la moglie.
0: Vabbè
1: però insomma,
0: bravo, questa è un'altra storia,
1: è un'altra storia.
0: A me non piace mettere le mani nella marmellata.
1: No, ci mancherebbe. Vogliamo per favore celebrare invece una giornata mondiale in questo giovedì 24 settembre.
0: Oggi è seria. Mondiale, tutto quello che accade. Allora, oggi giovedì 24 settembre si celebra la giornata mondiale dell'1% di batteria.
1: Attenzione!
0: Ah, che è peggio di un film horror!
1: Ma porca miseria!
0: Quando c'hai l'1% di batteria non sai che cosa fai.
1: Ma io posso sorridere a chi arriva all'1% di batteria? Cioè, posso sorridere davanti a quelli che... C'è, che la... Come fai ad arrivare?
0: Ma poi lo sai che è un po' come la macchina. Quando hai l'1%, sì, quella batteria che sta usando tutta l'energia per il cellulare, ti sta mangiando il telefono, te
1: come
0: lo sta rovinando. È vero, perché un amico mio, che si chiama Claudio, che in questo momento è nella stanza con noi ma non ci sta sentendo, mi ha sempre detto che bisogna usare il telefono tra il 20% e l'80%.
1: Assolutamente.
0: Per rendere...
1: Perché altrimenti si usura ancora di più la batteria. Tutta una serie di
0: stessa
1: cose.
0: Stessa cosa la macchina. Hai mai provato a guidare una macchina, soprattutto a gasolio?
1: Ok.
0: E trascinarla con il rosso proprio fino a zero chilometri.
1: Io sono un precisino, lo sai, questa roba non la faccio.
0: Non lo fare mai. perché quello che ho fatto ieri.
1: Comunque,
0: e sto per buttare la macchina.
1: Allora, comunque io volevo dire, ragazzi, non si arriva all'1% di batteria. A 15 cominciate già a dare di matto. Cominciate a chiedere a chiunque se ha un caricabatterie e cominciate a rubarli dalle borse dei colleghi. E poi la soluzione è pronta. A chiunque se ha un caricabatterie e cominciate a rubarli dalle borse dei colleghi. E poi la soluzione è pronta. Va bene, dopo esserci

0: con Selena Gomez in the Dark alle 16.32. Siete ancora nel bel mezzo del pomeriggio di giovedì con i Corrieri di Kiss Kiss. Allora Ciro, è arrivato il momento di rassegnarci, perché noi non siamo al sicuro.
1: No.
0: Dico in generale, un po' tutto il mondo.
1: Attenzione, bisogna anche abbassare le luci.
0: Ecco. Ma cos'è stato?
2: Ma che è l'FBI?
0: Madonna santa!
2: È vero che c'entra l'FBI, però porca miseria,
0: perché
2: ragazzi!
0: Perché c'entra l'FBI, caro Ciro?
2: Ma hanno abbattuto la porta!
1: Allora, siamo molto rassegnati per un attacco hacker, attenzione, ad altissimi livelli. Intanto ti volevo dire una cosa, noi sai che l'Italia è al terzo posto degli attacchi hacker più attaccati
0: dagli hacker. Comunque, sì, siamo un po' quelli più vulnerabili.
1: Però
0: non c'entra
1: niente l'Italia. Attenzione, perché in America un campione finito nelle mani dei giornalisti contiene circa 5.000 file. Quando dico 5.000, non dico 4 o 3. Ma dico 5.000.
0: Avresti detto 4 o 3, hai detto 5, dici 5.
1: 5.000 file con nomi, indirizzi di casa, numeri di telefono, date di nascita, numeri di previdenza sociale e persino contatti di emergenza. Ci sono anche i nomi degli ragazzi. 007 sparsi per tutto il mondo.
0: Cioè, quindi tu mi stai dicendo che la tua identità segreta, perché dovete sapere,
1: è stata minata.
0: Ecco, è questo il problema, perché adesso tutti sapranno cosa Ciro fa di notte quando non conduce i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Tu scherzi, lo sai che a me mi contattarono?
0: Ma chi?
1: Chi
0: ti ha contattato?
1: Ma chi sei pazzo?
0: Ma per fare cosa?
1: Non
0: ti ho
1: mai detto niente.
0: Ma chi è che ti ha contattato? Oddio!
2: Per piacere!
0: Comunque io volevo dire una cosa.
2: C'avevo già il mio nome, Dante.
0: Ma allora adesso tutti sanno che
1: molte persone fanno i 007. Quindi adesso questi 007 verranno cancellati, verranno sottratti dal, e saranno 005
2: Attenzione.
0: Scusami, ma poi vale anche adesso per Bruce Wayne. Tutti sanno che lui è Batman.
1: Sì, Bruce Wayne.
0: E anche Peter Parker, che che poi posso dire una cosa, scusami, che è il cruccio mio di una vita. Spider-Man è Peter Parker.
1: Peter Parker.
0: Ma se si lancia dai grattacieli.
1: Aspetta, questo è Zorro.
0: Peter Parker, che è Spider-Man, se si lancia dai grattacieli, non dovrebbe essere Peter Parkour.
1: Bella. Dai, questa è molto bella. Sono onesto, non è che devo sempre farti una chiavica solo perché fa parte del mio personaggio.
0: Forse perché ha origini nocceresi come le mie.
1: Ma chi?
0: È perché parla con la E.
1: È tipo Peter Parker.
0: Direttamente. C'è Sam Smith, poi i Corrieri di Kiss Kiss rientrano nei ranghi.

0: Ciro, devi ritornare al microfono. Cosa stavi?
1: Sto guardando il cavo della messa a terra.
0: Ma non sono cose che ti interessano. Fai un altro lavoro all'interno di questo studio radiofonico dove i Corrieri di Kiss Kiss stanno per annunciare la prossima novità.
1: Marrakesh. Con Guè. Gli sei un bello casino.
0: No, non è un casino, è una bella canzone. E in realtà non è uno, sono tanti casini.

0: vita.
1: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro. Preparatevi allo spettacolo. Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
2: Kiss Kiss.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss, kiss.
3: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
13: La spesa intelligente!

0: Ma che notizie abbiamo di Madonna alla Milano Fashion Week? Niente?
1: No,
0: che è tutto a posto.
1: A posto, è arrivato.
0: Non è stata avvistata.
1: Ha fatto colazione.
0: Ma quando mai? È stata a febbraio, c'è stata, ma adesso in questa spring summer.
1: Può venire sempre, non è che ogni settimana.
0: Ah, dici.
1: Quelli devono alternare pure, capito? Perché sennò poi gli artisti tra di loro lo sai con noi come siamo.
0: Sì, certo, figurati. No, però scusami, volevo fare una piccola riflessione a proposito della Milano Fashion Week. Ma in generale proprio del mondo della moda, perché noi seguiamo sempre queste sfilate, vediamo al telegiornale, leggiamo sui post, tutti fighissimi. E poi ho visto l'apertura della sfilata, cioè, come si chiama quella?
1: Quella di Vogue.
0: Della Milano Fashion Week nella Galleria Vittorio Emanuele, con Vogue che ha fatto sfilare un po' di star. E c'era anche Cardi B. Tanta roba, grandissima artista, ma anche devo dire grandissimo panettone.
1: Ma infatti perciò si chiama Cardi B. Grande Cardi B.
0: C'ha proprio un bel. Sì. Però dico, vedi, lei non si è fatta nessun problema a sfilare.
1: Ma va bene, ma ragazzi, ma siamo scemi, ma ancora oggi gli stereotipi. Allora, la modella deve essere così, deve avere quelle caratteristiche, perché l'abito deve cadere.
0: Quindi come funziona? Se sei famoso puoi andare a sfilare anche con il panettone, insomma, super,
1: certo,
0: gigante.
1: Infatti a me, vedi, io non è che ho questo fisico perfetto,
0: certo.
1: Lo sai, comunque sono una persona fisicamente sono
0: quindi,
1: una persona normale.
0: Fammi capire.
1: Però mi chiamano e io che faccio?
0: Ma chi è che ti chiama?
1: Come che ti chiama? Che sei scemo?
0: Come mai non c'eri all'apertura della
1: Milano? Ma perché sono stanco, perché è sempre la solita. Poi lo sai cos'è? Ti devi dare un tono. Quando vai là non devi salutare nessuno, devi fare. Io
0: non
1: lo sai, io sono un uomo del popolo.
0: Ma
1: io sono un masaniello.
0: No, però scusami.
2: Ciro, sei proprio forte.
1: Grazie.
0: No, ma scusami, quindi mi stai dicendo che Donatella Versace ti ha chiamato per la Milano Fashion Week,
1: sì.
0: Tu hai detto no perché finisce alle 7 i Corrieri di Kiss.
1: Intanto ho un obbligo con la nostra azienda.
0: Va bene. Quindi
1: poi non posso registrare, non posso fare niente. E onestamente,
0: però,
1: sono stanco di questo jet set. Sono stanco di questo DJ set
0: sbeto. Buttate a caso le parole. Va bene, questo era giusto per dire che poi le donne si fanno un sacco di problemi, cioè il culo grosso, i fianchi grossi, mentre Cardi B è andata lì con una nonchalance, posso dire,
1: sì.
0: Incredibile. Brava Cardi B.
3: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: con Mabel su Radio Kiss, storia della musica invece per l'anno 1986.
1: Attenzione, in quell'anno nasceva un grande calciatore dello Yemen, però era un po' un sovrappeso. Si chiamava Waid Al-Khiat.
0: Waid Al-Khiat.
1: Waid Al-Khiat.
0: Secondo me la pronuncia è diversa e se lo pronunci nella maniera corretta non ne viene neanche fuori un body shaming.
1: Al-Khiat.
0: Ma questa è una mia idea, figuriamoci.
1: Qualcuno c'ha una caramella in bocca?
0: Non dirlo,
1: no,
0: che magari non
1: scusa,
0: se ne erano
1: scusa,
0: accorti.
1: Scusa.
0: Ma porca miseria, va bene. Bananarama. Aspetta
1: qualcuno
0: che...
1: ha una Bananarama?
0: Questa è Venus.

0: Bananarama, io non riesco a dire Bananarama, mi piace dirlo un po' all'americana. Bananarama, questa è Venus, l'anno, oh non riesco a vederlo, che era 1900, quella roba lì, 88, vai.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Sì ragazzi, avete capito bene, io prima o poi gli metterò le mani addosso.
0: Ma
4: avete
0: no,
4: capito bene, buon pomeriggio.
0: Non fare il gioco delle lobby che vogliono che litighiamo tra di noi. Noi dobbiamo stare in pace.
4: No, quale lobby? Lo voglio io, quando
0: va bene, allora ok, sei tu la lobby. Signori, Corrieri di Kiskisa, Alfio e Ciro, è giovedì e io ho smesso da un po' di tempo di dire è già Gio, perché a Ciro non sta simpatica questa cosa e io faccio quello che mi dice Ciro. Va bene, ciao Giovanni Imperatore.
4: Ha detto questo animale?
0: No, ha detto che non lo dico più, ma forse lo dirò domani. Ciao Giovanni Imperatore, però anche ovviamente ciao Luigi Fischetti, perché siamo anche in televisione. Guarda mamma, sono in TV 158 digitale terrestre Kiskis TV.
4: E vi consiglio di vederci in TV.

0: Gugu con Aira Star, Woman su Radio Kiss Kiss.
1: Vedi Alfio, lo dice anche Noemi.
0: Che dice
1: Alfio,
0: Noemi?
1: Non fare il timido, è sempre bello ascoltarvi e anche guardarvi in TV.
0: No, ma io non faccio il timido, Noemi, ci mancherebbe, siamo tanto contenti se voi ci guardate sul 158 del digitale terrestre, solo che adesso, soprattutto in questo periodo dell'anno, abbiamo un problema.
1: Allora Alfio ha un piccolo problema, cari amici.
0: No Alfio, perché tu no? No,
1: ma io non ne faccio un problema perché è una cosa naturale.
0: Non ne fai un problema perché arrivo io a risolvertelo.
1: Ma smettila.
0: Scusa.
1: Andiamo a snocciolare il problema che sicuramente sarà di tantissimi, soprattutto uomini.
0: Sono d'accordo. No, in realtà voglio capire se è una questione solo di uomini o donne, perché siamo in quel periodo dell'anno in cui le temperature cambiano, per cui fuori fa un po' più freschetto. Tu fai la doccia calda o ti lavi la faccia magari con l'acqua calda. La pelle del viso, soprattutto a noi maschietti,
1: si secca,
0: sotto
1: si
0: la barba, si secca. E quando ci grattiamo la barba, se tu ti guardi poi sulla maglietta,
1: c'hai tutta la situazione onomatopeica sulla...
0: Ma porca mia, io sembro una boule de neige, ragazzi. Ma è una cosa che
1: fa... boule de neige, che cos'è? Una brutta parolaccia?
0: No, non è brutta.
1: Tu sei una grandissima boule de neige, te lo dico io.
0: La boule de neige è la palla quella di vetro con dentro la neve che la capovolgi e nevica sulla città finta. No, però volevo capire se era un problema. Anche Ciro ce l'ha, io costantemente faccio un po'... Sai le mogliettine che il marito prima di uscire gli sistemano la cravatta, gli tolgono il capello dalla spallina... Io faccio
1: questa cosa. Sì, che aggiustano
0: cosa.
1: Un po' questa cosa.
0: Quante volte vengo da te a toglierti tutta la squamatura?
1: Perché nei periodi di cambio stagione c'è sempre questa cosa, perché si secca la pelle. C'è qualcuno all'ascolto, qualche esperto di dermatologia che ci può spiegare questa? Chi è?
2: Insegnami tu.
0: Ma cosa c'entra?
2: Come cadere.
1: Ma chi è?
0: Neve, insegnami tu come cadere.
1: Neve cadere.
0: Ha fatto un parallelismo, capito? Perché lui è un artista. Io volevo capire se è un problema solo nostro o c'è anche qualcun altro all'ascolto e se ci sono delle donne che hanno lo stesso problema. Adesso...
1: No, le donne no, mica danne nipe.
0: Allora, può succedere. Guarda che ci sono dei casi. Comunque, niente, adesso fatemi capire chi sta guardando il 158, chi sta guardando Kiss Kiss TV. Vedete qualcosa sulle t-shirt?
1: No, l'hai tolta prima, dai, abbiamo preso il folletto prima.
0: Scusami, direi di non esagerare.
1: No, comunque se c'è qualcuno che ci sa spiegare questo fenomeno, viene in diretta con noi. Dai,
0: nei corrieri

0: Stick it up. Da-dan, canta, stick
1: it up, Gaia con una bossa nostra. Allora, a problema corrisponde soluzione, grazie ai nostri ascoltatori.
0: Sì, però tu lo fai poi perché non vuoi spendere i soldi per andare dal dermatologo.
1: Ma come ti
0: e
1: permetti?
0: Che fai? Che lo chiedi agli ascoltatori, no, sperando perché... che ci sia la soluzione.
1: Ma certo, ma perché ce l'hanno, guarda.
2: Alfio, senti a me, ci sono degli oli appositamente per la pelle secca sotto la barba, che nutre anche la barba.
1: Ah,
2: ma
1: okay,
2: li trovi tranquillamente. Vabbè, anche sua.
3: Qui dice un marchio di un noto negozio di detersivi.
2: Ma che... sono buonissimi, sì. La marca però, non scusa, ricordo, però usa quello dopo che ti lavi il viso.
1: Ho capito, però regia, scusami, non c'era bisogno di
0: ha
1: fare...
0: Ha fatto molto ridere.
1: Tutta sta manfrina, la nota, ma mettici un bip, mettici un suono. Ah,
2: ma li trovi tranquillamente anche su... sono buonissimi,
1: no, ci devi mettere
2: marca,
1: un bip.
2: Non ricordo, però usa quello dopo che ti lavi il viso.
1: Va bene.
2: Ci metti quell'olio e starai perfetto.
0: Allora, il problema di Alfio è che in questi periodi ha la pelle squamata soprattutto sul viso.
1: Ma perché il problema
0: e quindi
1: di Alfio
0: quando
1: se ce l'hai
0: si
1: anche
0: tocca
1: tu?
0: Quando parla oppure quando fa un semplice starnuto sulla maglia sulla maglia c'ha tutta la neve come come si chiama quella cosa che hai detto tu della palla,
1: la boule de neige
0: di tua sorella. Vado a leggere questo messaggio
1: che dice
0: Noemi. Ragazzi, dovete fare la skin care e anche una visita dermatologica, magari, non si sa mai.
1: Ma scusa, come non si sa mai? No, ma fammi, va, io faccio gli scongiuri.
4: Ricordati che devi morire.
0: Lo dice anche lei.
1: No, ma questo non si sa mai non mi piace, però scusami Noemi.
0: Devi fare una visita.
1: Ah vabbè, ma
0: tu sei uno di quelli che appena c'ha qualsiasi dolore, poi ti scrivi su Google o su ChatGPT.
1: Bravo.
0: Devi andare dal medico, animale, non so fa.
1: Se scrivo i sintomi su ChatGPT, secondo me mi devo ricoverare adesso.

Kiss Kiss a te, che oggi per curiosità hai letto l'oroscopo e speri davvero che abbia ragione. Kiss Kiss a te, che non dimenticherai mai questa data. Per la prima volta hai detto ti amo. Ti amo, ti amo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: felicità.
1: Kiss, kiss.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Kiss, kiss. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Kiss, kiss. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29 euro.
6: La spesa intelligente.
0: Kiss Kiss.

0: Poi tra l'altro sono diventate iconiche anche perché sui social ormai è super virale andare, insomma, a postare dei video in cui loro le preparano, tu le fotografi.
1: Sono un po'... È partita una discussione, perché giustamente se i signori dicono: ragazzi, voi venite qua, venite, fate le foto, e poi pigliate e ve ne andate. Allora no. Due sono le cose. O ci date una cosa da soldi per le fotografie, o vi comprate le orecchiette.
0: No, non è vero, non hanno detto questo. No, non hanno detto ci dovete dare dei soldi per farci le foto. Loro hanno detto noi non vogliamo dei soldi, ci piacerebbe.
1: Vabbè, la mia che era prima una provocazione.
0: Prima di fotografarci, compraste i nostri prodotti. È un modo per sostenere anche la causa, cioè, capito? Vai là, fotografi, tutto bello, perché vuoi far vedere quanto sono belle e probabilmente buone le orecchiette, ma se non le compri, resta tutto un po' così, sempre.
2: Domani il brodo.
0: Ecco, sì. Esatto.
2: E il dopodomani. Il 26
1: pasta al forno,
2: lasagna,
1: porca miseria, durante la pasta al forno è successo un macello.
0: Comunque tocca capire, ma guarda che ci sono alcuni che su questa roba qui sono
1: In tutto il mondo succede, pure quelli che fanno gli oggetti, gli artisti, no?
0: Perché io sono
1: tu stai
0: stato
1: là, ti vedi lo spettacolo e poi non lasci niente, sei proprio una merda.
0: Una volta mi è capitato di andare, se siete stati dalle parti del Sacré-Cœur,
1: devi fare così perché autunno pure, stai mezzo
0: del sacre, il Sacro Cuore a Parigi, prima di arrivare a Montmartre, c'è un tizio, ed è sempre lì, ormai è diventato proprio famoso, che palleggia con una boccia, con un pesce rosso, a volte tropicale, sulla testa, ok? Quindi lui
1: c'ha
0: un pesce in testa, c'ha una boccia con il pesce, la tiene in equilibrio sulla testa e contemporaneamente palleggia. Ovviamente è una grande attrazione turistica.
1: Certo.
0: Se tu gli fai una foto e non gli metti un franco,
1: ti tira il pesce
0: franco,
1: addosso.
0: Se non gli metti un euro dentro il cappello, prende la boccia, la poggia accanto e ti segue per tutta Montmartre.
1: E il pesce poi che fa? Rimane lì?
0: No,
2: dopo domani, 26,
1: che fa?
2: Pasta al forno.
0: Comunque, ragazzi, se state guardando Ciro in diretta TV, gli dovete dei soldi. Adesso vi diamo l'IBAN.

0: Ah, Feel the Lie, così dice Talk to Me di Damiano David con Tyler Nile Rodgers. Ci stiamo distraendo, sì, e non stiamo pensando alle cose importanti di questo giovedì 24.
1: Ma perché tu una volta vuoi parlare della skin care, del fatto che ti cade la pelle a pezzi?
0: Ma come mi cade
1: la pelle?
0: Un'altra
1: volta mi dici le cose dei pesci francesi.
0: Ma se tu mi distrai, ragazzi, Ciro Limato la sta facendo credere a sua madre di essere fluido. Io non so perché le devi rompere i coglioni nel primo pomeriggio e le mandi questi messaggi strani.
1: Perché è una cosa, è partito tutto da un outfit.
0: Sì, ho capito, però poverina,
1: e le ho chiesto una pelliccia che lei aveva quando aveva 20 anni.
0: Va bene, comunque,
1: e lei ha detto ma quella è una pelliccia da donna. Se ma qua siamo tutti fluidi.
0: Se abbiamo modo dopo vi facciamo sentire la risposta di Gilda a Ciro che dice qui siamo tutti fluidi. Allora, non ci perdi, dicevo, non ci distraiamo, perché tra poco noi abbiamo il nostro momento Rispondi e Vinci.
1: Sì.
0: Quindi tutti quelli che hanno interagito con noi nel corso di quest'ora e mezza appena passata dei Corrieri di Kiss Kiss potrebbero essere chiamati, quindi state col telefono in mano perché vi regaleremo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
1: Alla grande! Proprio allora, come dovevamo fare. Allora, attenzione, arriva una grande novità.
0: Qual è la grande novità?
1: Una novità gioielliera, Achille e Lauro. È una settimana la stiamo sentendo sempre molto bella.
0: La novità musicale, pensavo mi dicessi mi sposo.
1: Ma
0: che
1: quando?
0: Ne so,
1: ma
0: no, l'hai detto con quel modo.
1: Tu sei pazzo.
0: Con Achille e Lauro, che bella questa per noi.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss, con Alfio e Ciro.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Kiss, kiss.
0: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Kiss, kiss.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: www.house.fileni.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: cosa sei?
1: Rispondi e vinci.
0: Ma che figa, che figa sta voce di Simone D'Andrea che annuncia il gioco che noi facciamo ogni giorno in vari appuntamenti per regalarvi la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Ciro, per favore, spieghiamo il regolamento a chi non lo conoscesse ancora.
2: È semplicissimo, adesso chiamiamo qualcuno che durante queste due ore ha interagito con noi. Alla nostra domanda:
0: quale
2: radio ascolti? Sì. Se lui risponde come deve rispondere, esatto, allora vince la maglietta.
0: La risposta è una ed unica e vediamo se Giuseppe da Cremona ci dà la risposta giusta. Vediamo.
2: Giuseppe da Cremona. Sentiamo.
0: Vediamo se risponde. Perché già sarebbe una gran cosa.
2: Risponde, vinci. Ma sa fare.
3: Pronto? Ciao, ragazzi.
0: Ci ho riconosciuto. Allora, fermo lì. Siamo i Corrieri di Kiss Kiss. Abbiamo una domanda per te, Giuseppe. Non ti muovere.
2: Che radio ascolti?
3: Io ascolto Radio Kiss Kiss da più di 50 anni.
2: Quando non esisteva ancora.
0: Ma tu sei stato concepito con la musica più bella di Radio Kiss Kiss,
3: esatto.
0: Ancora non lo sai.
2: Che bello. Ma quindi da dove vieni tu?
3: Io chiamo da Cremona.
0: Da Cremona?
2: Che bello.
3: Sì.
0: Ma io ho una domanda.
3: La città delle tre T.
0: E cioè, tipo? Sarebbe?
3: Turon, Turas e Tetas. Torrasso e tette.
0: Benissimo così.
2: Ma tu sei uno di noi. Ma vengo anche io lì.
0: A Ciro interessava solo l'ultima.
2: Ma che porco. Allora, attenzione, che cos'è?
0: Volevo chiedere, scusami, tu che sei a Cremona, ma capita mai di beccare Mina in un supermercato che fa la spesa?
3: Allora, pochissime volte, perché viene raramente, viene circa 2-3 volte all'anno, ma sotto le festività, Pasqua.
2: Ah, è perché sei in giro. Tra l'altro, ricordiamo,
3: no,
2: Mina era chiamata come? La Tigre di Cremona.
3: Sì, esatto.
2: Invece c'era Iva Zanicchi che era l'Aquila
0: di Ligonchio.
2: Esatto, Alfio invece è il pesce del Meneghiglione.
0: Ma sei un cretino, sei. Allora, grazie mille Giuseppe, la t-shirt di Radio Kiss Kiss, e tu indossa la confidenza.
3: Della compagnia che ci fa tutti i giorni.
0: Grazie a te.
2: Veremo presto a capire le tre T se funzionano. Grazie.
0: Ciao. Ti Giuseppe
3: aspetto. Ciao ragazzi,
2: ciao,
3: grazie.
2: Viva Cremona.
1: Rispondi, vinci.
0: Viva la terza T.
1: Rispondi, esatto, e vinci.

0: La gente si chiude in casa, ma senti cosa ti sforna. The Bosa con Lose Myself su Radio Kiss Kiss. E adesso, storia della musica, caro Ciro, sì. Abbiamo l'anno 1983,
1: ah,
0: ok?
1: Un anno bellissimo, perché sul lungomare di Vasto aprimmo sì. la prima deodoranteria.
0: Allora, adesso ce l'ho, vuol dire che andavi lì a comprare igiene per il corpo, per la casa,
1: no,
0: il deodorante.
1: No. Noi prendiamo i deodoranti e andavamo sulla spiaggia alla gente che si pigliava il sole così, quelle frate, abbassa il braccio.
0: A spruzzarglielo sotto le ascelle, mi sembra un po' molesta come cosa. Comunque, immagino abbiate chiuso. Si apre adesso invece in quell'anno questo pezzo dei Wham, Club Tropicana.

0: Bella questa canzone che si chiama
1: Direi che non si intitola così. Wham, no? Club Tropicana dall'83, e adesso annunciamo invece Cristina Manco con le news in redazione.
2: Una buona serata e bentrovati. L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping alla Casa Bianca, il presidente cinese Yu, abbiamo fatto enormi progressi, ha detto il tycoon. I nostri team, aggiunto, hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata, aprendo anche il nuovo accesso al mercato cinese per gli agricoltori e allevatori americani. Dal canto suo, Xi ha parlato della responsabilità dei due paesi di far avanzare il progresso dell'umanità. Per questo ha spiegato: incoraggiamo gli scambi diplomatici, economici e sul commercio. Dobbiamo cooperare con sincerità. Una possibile minaccia di attacchi russi con droni contro Italia, Francia e Spagna non è una sorpresa per la Commissione europea, che precisa però di non essere a conoscenza dell'allerta lanciata dal quotidiano spagnolo Il Mundo. Il nostro spazio aereo viene messo alla prova ed è stato violato varie volte. Sono in corso diversi attacchi ibridi che prendono di mira molti dei nostri stati membri, ha detto un portavoce europeo, sottolineando che la questione compete alle autorità nazionali, ma che l'Unione ha una lunga esperienza d'azioni di sostegno agli stati in caso di necessità. Cambiamo argomento. A Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri, sul tavolo c'è il decreto che introduce, fra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede la bozza, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia non deve superare il 30% del totale, con parametri diversi tra primari e secondari di primo e secondo grado. Quanto all'uso di burka e niqab, a scuola sono previste multe fino a 1.000 euro. Nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia, un terzo sulla circolazione dei veicoli ed alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio in provincia di Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, esclusa dal conto la condanna ad un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Ancora a cronaca, il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso sono 22 le persone indagate tra i dipendenti dei due ospedali. La procura del capoluogo umbro dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Al momento l'ipotesi di reato è di omicidio colposo. Lo sport, calcio, l'Italia si prepara alla sfida di domani all'Olimpico contro il Belgio, prima delle 4 gare di Nations League che impegneranno la nazionale dal 25 settembre al 5 ottobre. Nell'ultimo allenamento a Coverciano, il CT Mancini ha provato a lungo la coppia più Esposito Kin, un solo vero dubbio nella formazione, ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi col primo al momento leggermente favorito. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina Manco, ma attenzione perché questa è la terza ora dei Corriere di Kiss Kiss. Ricordo sempre che accanto a me il ragazzo che conduce, che parla, si chiama Alfio.
1: Mi chiamo Alfio, sì.
0: Molte persone dicono: ma chi è quel ragazzo?
1: No, è vero. Allora, sono Alfio, intanto ci presentiamo se non ci conosciamo ancora. Volevo solo dire che questa terza ora sarà piena di cose, e tra cui anche il nostro momento,
0: il messaggio cantato,
1: e oggi ne sentiremo delle belle, ma non solo, tra poco ci sarà anche Indovina chi la canta, perché oggi siamo un po' musicali, ci sentiamo un po' così.
0: Mamma mia, quante cose oggi.
1: Allora, ciao Giovanni Imperatore, puoi farci sentire una bella canzone presa dalla musica più bella di Radio Kiss Kiss? Ah sì? Allora vai.

0: Jasper Swains, come si chiama lei?
1: Antonella
0: Miley.
2: Il messaggio cantato.
1: Allora, il messaggio cantato, ragazzi, io vi invito ad alzare il volume
0: della radio.
1: Vi dico solo che è una battle rappata.
0: Allora, che cosa è successo? Che c'è un proprietario di casa alle prese con i lavori di ristrutturazione. Il problema è che non riesce bene a capire, ha fatto una chat perché vuole capire di chi sia la colpa di un problema, ecco, in casa, se dell'idraulico o dell'elettricista.
1: Quindi okay, adesso sentiremo il messaggio del proprietario, poi dopo la risposta degli operai.
0: Esatto, vediamo che cosa dice il proprietario.

0: fino a prima dei lavori.
1: Oh!
0: Fino a prima che vi pagassi. Funzionava tutto. Possiamo per favore evitare che debba fare io da tramite sentirvi direttamente tra voi, perché così non ne usciamo più.
2: Aglie. Che succede?
3: Mamma mia, scusami. Che botta!
2: No, no, no, mi pare di capire che abbia dato la colpa all'elettricista. Cioè, no.
3: No, allora lui dice: io ho parlato con l'idraulico dice che l'elettricista. L'elettricista dice che l'idraulico. Adesso mi risolvete il problema.
2: Però ha lanciato una frecciatina, ha detto fino a prima che vi pagassi, funzionava tutto. Vi ho
3: quindi
2: pagato.
3: Grande classico, ragazzi. Attenzione.
2: Aia, sono curioso di sentire la risposta poi dei capomastri. Come si chiamano quelli che vanno?
3: I capomastri.
2: I capomastri,
3: sì,
2: va bene, vediamo dopo cosa risponderà l'idraulico, cosa risponderà l'elettricista, magari. Tra poco, sempre nel messaggio cantato.
3: Non vedo l'ora di sentire il sangue.
2: Vogliamo ringraziare anche Giovanni che ci ha mandato questo messaggio. Che non so se è il proprietario di casa.
3: No, non lo so, non lo so.
2: L'ha pescata da
3: io non metto le mani nella marmellata.
2: Dai, tra poco, ancora una volta, nei Corrieri di Chischisi, il messaggio cantato.

0: Che mi sembra il tuo modo di chiudere qualunque canzone. Non, la tua firma si riconoscerebbe se fossi un paroliere.
1: Allora, attenzione, perché adesso ascoltiamo gli altri due messaggi del messaggio cantato. Ricordiamo, è una battle. E il primo messaggio è stato mandato dal proprietario di un appartamento che ha fatto i lavori in casa, ma non gli funziona la doccia. L'acqua calda non esce. Quindi non sa se è un problema idraulico o un problema di elettricista.
0: Ha scritto sul gruppo dove c'è sia l'idraulico che l'elettricista e ha detto: regà, fino a prima che vi pagassi funzionava tutto, com'è? Adesso ho pagato, non funziona più niente. Risposta, mi pare di capire, prima dell'idraulico.
1: Esatto.
0: Vai,
1: è lui, vai.

0: dicendo
1: raga, qua c'è un problema elettrico.
0: Esatto, non è che poi mi fate perdere tempo, perché poi dopo se il problema non è mio che succede?
1: Ma non mi sembra carino nei confronti dell'elettricista. Se io fossi l'elettricista risponderei.
0: E infatti, visto che non lo sei, ma ha risposto così. Vai!
1: Oddio.
0: Oh! È un rutto.
1: Di qualcosa.

0: capiamo.
1: Alla fine poi chi paga? Lo sai chi è?
2: Chi è?
1: Sono sempre io.
0: Sì, tu figurati. Ma intanto qui però secondo me doveva intervenire anche un insegnante di grammatica italiana, visto che ha detto ho venuto.
1: Ma sì, vabbè, uguale.
0: Signori,
1: dai.

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Kiss, kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Kiss, kiss.
7: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non

0: mare e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo

0: tasso zero in 20 rate da 54,95 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Che è poi una sorta di poesia, questa canzone meravigliosa di Emma con Fabri Fibra, antidroga. Ma a proposito di poesia,
1: sì,
0: noi abbiamo il nostro momento Indovina chi la canta.
1: Sì, esattamente, un po' si potrebbe chiamare anche la canzone tradotta, è
0: la
1: molto
0: canzone
1: semplice,
0: tradotta.
1: Però intanto facciamo partire la sigla che è molto bella. Senti,
0: no, non è bella.
1: Indovina
0: Madonna.
1: Chi la canta.
0: Adacino.
1: E che cos'è?
0: Ma che sigla
1: allora,
0: è? Scusa.
1: Adesso metteremo una base poetica,
0: sì,
1: noi leggeremo delle frasi molto belle, ma molto profonde.
0: Leggeremo parte del testo di una canzone famosissima,
1: sì,
0: in lingua inglese, e vi dico famosa ma super famosa.
1: Ma noi lo abbiamo tradotto.
0: Ma tradotto in italiano. Voi dovete avere la perspicacia linguistica di capire il testo a quale canzone internazionale iconica appartiene. Ci siete? 347 490 0042.
1: Vado a leggere la canzone. Prego.
0: A declama, vai.
1: Cos'è? Sto entrando nelle cose.
0: Vabbè, ma dai.
1: E tutte le strade che dobbiamo percorrere sono tortuose. E tutte le luci che ci guidano sono accecanti. Ci sono tante cose che vorrei dirti,
0: ma non so come. Forse perché sarai tu quella che mi salverà. E dopo tutto, tu sei il mio muro delle meraviglie.

0: Perché?
1: Che bei momenti.
0: Perché ti sta antipatico il videoclip di questa canzone?
1: Perché non fa niente, mi rompe, non mi piace.
0: Vabbè, ho capito, ma perché è un'immagine fissa,
1: sì,
0: però.
1: Da fastidio.
0: Vabbè, comunque niente.
1: Mette paura.
0: Con Sisa BMF siamo arrivati al momento di capire chi di voi ha avuto quella lungimiranza musicale di capire il testo che abbiamo letto in italiano a quale canzone inglese appartiene.
1: Non era facile, ma quando era
0: facilissimo, figura.
1: Attenzione, sentiamo.
2: Questa è Let It Be dei Beatles.
0: Che cos'era? Pure lui che stanno dicendo.
1: Ma era sempre lui che stanno dicendo.
0: No, questo è per un altro ascoltatore. Abbiamo appena finito di dire che era facile. Come fai a dire Let It Be? Vabbè, comunque.
3: A Wonderful World.
0: Sì, domani.
4: Wonderful World.
0: Sentiamo.
5: Please Forgive Me, ecco, di Bryan Adams.
0: No, mi dispiace, non è quella.
1: Allora, è Lisa dagli Occhi Blu.
0: No, Please Forgive Me.
1: Lisa. Lisa.
6: Ciao ragazzi, Wonderwall degli Oasis, Veronica da Milano.
0: Yes, brava! Dai, il muro delle meraviglie, Wonderwall. Ce l'ho, ti ho detto, se non sente, fa così anche in chiesa, non conosce il Padre Nostro. Prova a dire un attimo il Padre Nostro, scusami.
1: Padre nostro che sei bello.
0: No, è che sei nei cieli, vedi? Non sa le parole e le butta così a caso. Perché abbiamo parlato degli Oasis, o comunque abbiamo scelto gli Oasis nel nostro momento Indovina chi la canta?
1: Ve lo diciamo fra pochissimo.
0: Non perdete

0: questo finale è anche un po' digital, che mi piace un sacco di Jane. Cam, sai che pensavo che si fosse spenta la radio in realtà. Abbiamo invece la novità.
1: Hai visto? E così come la vincitrice di prima si chiamava Veronica, arriva la prossima cantante, che si chiama Annalisa.
0: Ma insieme a Madame, se vuoi. Dai, questa è Amica.

0: prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79€.
4: Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
13: Kiss Kiss.

0: Soul, ma proprio dentro la nostra anima. Bruno Mars con questo pezzo meraviglioso. Allora, ritorniamo.
1: Allora, a proposito di bella musica,
0: sì.
1: Attenzione, prima abbiamo fatto il gioco, abbiamo deciso di decantare, diciamo sì, così, la canzone degli Oasis.
0: Wonderwall, che ma voi perché? Avete indovinato. Perché?
1: Perché, non so se hai saputo,
0: come non
1: è stata
0: saputo.
1: Aggiunta una data a Roma, al
0: esatto,
1: concerto di Roma.
0: Allora, già il mondo intero è impazzito per il ritorno degli Oasis. In Italia ancora di più, perché hanno fatto hanno messo delle date del loro tour live a Roma, 29 e 30 luglio 2027, ma adesso, prevedendo il casino che ci sarà anche per prendere i biglietti, hanno aggiunto la data del 26 luglio.
1: Ma attenzione, come funziona questa cosa?
0: No,
1: perché
0: non
1: si
0: me lo
1: sta
0: chiedere,
1: parlando,
0: non ci ho capito una minchia.
1: Perché il problema è ti devi scrivere, poi devi fare un sorteggio, poi devi fare
0: aspetta, funziona in questa maniera. Mi pare di capire che prima dovevi cliccare il link in bio sul loro profilo Instagram quando hanno detto che sì, avrebbero fatto delle date. Da quel momento ti registravi su una piattaforma in particolare, ti arriva un codice,
1: sì,
0: e con quel codice tu puoi provare ad accedere alla faccenda dei
1: biglietti. Ma che manco lo speed è più facile, vado,
0: ma
1: prego,
0: figurati, ma vado,
1: però probabilmente se andate sul profilo Instagram,
0: sì,
1: Ciro Rimato la 1
0: che c'entra,
1: e cliccate segui,
0: sì,
1: secondo me avrete
0: qualche possibilità. Ok, allora non andate, io non lo prometto, perché se andate su Alfio Battaglia non vi regalo niente, mi dispiace, ma perché sono onesto da questo punto di vista. Oh, ma vogliamo andarcene a casa, sì o no?
1: Ma ragazzi, oggi verrà, ma che go, ma basta, ma che cos'è?
0: Ma no, ci pagano manco gli straordinari.
1: Basta.
0: Che ore sono? 18:40, oh, basta parlare, facciamo cantare Olivia Rodrigo con questa bella canzone su Kiss Kiss, Drop Dead. All right.

0: a casa.
1: Ma sai dove vai?
0: Ma sai quanti l'hanno pensato? Mandatevene a casa.
1: Mandatevene proprio. Dai, non dai, tornate dai. Più.
0: Realizziamo il sogno di chiunque l'abbia pensato nelle ultime tre ore. I Corrieri di Ghischis ritornano domani pomeriggio sempre dalle 16 alle 19.
1: Sì, stasera ho una bella situazione, sai? Una bella cena. No,
0: che situazione?
1: Nel senso, okay. Esco con degli amici, vado a mangiare.
0: Ma chi se ne frega?
1: Un ruscettino simpatico.
0: Va bene, dai, allora salutiamo Rita Manzo con Portami a casa Ghischis. Grazie Gioschi, grazie Fischetti Regia TV e come sempre da Alfio e Ciro.
2: Scusi, ma chi sei? Io non conosco.
0: Kiss kiss a tutti, ciao!

0: Quando Alfio e Ciro ti chiederanno ti fidi di me, tu rispondi no, dici sempre di no, soprattutto se sono dietro di te. Ma io consiglio proprio da amica, spassionato. Ciao a tutti da Rita, a tra poco, perché ora c'è l'informazione su Radio Kiss Kiss con Cristina Manco in redazione.
1: Un saluto e bentrovati. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola, che comprende tra l'altro il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Via libera anche al decreto che evita il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Grande soddisfazione del ministro dei trasporti Salvini, promessa mantenuta, dice, approvato anche il decreto legge in materia di giustizia. Cibo e produzione di risorse alimentari sembrano diventare nuovamente un'arma strategica. Con l'energia sono bersaglio delle scellerate guerre in corso sempre più contro i civili. Così Sergio Mattarella alla cerimonia Terra Madre Salone del Gusto al Teatro Regio di Torino. Senza cura della biodiversità l'uomo può distruggersi, ha aggiunto il capo dello Stato, invitando a non smettere mai di seminare anche nei momenti difficili. Cambiamo argomento. Oggi all'Assemblea ONU il giorno degli interventi di Netanyahu e del presidente palestinese Abbas, che però sarà collegato in videoconferenza, dato che per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti gli hanno negato il visto. Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese ha affermato la volontà di uno Stato democratico non militarizzato che vive in pace al fianco di Israele. Alla Casa Bianca l'incontro tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, che nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali, dal momento che il ringiovanimento della nazione cinese e il rilancio della grandezza americana possono procedere di pari passo a beneficio dell'intero contesto globale. Torniamo in Italia. Circa 9 milioni di contribuenti nel nostro paese non versano un euro di IRPEF. La triste e preoccupante fotografia scattata dall'osservatorio di itinerari previdenziali, che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno molto diffuso. Quasi la metà degli italiani infatti non ha redditi e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini, in particolare di quel 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo da solo circa il 65% di tutta l'IRPEF. La cronaca: è stato portato nel carcere di Busto Arsizio Varese Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre, fatto che risale al 2016. Lo sport. Calcio: partirà domani dall'Olimpico l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, che nella prima uscita in Nations League trova il Belgio. Il CT punterà subito su Alessandro Romano in regia, l'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco nel 4-3-3 di base ci saranno Barella e quasi sicuramente Tonali. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Ciao Cristina, grazie redazione. Era per oggi questo l'ultimo aggiornamento sulle notizie di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Buonasera e benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Sono le 19, per molti è il momento questo in cui si stacca la spina, si torna a casa o ci si concede finalmente un attimo di pausa dopo una giornata bella intensa, ed anche se siete ancora al lavoro mettetevi comodi. Nelle prossime due ore io, Rita e Roberta Sepe in regia vi faremo compagnia con la musica più bella, storie da raccontare e quello spazio di tranquillità che vi meritate. E auguri a Robertina, che oggi è il suo comple e lo festeggia insieme a me. Che bello, auguri tesoro.

0: Prima Olivia Dean, poi Jovanotti ed infine Mark Amber per voi nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ciao amici, ciao passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss. Stasera voglio iniziare il nostro viaggio verso sera con un salto indietro nel tempo, magari davanti alla bacheca, che so, di una scuola di Dublino. Sì, perché è l'autunno del 1976, immagina. Un ragazzino di 14 anni appende un foglietto con scritto «Batterista cerca musicisti per formare una band». Quel ragazzino era Larry Mullen Jr. e a quell'appello risposero un certo Bono, The Edge e Adam Clayton. E domani quegli stessi ragazzi festeggiano ben 50 anni di carriera, quindi mezzo secolo di storia del rock firmata U2. Spero naturalmente che la loro storia possa ispirare i ragazzi all'ascolto, i ragazzi del liceo, le ragazze del liceo che magari hanno formato una band e suonano nel garage di casa. Quanti ne conosco. A voi appunto che suonate tra scatoloni e amplificatori scassati con le dita che fanno male e un sogno troppo grande per restare chiuso in una stanza, non smettete di crederci, perché 50 anni fa una delle più grandi band del mondo era esattamente come voi oggi.
1: Yeah! La tua serata parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo.

0: Bueno, Alvaro Soler e Roy Paci su Radio Kiss Kiss. Lasciatemi mandare un abbraccio a Roy Paci, che si è sottoposto a un piccolo intervento chirurgico. È andato bene, adesso sta bene, si sta riprendendo. Tutto l'affetto di Radio Kiss Kiss, spero che gli arrivi. A proposito di grandi band, esattamente 35 anni fa, il 24 settembre del 1991, usciva un album destinato veramente a lasciare il segno, e sto parlando di Nevermind dei Nirvana. La chitarra graffiante di Kurt Cobain, quel famosissimo neonato immerso in piscina sulla copertina, che poi insomma ha una storia a sé che un giorno racconteremo. Comunque, tre ragazzi di Seattle portarono il grunge nelle radio di tutto il mondo con canzoni rabbiose, malinconiche e maledettamente sincere, tant'è che a distanza di decenni quel disco continua a parlare anche agli adolescenti di oggi, forse proprio grazie alla sua disarmante autenticità. La musica di Kurt Cobain è un manifesto di vulnerabilità, di rabbia non filtrata, di puro dissenso emotivo. Non c'è posa, non c'è calcolo nella musica dei Nirvana, ed è per questo che quel suono così viscerale, così imperfetto, rimane ancora oggi il rifugio ideale per chiunque cerchi una verità senza compromessi. Come le canzoni create con l'intelligenza artificiale, però uguale uguale. Poi proprio da quell'album spesso estraiamo pezzi, tracce che poi ascoltiamo insieme negli History Kiss, pezzi di storia della musica. Lewis Capaldi arriva per voi ora su Kiss Kiss.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
0: Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
4: Kiss Kiss. Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
0: Kiss Kiss.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
13: La spesa intelligente.
0: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente, come piace a me, Giulia e Brescia su Radio Kiss Kiss, ma poi mica tanto. Domanda, tu a 95 anni, te lo chiedo a Roberta che ne ha appena compiuti 25, quindi ce ne vuole, come ti vedi? Cioè voi all'ascolto, come vi vedete a 95 anni? Intanto io viva, voglio vedere, immaginarmi viva. Comunque io mi vedo esattamente come il capitano Kirk di Star Trek, non so se avete letto, William Shatner, il grande William Shatner ha deciso che era arrivato il momento a 95 anni di diventare una rockstar heavy metal e ci è riuscito, si è preso la sua band, i The Fuckers, ed è già il nome è un programma, ed è salito sul palco del Riot Fest di Chicago, ha cantato pezzi dei Metallica, di Ozzy Osbourne, dei Motorhead, una roba veramente pazzesca. E sapete come si chiamerà il suo nuovo album? Si intitolerà What the Fuck is Heavy Metal, perché è stata la sua esatta reazione quando gliel'hanno proposto. Ecco, insomma, lo spazio lui già lo ha esplorato, perché William Shatner è salito tempo fa a bordo di un razzo ed è diventato uno dei più anziani della storia a fluttuare in orbita. Evidentemente adesso avrà pensato che gli tocca esplorare anche il rock duro. Jamiroquai intanto arrivano per voi qui su Kiss Kiss.

Tra qualche minuto vi porterò sul lungomare di Napoli per le gare preliminari dell'America's Cup. Abbiamo un inviato eccezionale che si chiama Benny, ma ne parliamo tra poco di questo, perché adesso voglio dire che per la prima volta nella storia delle regate preliminari dell'America's Cup, che appunto sono partite proprio in queste ore a Napoli, Luna Rossa schiera almeno una velista donna a bordo di entrambi i suoi equipaggi. Quindi parliamo di Margherita Porro come timoniera del team Youth and Women e di Maria Giubilei promossa nel team senior. E come ha specificato lo skipper Max Sirena, non è una questione di quote rosa, ma di puro talento. Quanto mi è piaciuta questa dichiarazione. Cioè lui ha stracciato proprio la retorica e ha spiegato che qui le quote rosa non c'entrano proprio un bel niente. A bordo ci va solamente chi è più forte, punto. Dedicato a chi pensa ancora che lo sport ai massimi livelli sia un club per soli uomini. Ecco, è stato chiarissimo. Tra l'altro soffia un venticello perfetto sul Golfo di Napoli, come il nostro Benny potrà confermare tra qualche minuto qui su Radio Kiss Kiss. State con me nella musica più bella, Lost on You, arriva

New Kiss in arrivo è la nuova di Ultimo, da lui definita la canzone più importante della mia vita, scritta di notte dopo il live dei Record, quello di Tor Vergata del 4 luglio, quando 250.000 persone hanno partecipato a quello che sarà ricordato come il raduno degli ultimi. Il brano è Tutto.

0: Brand New Kiss, la nuova di Ultimo. Aggiornamento sul tempo previsto per domani, ci colleghiamo con Alessandra Trupiano de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Peggiora il tempo sul versante centrale adriatico e al sud a causa dell'ingresso di aria fresca che provocherà rovesci temporali. Nella mattinata di domani tempo instabile sulle centrali adriatiche e sulle regioni meridionali con frequenti precipitazioni anche temporalesche, soleggiato altrove. In giornata maltempo in spostamento verso i settori tirrenici, tempo generalmente buono altrove, specie al centro-nord. Massime tra 22 e 28 gradi al nord, tra 18 e 28 al centro, tra 17 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica dalle 7 alle 9 Kiss The Weekend con Raul.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Kiss, kiss. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Kiss, kiss.
10: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
14: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
13: E tutte quelle persone nella foto?
14: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
13: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Kiss

0: perfetto sul Golfo di Napoli in queste ore, perfetto per le regate preliminari dell'America's Cup. E Radio Kiss Kiss, come sapete, è radio supporter di questo evento unico e spettacolare. Napoli e l'America's Cup, cioè un binomio perfetto, fantastico, lo spettacolo della competizione velica più prestigiosa al mondo su uno degli specchi d'acqua più belli del pianeta, cioè mi sembra coerente. Quindi tra vento, adrenalina e catamarani volanti sul lungomare di Napoli c'è per noi Benny, a te la linea.
1: Ciao Rita, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Ci siamo, i preparativi sono ultimati, domani si fa sul serio alle 14.10, prima giornata di regate preliminari per la 38esima Louis Vuitton America's Cup nelle acque di Napoli. E poi c'è un contrasto meraviglioso tra la storia con l'Amerigo Vespucci, il varo risale al 1931 che è ormeggiata al Molo Beverello e lo sarà fino al 25 settembre, e alle moderne imbarcazioni, quelle che domani nel campo di regata si sfideranno a C40, sono dei mini superbolidi con tanta tecnologia e che si alzano sul livello del mare. Abbiamo prima visto le prove e si è rimasti ovviamente tutti sbalorditi. 6 team in gara, tra cui ovviamente c'è Luna Rossa, e per inciso la Luna è già gibbosa stasera, sarà piena sabato, quindi speriamo che questo sia un indizio premonitore di buon auspicio per il team italiano che ha già vinto la prima regata preliminare a Cagliari. Speriamo di poter bissare il successo di Cagliari con questo partenopeo. Tutto questo chiaramente è l'antipasto di quello che poi accadrà da maggio 2027 con la 38esima Louis Vuitton America's Cup nelle acque meravigliose del Golfo di Napoli. O con una strambata ti cedo la linea. Chi schissa te, chi schissa tutti da Benny.
0: Chi schissa te, caro Benny, a domani, grazie. Tra poco un History Kiss da non perdere come sempre, e subito i Chainsmokers, quelli di Closer su Kiss Kiss.

Olè! Mettete in pausa tutto, amici miei, perché sta per partire un pezzo da brividi, un grande History Kiss. Vi riporto esattamente nel 1994 con una hit planetaria che ha dominato le classifiche mondiali. Sto parlando di Seven Seconds, capolavoro trilingue, inglese, francese e Wolof, nato dall'incontro magico tra la star senegalese Youssou N'Dour e la fantastica Nene Cherry. Un inno veramente senza tempo contro il razzismo, contro i pregiudizi. 1994, Seven Seconds, Youssou N'Dour, Nene Cherry, History Kiss.

era questo, un History Kiss del 1994. E voilà, ore 20 in punto, giovedì 24 settembre. Se volete indossare la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio, di Radio Kiss Kiss, o la comprate su kisskiss.it sezione shop, oppure inviate un messaggio o un vocale al 347 490 0042 e sperare di essere estratti. Quindi molto probabilmente qualcuno di voi sarà chiamato così a sorpresa tra qualche minuto e dovrà rispondermi. Esattamente, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. O così o niente, per cui memorizzate bene questa frase.

Kiss. La musica più bella suona su

0: E questo Rispondi e Vinci è una sorpresa anche per me. Mi arriva questo Rispondi e Vinci proprio tra capo e collo. Ore 20:09, siamo pronti a chiamare una persona, un amico, un'amica della nostra radio, un ascoltatore fedelissimo che ha inviato nell'arco di questa giornata un messaggio o un vocale al 347-490-0042. Lo omaggeremo o la omaggeremo con la t-shirt celebrativa della nostra radio solo se risponderà esattamente.
1: Pronto?
0: Ciao, buongiorno. Anzi, buonasera, sono le 20:09. Ciao, sono Rita di Radio Kiss Kiss. Ascolta, aspetta. Prima che tu dica cose delle quali potresti pentirti.
1: Ok.
0: Tu che radio ascolti?
1: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Risposta esatta! Applausi per te e non solo, anche la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio. Erika di sì. Venezia, che sì. Meraviglia! Facci sentire un po' l'aria veneta.
1: Oddio!
0: Che si racconta Venezia in questi primi giorni di autunno?
1: E fa fresco.
0: Che bello.
1: Inizia finalmente a fare fresco e ci sono dei bellissimi tramonti tersi.
0: Eh sì, perché questo,
1: stare bene.
0: Questo è il periodo dell'anno in cui non solo i tramonti, ma proprio l'aria è bella, fresca, limpida, sì. E c'è una luce pazzesca nell'aria. Tesoro, era semplicemente per dirti grazie per essere così fedele a Radio Kiss Kiss.
1: Quindi sempre, grazie a voi.
0: Tutta la nostra gratitudine, Kiss Kiss a te.
1: Kiss Kiss a tutti, buona serata, grazie Rita.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci!

di Ligabue qui su Radio Kiss Kiss. E questa canzone parla esattamente di questo, del desiderio di esserci, di lasciare un piccolo segno positivo nella giornata di qualcuno senza bisogno di fare grandi discorsi o di fare grandi cose, ed è esattamente quello che proviamo a fare noi qui a Radio Kiss Kiss ogni santo giorno accendendo questo microfono. Dunque il rispondi e vinci è un momento di allegria, ma è sicuramente anche un modo per dirvi grazie, grazie per ogni volta che alzate il volume, grazie per ogni messaggio e vocale, grazie per averci scelto come colonna sonora delle vostre vite. Billie Eilish in arrivo per voi ora, nel nostro viaggio verso sera, questa è Lunch.

0: Chi scrisse a te che parlare dell'ambiente non è solo una questione seria, ma è l'unica priorità. Chi scrisse a te che sei fiera di insegnare ai tuoi studenti l'amore e il rispetto per il nostro pianeta. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss, kiss.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
6: La spesa intelligente.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Kiss, kiss.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.

Sì, questo sciabordio di onde mi piace moltissimo. Parlar d'amore safe su Radio Kiss Kiss. Il 7 ottobre esce un documentario secondo me pazzesco, si chiama Il cielo in una stanza ed è stato girato nel carcere di Chiavari. Praticamente racconta di come Safe, che è uno veramente in gamba, sia entrato in un istituto, in un carcere, quello di Chiavari appunto, per fare un laboratorio di scrittura con i detenuti. Quindi hanno buttato giù rime, pensieri, emozioni, e di fatto poi insomma è stato, come spesso capita in queste circostanze, un ponte pazzesco con il mondo esterno, che si chiude peraltro con un omaggio da brividi a Gino Paoli. Ecco perché Il cielo in una stanza. Quando si dice che la musica sia capace di abbattere qualsiasi muro, no? Assolutamente vero. Red Hot Chili Peppers, wow, in arrivo per voi ora su Kiss Kiss.

di sera a voi che state ascoltando Radio Kiss Kiss. Se la vostra è stata una giornata di quelle da cancellare dal calendario, sappiate che non siete soli e soprattutto che potrebbe presto sbarcare anche qui da noi un modo per svoltare la settimana. Allora, questo modo arriva da Chicago, dove sulle sponde del lago Michigan è nato ufficialmente lo Scream Club, il club degli urlatori. Ho visto un video oggi che mi ha fatto sbarellare. Allora, il funzionamento di

Questo Scream Club è tanto folle quanto terapeutico, devo dire. Ogni settimana centinaia di perfetti sconosciuti si danno appuntamento lì sul lago, fanno un bel respiro profondo e poi tutti insieme iniziano a urlare a squarciagola verso l'orizzonte per liberare l'ansia, lo stress, le tensioni accumulate. Niente giudizi, nessuna vergogna, solamente questo enorme urlo collettivo liberatorio. A Chicago, ragazzi miei, hanno capito tutto. Hanno istituzionalizzato quello che noi facciamo da anni, di nascosto, dentro il cuscino, no? Quando sta in catto nero che... Oppure cantando a squarciagola in macchina con i finestrini chiusi, io lo faccio sempre. Proprio hanno, come dire, istituzionalizzato il fascino della terapia di gruppo, perché se urli da solo sul balcone chiamano la neuro, se lo fai in 300 sul lungo lago diventa, come dire, un movimento culturale.

New Kiss in arrivo. Lei si chiama Adela. Adela è nata a Bratislava in Slovacchia, ma vive a Los Angeles. Sta per compiere 23 anni, beata lei, e con questo brano sta letteralmente scalando le classifiche per affermarsi come pop star a livello globale dell'imminente futuro. E allora l'ascoltiamo insieme su Kiss Kiss, si intitola Ain't in LA.

0: la tua serata. Parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Kiss, kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Yes, yes.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
3: Yes, yes.
7: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: www.filemi.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss Kiss.

È stata una delle hit dell'estate, ma è piacevole anche in questi primi giorni d'autunno. Era Talk to You di Anotre su Radio Kiss Kiss. Regola d'oro: se fate i musicisti di strada, se c'è qualche basker all'ascolto, occhio a chi vi si avvicina al microfono mentre vi esibite in strada. È successo a Londra, a Trafalgar Square, qualche giorno fa. C'era questo basker che stava suonando Viva la Vida dei Coldplay e a un certo punto si è unito a lui un tizio con un cappellino, una felpa oversize, ed era proprio Chris Martin in persona. Il bello è che il basker non l'ha riconosciuto subito, ha poi raccontato che quando hanno iniziato a cantare insieme lui ha pensato: cavoli, questo ha proprio una gran voce, assomiglia a Chris Martin. E finita la canzone poi Chris lo ha salutato ed è sparito tra la folla, e magari ricompare qui accanto a me su Radio Kiss Kiss.

Bene, quindi posso indossare la mia pashmina e affrontare il mondo esterno. Scusate per la voce un po' rauca, spero domani di arrivare più limpida. Ma mi sono raffreddata, cioè primi giorni di autunno e paf! La signora con la pashmina se ne va e vi lascia con un signore elegantissimo che si chiama Stefano Piccirillo, che sta per arrivare con YouTube e Kiss Kiss per deliziarci con i suoi racconti sulla musica. Grazie mille a Roberta Sepe in regia e tanti tanti auguri di buon compleanno, stella mia. Un History Kiss per salutarci e darci appuntamento a domani alle 19. Si tratta di una hit del 1990.

0: E allora, hola hola e Sweet Dreams 94, La Bouche.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Ce l'ho ancora in testa. Hola, hola e. L'esplosione dell'Eurodance con i La Bouche, all'epoca facevamo 3-4, si chiamavano servizi in discoteca, cioè serate in discoteca e senza navigatore, quindi dovevamo chiedere a ogni semaforo nei piccoli paesini dove invece c'erano delle mega discoteche le indicazioni alla signora affacciata alla finestra di turno, e quindi si creava anche una connessione maggiore, le indicazioni ce le davano molto gentilmente anche intorno alla mezzanotte l'una quando cominciavi la serata, potevano mandarti direttamente in macchina sul vetro un vaso così tanto. Per gradire, invece no. Stefano Piccirillo ti parla, facciamo insieme Io, Tu e Kiss Kiss.

0: L'ho definito disco tramonto quest'estate 2026, questo di Sombra, My Body Isn't Ready. A proposito del tramonto, adesso le luci artificiali già accese, le giornate che si stanno accorciando, faccio una proposta in extremis: mettiamo un'altra ora legale, così tanto per restare in allenamento. So che tra poco, più di un mese invece, sarà tolta anche quell'unica che ci porta intorno alle 19 ad ammirare un tramonto meraviglioso, i Sunset Addicted, che stanno soffrendo, ma noi li tiriamo su, anche perché scatta la comitiva Io, Tu e Kiss Kiss. Dobbiamo chiarire subito un concetto.
1: Buonasera signor Stefano.
0: Allora chiamatemi Stefano, diamoci del tu come da una vita alla radio, perché il Signore è lì su, è unico, è l'unico che può fare miracoli davvero. Il giovedì sera, amici e amiche della comitiva, ci occupiamo delle meteore musicali, un singolo di grande successo e poi la sparizione più totale. Ad esempio nel 1987 un po' di meteore c'erano, e come. Carole Love cantava Silhouette, la ricordi, boomer all'ascolto? Oppure c'era Off che faceva elettrica salsa. Sai chi era Off? Sven Vatt, che sarebbe diventato poi un DJ producer della techno in modo incredibile anni successivi. C'erano i Living in a Box con Richard, il cantante che fece il botto al Festival Bar, ma c'erano anche le famose Accus de Garçon. Mamma mia, che tiro che aveva questo disco! Sentiamo la vibe che ci dà molti anni dopo, quasi 40. Sì, sì, due ragazze non francesi, ma che arrivavano direttamente dal Belgio. Cantavano in italiano a casa.

0: colpa dei ragazzi. Le ragazze si ritrovarono a fare questa canzone. Una delusione, aspettative deluse. Poi un tiro pazzesco anche a distanza di oltre 39 anni per le A Cause des Garçons. Ricordo i primi annunci sbagliati di alcuni miei colleghi nelle radio nel 1987 che confondevano A Cause des Garçons come A casa dei ragazzi. E beh, all'epoca non è che potevi smanettare al volo e c'era l'intelligenza artificiale che ti diceva tutto, cioè la radio a braccio, come usiamo ancora farla, senza guardare troppo il personal computer e non perdere di spontaneità. Vi devo dire grazie per i vostri vocali bellissimi.
1: Ciao Stefano, volevo ringraziarti per la tua bellissima e caldissima voce, la tua compagnia, perché in queste sere sto facendo servizio taxi per mio figlio.
0: Ma dai.
1: Lo vado a recuperare al campo di gioco, lui fa il portiere e fino alle 9:15 è occupato con gli allenamenti
0: a giocare.
1: Ti ringrazio perché ci tieni sempre molta compagnia.
0: Grazie,
1: un abbraccio e kiss kiss. Ciao.
0: Poi spargete voce, voi chiamate così tanto Io Tu e Kiss Kiss, se doveste sentire qualcuno, qualche amico che vi chiama, ascolta Radio Kiss Kiss, che è meglio. Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate, la visione dell'Italia degli Eli vestiti da Rockets al Festival di Sanremo del 1996.
2: Abusivi.

0: perché è la terra dei cachi, è la terra dei cachi.
1: 100 arrangiamenti diversi all'interno di una stessa canzone, geniale, la trovata esattamente di 30 Sanremo fa, doveva vincere, stavano per vincere il Festival di Sanremo, furono battuti da Ron insieme a Tosca, Vorrei incontrarti tra 100 anni, canzoni completamente diverse, due viaggi completamente differenti. Ricordo che ero a Sanremo come tante volte, avrò fatto una ventina di edizioni nel Festival di Sanremo, tutte indimenticabili, e quando lavori a Sanremo per la radio, poi la sera vai al ristorante con i colleghi della radio, di quell'altra radio, di quell'altra TV, eccetera, eccetera, e guardi insieme il festival, ok? Quando arrivarono sul palco ieri per la prima volta vestiti da Rockets, noi ci alzammo tutti in piedi in il ristorante e applaudimmo, davvero una scena imperdibile, oltre che notare il genio di Elio e le storie tese. 15 minuti dopo le 21, tu pensa, nasci figlio del più grande proprietario di una casa discografica. Barry Gordy era il proprietario della Motown Records, cioè l'etichetta discografica soul R&B più importante del mondo. Il figlio Rockwell, questo lo pseudonimo, scelse questo AKA per non far sapere alla gente fosse il figlio del proprietario, perché era un cantante, solo che si fece scoprire chiedendo al papà non solo di fare un disco, ma di chiamare come corista, e sottolineo la parola corista, Michael Jackson. Cioè, papà, mi chiami Michael Jackson a fare i cori di questa canzone? E Michael Jackson disse sì a Barry Gordy, il papà. E così Kennedy William Gordy può dire nella vita: scusa, ma tu nei cori hai mai avuto Michael Jackson? Che si ascolta nitidamente. Questo fu il singolo di lancio, naturalmente una distribuzione ben organizzata, sei figlio di e hai tutte le porte aperte. E questa canzone non era per niente brutta, tra l'altro, arricchita dal più grande di tutti, ma anche gli arrangiamenti non erano male. 1984, Rockwell con Somebody's Watching Me.

Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transon con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Kiss, kiss.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: tempo. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ti si apre il cuore ascoltando la nuova canzone di Ernia dedicata a Milano, ma potrebbe essere ogni città con i suoi luoghi meno conosciuti e meno turistici. Bella davvero, complimenti. 24 minuti dopo le 21, in viaggio lì fuori, che succede?
2: Stefano, buonasera.
1: Buonasera.
2: È un piacere di entrare a casa dopo una giornata di lavoro passata tra Napoli e Roma e rientrare da Roma, insomma, con la musica di Radio Kiss Kiss e accompagnata dalla tua voce è veramente un qualcosa di unico. Grazie.
1: Troppo
2: sempre.
1: Buono, grazie, grazie a te.
2: Grazie,
1: ciao,
2: grazie.
1: Fai buon viaggio, fai buon viaggio. Tanti in macchina la sera, una buona abitudine ascoltare Radio Kiss Kiss. Oggi è una data molto importante per gli appassionati del rock, ma della musica in generale. L'anno d'oro, il 1991, i Nirvana pubblicano Nevermind.

È il caso di dirlo, yeah! Era il 24 settembre 1991 e esplose anche il fenomeno grunge, un movimento musicale ma anche culturale nato a Seattle negli Stati Uniti d'America a metà degli anni 80, diventato famoso in tutto il mondo grazie proprio a Kurt Cobain e ai Nirvana, l'unione del rock, del punk, del rock un po' psichedelico e soprattutto con queste camicie flanellate fatte a righe, a quadroni molto molto colorate, spazzarono via con Nevermind i Nirvana dalla classifica al numero uno, spodestarono, pensate, Michael Jackson con Dangerous, ma anche i Red Hot Chili Peppers. Questa la sera di Radio Kiss Kiss, Plan B e She Said.

E molto affacciati alla finestra, amore mio, cioè la serenata sotto casa tua, sotto la tua finestra, un'usanza che si dovrebbe riprendere, ha fatto un po' il crooner. In questo caso un anno fa Benson Boone con Man in Me, siete su Radio Kiss Kiss. Quanti anni hai? Ve lo chiedo sempre intorno a quest'ora dal lunedì al venerdì, ma questa sera ti vorrei chiedere, ascoltatrice, ascoltatore, quanti anni senti oggi su di te? Cioè, perché uno può avere anche 45 anni, se ne sente oggi perché si sente gasato 25 o 30, o piuttosto per stanchezza potrebbe sentirne 70 anziché 50. Com'è il mood di questa sera? Quanti anni senti addosso a te, sulle spalle, questa serata di giovedì? 347 490 0042, scrivimi quanti anni senti di avere stasera e poi ti metto la canzone della tua vita rispetto a quanti anni percepisci oggi a seconda della reazione del tuo corpo e della tua testa a quest'ora, va bene? Quanti te ne senti sostanzialmente? Fammelo sapere a partire da questo istante con un WhatsApp, amica, amico della comitiva di O2 Kiss Kiss. Tra poco vi metto un disco nuovo, ma prima un

A un certo punto un delirio questa canzone, cioè non frasi di senso compiuto, Rihanna che fa wah wah wah wah, e poi Drake, penso sia l'unico uomo nel mondo dell'R&B che possa permettersi durante la registrazione di una canzone di fare aspetta, adesso mi viene, no, però sono due fenomeni, ci mancherebbe altro. In Italia ci difendiamo la stragrandissima Marrakesh, GUE, insieme Casini.

0: Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
7: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss, kiss.
8: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
3: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2022.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
0: Kiss Kiss.

Anche Termoli ascolta la sera di Radio Kiss Kiss con io, tu e Kiss Kiss. Saluto Antonello, credo di essere tuo coetaneo, scrive, ho compiuto 60 anni lo scorso giugno. No, aspetta, qualche anno è fondamentale di differenza, scherzo, non ho ancora provato questa enorme gioia, però lui se ne sente almeno 20 in meno perché sta bene in salute, questo è fondamentale, te lo auguriamo naturalmente per tutta la vita. Caro Antonio, perché vi ho chiesto non quanti anni avete come tutte le sere per un anno una canzone, ma ci sarà un'edizione speciale in questo giovedì, quanti anni senti di avere? Grazie, ad esempio scrive 62, ma non me ne sento 62, anzi è come se me ne sentissi 30. Kiss Kiss a voi tutti, grazie, ma sei uno spettacolo incredibile. Partite di calcio ne abbiamo a livello di nazionali, perché scattano questa sera le due settimane di Nations League, giocano ad esempio Norvegia Danimarca, ha segnato Haaland tra le altre cose, Norvegia in vantaggio 2-1, una grande classica Olanda-Germania 1-0 per la Germania, l'esordio di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca, ma anche quello di Xavi, eroe calcistico spagnolo che allena l'Olanda. Germania in vantaggio, Portogallo con Ronaldo in campo, CR7 1-0 sul Galles e Serbia che vince sulla Grecia all'intervallo 1-0. Domani tocca all'Italia per il comeback di Roberto Mancini. Adesso c'è Charlie Puth 2017.

0: vita.
1: Balliamo sui silenzi degli altri. Che frase pazzesca, Ariete con Angelina Mango. Questa è Radio Kiss Kiss. Non si richiedono solo canzoni la sera, ma soprattutto persone. Senti qua.
2: Ciao Stefano. In un mondo in cui tutti cercano qualcuno con cui invecchiare, io vorrei chiedere a Giuseppe Salvatore di Guardia dei Lombardi, in provincia di Avellino, se vuole rimanere bambino con me.
1: Ma è fantastica questa dedica, è fantastica, richiedete persone, davvero nella reciprocità, mi auguro che questo ragazzo possa rispondere allo stesso modo, allora farete la storia e un giorno sarete protagonisti del nostro History Kiss sotto mentite spoglie. Quale gruppo musicale o quale duetto? 1984, 42 anni fa, il rock che si vestiva di tastiere elettroniche, i puristi, cioè i Van Halen, tutti li conoscono come Van Halen comunque, dissero: ma davvero dobbiamo mettere le tastiere? E David Lee Roth disse: ragazzi, facciamolo, perché sarà un grande successo, è una roba rivoluzionaria. Così fu effettivamente con Jump.

Salta e poi gli animatori ci hanno lavorato su questa che era un piacere nel 1984, villaggi turistici a manetta anche, Jump dei Van Halen. Fu praticamente il primo assolo di tastiera al posto di assolo di chitarra nel mondo della musica rock. Poi arrivarono anche Europe con The Final Countdown e lì esagerarono davvero con il riccioluto Joey Tempest. Che storia, ragazzi. Sono le 10 e la sera, storie che racconterete anche all'interno di Un anno una canzone. Stiamo per arrivare passettino dopo passettino anche fare due chiacchiere con voi al telefono. Tutto il mondo di O2 e Kiss Kiss fino alla mezzanotte. Buona serata da Stefano Piccirillo.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Perché stasera non proviamo a dipingere un quadro bellissimo fatto di ricordi incredibili anche di un'ora fa, della giornata di ieri, e non esclusivamente di tanti anni fa, chissà, anche perché abbiamo lanciato questo piccolo esperimento per un anno una canzone. Giovedì sera diventa non quanti anni hai, quanti anni ti senti addosso, che possono essere molti di più a seconda della stanchezza della giornata o anche molti molti di meno. Questa situazione dipende anche dai complimenti che hai ricevuto durante la giornata. Ma davvero, signora, 62 anni ne dimostra 40, e lì Pinocchio, no, però qualche volta è decisamente vero. E poi ci sono tutte le vostre storie da raccontare. Abbiamo cominciato la settimana con un concerto indimenticabile nella mente della nostra ascoltatrice, e poi prendere casa, andare a convivere, e poi ancora ieri è stato davvero molto tenero, dolcissimo, il nostro ascoltatore Lorenzo da Cerignola, che continua a salutare e risalutare. Lui lavora con i bambini e rappresenta un po' la prima persona esterna che un bambino incontra nel cammino della sua vita ancora brevissima per educarsi, studiare anche con le favole e divertirsi. Quindi, a parte i genitori e la family, è davvero il primo step con il mondo esterno. Ieri Lorenzo ci ha spiegato questo in modo molto dettagliato. Per voi 347 490 0042, anno che senti addosso stasera e non l'anno di nascita e canzone della vita che potremmo metterti tra qualche istante.

0: Vedi, non succede nulla a caso nella sera di O2 e Kiss Kiss. Parola Fever, Fever Dream è il titolo di Alex Warren che abbiamo testé ascoltato, e quasi febbricitante ma eroico il nostro Stefano all'ascolto. Ciao Stefano, benvenuto, come stai?
1: Buonasera Stefano. Buonasera.
0: Hai misurato?
1: Siamo messi un po' male stasera.
0: Mannaggia, preso freddo?
1: Abbiamo preso freddo. Per rispondere al tema della serata, fino all'altro ieri mi sentivo 20 anni. Poi il fisico mi ha detto: ma dove vai? Stasera sarei pronto per la pensione.
0: Ci sta, nasce, passa, muore e va via in poco. Tu sei un autotrasportatore, dove sei diretto?
1: Ah, per il momento sono a Roma, me ne scendo giù verso Vasto, me ne vado un po' al mare, dall'altra parte. E poi ci fermiamo, Marto.
0: Beh, lì si sta bene. Si sta bene per tanti motivi, perché sei arrivato e perché è una località bellissima. Cosa vuoi condividere con noi, Stefano, questa sera?
1: Allora, io vorrei condividere una situazione mia personale che è cominciata circa 15 anni fa, dove ho passato un momento non bellissimo della mia vita, e il messaggio che io vorrei condividere con voi è quello di non mollare mai, non ascoltare quelle persone negative che sono sempre là pronte a dirti: non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai, perché se credi in te stesso e non molli e vai avanti per la tua strada, prima o poi riesci a riprenderti alla faccia di chi parlava male.
0: Chiaro, chiaro. devo dire, sei il nostro motivatore ufficiale per quelli che si sentono giù, a seconda soprattutto del giudizio degli altri. Mi hai fatto ricordare che proprio qualche sera fa ho ricordato una frase di un grandissimo genio della musica che è Prince. Prince diceva: non so quello che pensate voi, neanche mi interessa, so chi sono io. E questa frase, insieme alla tua, al tuo bellissimo discorso, la dice tutta. Quindi io invece, febbre a parte, ti riporto al tuo anno di nascita, che è il 1981, visto che hai parlato di non mollare mai e di un nuovo inizio sostanzialmente. Quale canzone più bella dell'81, firmata dai Rolling Stones con Star Me Up, che ti dedico con tutto il cuore, e che tu possa guidare tranquillo ascoltando io tue Kiss Kiss la sera, arrivare a Vasto, poi manda un messaggio quando arrivi, siamo più tranquilli.
1: Arriverò troppo tardi, non ti trovo più, mi spiace.
0: A che ora arrivi?
1: Arrivo per le 3 stanotte.
0: Ok, resto qui, eccezionalmente, facciamo il programma fino alle 3, va bene. Per la gioia di Roberta in regia, che festeggia anche il suo compleanno, le faccio gli auguri, tra l'altro.
1: Auguri allora.
0: Auguri a Robby, che è troppo brava, troppo bella, davvero. Ti voglio bene, Stefano, Kiss Kiss a te.
1: Grazie, Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chi schissa te che oggi non riesci a concentrarti su nulla. Hai la testa fra le nuvole. Chi schissa te che non ti pesa fare i chilometri in auto perché hai la radio accesa. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Kiss Kiss. Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci?
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Kiss Kiss.
7: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
6: Kiss Kiss.
3: Sa, prova. Ok, pronti.
8: Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro.
9: 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Ma settembre sta finendo.
9: Allora direi buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
6: Kiss Kiss.
10: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

Perché i nostri ascoltatori insegnano vita. Che bella la telefonata con Stefano. Non mollare mai, e estendiamo il concetto a tutti gli ascoltatori di Io, Tu e Kiss Kiss. È una data molto importante, 24 settembre di 40 anni fa, 1986, esplode definitivamente il fenomeno house music al Warehouse di Chicago, locale aperto come grande magazzino, ex magazzino convertito in discoteca, frequentato principalmente da un pubblico afroamericano. Alla console viene scelto come DJ resident, e che ha portato a Chicago il sound di New York, Frankie Knuckles, mescolando i dischi della musica dance classica, del funky, del soul, ma anche della musica elettronica, tipo

0: House Music All Night Long, l'inno originale della seconda metà degli anni Ottanta di Marshall Jefferson, canzone e pezzo straballato anche un annetto fa quando è ritornato di estrema attualità, ma un inno perenne di un fenomeno che si chiama House Music. E poi l'house cantata, le grandi voci, Martha Wash, Jocelyn Brown, arrivano in console Dave Morales, Todd Terry e i Guru, che avremo poi definito col tempo Disc Jockey Producers.
1: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

essere solo tua, anche perché questa sera non sono venuto a mani vuote, eh. Attenzione, nel corso di O2 e Kiss Kiss da qui alla mezzanotte a sorpresa avremo rispondi e vinci per conquistare la t-shirt celebrativa. Ti chiameremo, tranquillo, almeno selezioneremo uno tra i messaggi arrivati dalle 21 in poi. Le super partite della Nations League, ce n'è una in particolare che è il derby scandinavo tra Norvegia e Danimarca. 5 gol all'87esimo, Norvegia avanti, doppietta di Haaland, tanto per cambiare per lui il gol del 3-2, però ha segnato un italiano, cioè un calciatore che gioca nella Serie A italiana, e stiamo parlando di Højlund, centravanti di Massimiliano Allegri, in forza al Napoli da qualche stagione. La Germania vince con l'Olanda, il Portogallo con il Galles, Serbia e Grecia sono 1-1. Tra poco ti metto anche un disco nuovo, lo ami tantissimo il personaggio che lo canterà, ma proprio tanto. E dire tanto, uso un titolo di Jovanotti, lo ami tanto al cubo. Intanto un personaggio molto alto poteva fare il cestista, una meteora di qualche anno fa, Mia Il Who You Are.

Scusate, è andato a prendere un bicchiere d'acqua. Può capitare durante l'esecuzione di un artista. Caspita, Mauro Icardi, è stata sospesa la patente in Argentina fino al 2099. Grazie. La sua compagna ha fatto un video, si sporgeva dal finestrino in movimento senza cintura di sicurezza. Maurito, Maurito, che mi combini. Ti consolo con la nuova di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
6: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non devi,

0: e vinci.
1: Quando ascolti questa sigla ti stiamo chiamando. Tu hai mandato un WhatsApp in Io, tu e Kiss Kiss dalle 21 in poi. Tu puoi conquistare la t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss dei 50 anni 1976-2026. Pronti per chiamare un ascoltatore, un'ascoltatrice che è Rosetta, se risponde al telefono e se risponderà con ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Squilla il cellulare di Rosetta, speriamo in una sua risposta e che non perda questa occasione.
2: Pronto?
1: Rosetta, sono Stefano Piccirillo di Radio Kiss Kiss, buonasera.
2: Ciao Stefano.
1: Ciao, ti devo fare una domanda. Quale radio ascolti?
2: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: E fai bene, perché ti meriti la maglietta. Rosetta,
2: grazie,
1: è la tua dolcezza.
2: Grazie.
1: A te.
2: È piacere di aver parlato con Stefano.
1: E con Rosetta.

Fulminacci nella sera di Radio Kiss Kiss. Il tennis in Italia è diventato uno sport strapopolare anche grazie a delle voci indimenticabili, e una di quelle voci purtroppo ci ha lasciati questa sera. Aveva 60 anni, non ha saltato una telecronaca neppure durante la malattia. Sto parlando di Elena Pero. L'ultima volta che l'abbiamo ascoltata, noi come voi da casa o in auto, è stata a Wimbledon, dove ha celebrato la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner, come aveva fatto per la storica prima volta il 13 luglio 2025 in coppia con Paolo Bertolucci, che ha composto con lei, in oltre 20 anni di telecronache assieme, il secondo formidabile doppio della sua carriera. È passata a raccontarci da Federer a Martina Hingis, da Andy Roddick a Pete Sampras, fino alla generazione esplosiva del tennis italiano capitanata da Jannik Sinner. Mai sopra le righe, mai a fare il tifo, mai un aggettivo esagerato nei confronti di un tennista, una voce garbata. Rest in peace.

ascoltatore e ascoltatrice nel 1983, non c'eri ancora, allora ti do l'occasione di riascoltare e ascoltare forse per la prima volta un progetto discografico nel pieno momento anni 80 della new wave, dell'ingresso di tastiere nel mondo della musica rock. Un'ora fa abbiamo avuto l'esempio per i Van Halen con Jump e ora invece la formazione in questione si chiamava Sì. Cioè, Yes, capitanata da Ian Anderson, facevano progressive rock e divennero pop con Owner of a Lonely Heart.

Quando i cantanti si vestivano in giacca e cravatta, cravatta slim, il look spesso con gli occhiali da sole, e tra questi c'erano anche i ragazzi firmati Yes, con Owner of a Lonely Heart. E sta per proprietario di un cuore solitario, per scelta, per necessità. L'importante è che il cuore batta prima di tutto e poi sia al servizio degli altri, anche sotto altre forme d'amore come l'amicizia, la famiglia, la voglia di stare insieme, il concetto di comitiva di O2 e Kiss Kiss. Ben trovati. Siete capaci anche dopo le 11 della sera a indovinare una canzone in un secondo? Poi magari ci pensiamo tra qualche minuto. Tanto ben trovati amici delle 23, Stefano Piccirillo vi sta parlando subito con Peggy Gou e Dara Star, ormai una hit virale, si chiama Woman.

di Neffa che sta per tornare insieme a Fabri Fibra, in uscita il 9 ottobre, Zarathustra Style. Ci sono 23 tracce ricomposte insieme, perché un tot di anni fa già i due scrissero un po' le radici, le roots del rap italiano. Attenzione, se in macchina alza il volume della radio, grazie, mi riconosci una canzone in un secondo? No, cioè non è la reazione degli ascoltatori, è proprio l'inizio della canzone da indovinare questa sera. Non hai bisogno di indizi, non hai bisogno di suggerimenti. Sei una grande appassionata, sei un grande appassionato di musica. Il secondo da indovinare, la canzone da indovinare in relazione al secondo è questo. Disco che inizia con... Potrebbero esserci 10, 100, 1000 titoli del genere, ma attenzione, anche questa sera stavi pagando il pedaggio, voce automatica ha coperto questo secondo che ti faccio risentire. 347-490-0042, sei capace di indovinare una canzone in un secondo con Stefano, Nio, tu e Kiss Kiss? Prego, intanto Olivia Rodrigo. New York City.

Mi avete provocato e allora domani vi faccio una sfida molto più difficile. Tra poco sentiremo chi ha indovinato tutti la canzone di un secondo, però mi avete deluso, cioè aspettavo delle risposte sbagliate, incredibili. Siete troppo informati, siete troppo sul pezzo, anche un semplice secondo, seppur la canzone naturalmente semplicissima, perché io pensavo, vabbè, facciamo questa roba dopo le 23:24, hai il peso della giornata, il turno di notte che sta per cominciare, e allora ti prendo un po' alla sprovvista. Ma riuscirò una sera a non farvi indovinare la canzone? Tra poco torno lì fuori, tranquilli. Jazz Glynn, Oh My.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Kiss, kiss.
6: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Kiss, kiss.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss, kiss.
11: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Kiss, kiss.
8: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
13: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
5: qualcosa. Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Scuola genovese, amici della sera di Radio Kiss Kiss, la voce di Brescia insieme a Giulia per Serenamente. Domani vi faccio sentire un secondo di una canzone che non riconoscerete mai. Questa sera era questo. Tutti bravi così, sentiamo un po', sentiamo. Grazie.
1: Io ti aspetto di Marco Mengoni.
0: Ma no, no, naturalmente, no, c'è una risposta.
2: Ciao Stefano, buonasera, sono sempre Walter. Dovrebbe essere una canzone di Shakira, ma non mi ricordo
0: il nome. Ah, vedi, almeno uno non ricorda il nome.
2: Sempre per l'anniversario di 50 anni.
0: Grazie, grazie. Però c'è stata qualche risposta un pizzico sbagliata.
3: Vaca vaca Shakira.
0: No, vaca vaca no, è impossibile, scusa.
4: Ciao. La canzone è Waka Waka di Shakira.
0: Vincete facile.
5: Waka Waka, la canzone dovrebbe essere questa.
0: È
5: Kiss
0: giusto.
5: Kiss a tutti.
0: Ma chi la canta?
6: Ciao Stefano, sono Duilio da Sondrio, la canzone in questione è Waka Waka di Shakira.
0: Tutti bravi.
7: Così. Waka Waka di Shakira.
0: Sì, certo. Domani sera ci diamo appuntamento, ok? Stasera avete fatto gli splendidi, così un secondo la indovino con uno, eccetera, eccetera. Domani vi metto un secondo difficilissimo. E allora, se siete persone straordinarie, quali siete? E allora ci sentiamo domani, torno alle 11, 11 e un quarto. Facciamo questa cosa qui. Devo mettere una cosa che non riconosce nessuno, ne devo uscire vincitore.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Così come c'è la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, tutte le sere esiste 50 76 26, ovvero 50 anni di grande musica, tanti ricordi, lacrime di gioia, saudagi, ma anche oh bella questa canzone, ho 20 anni però mi risulta bella anche se degli anni 80. Cosa si regalava negli anni 80, ad esempio, ad una persona cara, a un familiare, ad un amico? Il piumino colorato e lucido sulla scia di Vacanze di Natale, che uscì quell'anno, andavano fortissimo i piumini sgargianti e quelli un po' oversize. Oppure c'era il mitico, caro boomer all'ascolto, ce l'avevi il maglione a trecce, cioè il capo d'abbigliamento classico immancabile nei pacchi regalo nelle famiglie, con la treccina ulteriore messa in evidenza dal tuo pullover. Nello stesso anno una storia incredibile, quella di Peter Gabriel, genio che abbandonò la sua band originaria, ovvero i Genesis, per fare musica da solo. Il primo estratto da un disco fantastico, e The Monkey, la scimmia, non era l'animale, era la scimmia che prendeva le persone estremamente gelose dell'altra nel rapporto di coppia. Una metafora di vita sotto forma di canzone. Roulette, il croupier c'è anche questa sera, ci dice che anno è.
0: 1983.
1: Questa sera ci dice che anno è.
0: 1900

0: Tradotto in un italiano molto gergale, quando ti prende la scimmia della gelosia, e lui cercò di fare un tutorial rispetto alle persone estremamente gelose, la scimmia della gelosia raccontata in Shock the Monkey, quel genio di Peter Gabriel che andò poi super ospite a un'edizione del Festival di Sanremo, quella del 1983, per cantare rigorosamente in playback, così come la gara era fatta in playback, cantò Shock the Monkey, tutto bene. Alla fine della canzone l'artista tentò un'acrobazia in stile Tarzan, oggi si direbbe un epic fail, lanciandosi per due volte con una corda sulla platea del teatro Ariston, e durante il numero è finito con la schiena contro gli amplificatori, sì davvero, regalando uno dei momenti più memorabili, bizzarri ma anche paurosi, di inquietudine per la salute dello stesso Peter Gabriel. Un disc jockey chiamato Michael Gray, e qui vi porto invece negli anni 2000, aveva dimenticato l'hard disk da qualche parte di una canzone che sarebbe diventata incredibilmente forte e poi infatti tra le più ballate di quell'anno, inizio anni 2000. Pensate, l'aveva quasi dimenticata, ritrovò l'hard disk, mise un po' di campionamenti di disco anni 70 e fece una fusione particolarissima fra funky e house music. Nacque un piccolo capolavoro chiamato The Weeknd.
1: 2004.

Dance del 1983, ripreso nel 2004 da Michael Gray, che deve dire grazie a Pete Tong, altro disc jockey che iniziò a suonare a martello questa canzone rendendola celebre in tutto il mondo. C'è il nuovo singolo di Elisa, si chiama Kintsugi.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss, kiss. Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Kiss, kiss. Ah. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Kiss, kiss.
5: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
4: Kiss, kiss.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Kiss, kiss.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Kiss, kiss.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
14: Come

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E anche Karol G vorrebbe entrare in 50. Beh, tempo qualche mese, secondo me. Se antes ti aviera conosciuto, potremmo metterla in 50, anche perché ha caratterizzato davvero qualche estate fa tutto il mercato latinoamericano, anche in Europa. Lei dice l'Italia è fantastica. È come essere a Medellin, in Costa Rica, a Porto Rico. La gente mi accoglie come se fossimo in America Latina. E ha perfettamente ragione. Torniamo nei 50 da festeggiare con le imprese della seconda metà degli anni 90. Quell'anno ci fu il record di velocità terrestre. Il 15 di ottobre il veicolo supersonico britannico Trust, guidato da Andy Green nel deserto del Nevada, raggiunse la velocità di 1227 km orari. Tu che sei alla guida, proprio fai il contrario, cioè ti voglio sano e salvo a casa. Lì nel deserto non c'era nessuno. Boom! Una bomba irruppe per la prima volta nella storia il muro del suono a livello del suolo. Quindi impresa di seconda metà anni 90 che abbiamo raccontato, impresa musicale con un testo che quell'anno spaccò, si faceva appocamento, mi sento scossa, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, fondamentalmente i Prozac sconvolsero Prozac più il mercato di quell'anno. Ma quale anno?
0: 1990.

0: più con acidità che ha risvegliato i vostri pensieri delle notti molto agitate del 1997. Adesso hai famiglia, ascolti Radio Kiss Kiss da 50 anni, magari come risposta da dare per vincere la t-shirt celebrativa, e ti porto invece in un altro salto nel tempo, negli anni 70, quando c'era un dialogo molto famoso al cinema, quell'anno Kramer contro Kramer, una delle pellicole più viste della storia del cinema, ma in particolare quell'anno il dialogo tra Ted e il figlio Billy, quando Joanna se ne va, Ted cerca di spiegare la situazione al piccolo Billy, Justin Henry, e Ted dice: a volte papà e mamma non vanno d'accordo e uno di loro vuole andarsene, starsene per conto suo per un po'. Questo è successo a mamma e il figlio. Ma quando torna la mamma, che è una delle frasi che spezza il cuore all'interno di quella pellicola cinematografica, e lui fa presto, molto presto, anche se non sarà molto presto. Quello stesso anno, ormai da qualche stagione a quella parte, Young, Wind and Fire facevano musica disco, dopo aver esordito con il soul, la fusion, un collettivo fantastico, le voci di Morris White, di Philip Bailey, che si avvalsero anche delle Emotions, coloro che cantarono The Best of My Love, una vera jam per Boogie Wonderland. Io punto sull'anno
1: 1979.

Fuggire dalla solitudine, dalla routine, ballare, ballare, semplicemente ballare, questo è il significato di Boogie Wonderland. Un altro viaggio pazzesco è andato e domani venerdì vi voglio tutti dalle 21 alle 24 per fare comitiva con Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie a Roberta Sepe, ancora happy birthday to you. Ci lasciamo con Boy George, con i Culture Club. Il miracolo si mixava con Miss Me Blind, altra loro canzone di successo, ne venne fuori un mega mix. It's a Miracle, Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: primo giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Kiss Kiss.

0: sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino da mattinieri è pieno di animo. Animo!
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Kiss Kiss!

0: se non carica lo streaming. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio.